0: compilation in questa nuova formazione che ogni tanto avrete ascoltato. Sono
1: si mischia.
0: Si mischia tutto qui con Jake. Io sono Camilla. Vi teniamo compagnia anche in questa estate di tanta musica qui su Radio 105. Fra, mi vedi come sono professionale quando faccio.
1: Sì, le... infatti sei anche un po' troppo sbarazzina. Metti un po' di musica, va.
0: Allora io direi di iniziare subito con la musica di Radio 105, un terzetto, Another con Emily Warren, Silver Lines, poi Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, e Troye Sivan con Got Me Started.

0: E questo era Troye Sivan con Gapni Stared, grandissima la nostra summer compilation.
1: Allora andiamo avanti, ci sono altre due canzoni da farvi ascoltare sempre qui in compagnia di Jake e di Camilla. Arriva Zerb con...
2: Come lo dici bene?
1: Hai visto Jake e Camilla?
0: Vai!
1: Arriva Zerb con 24K Golden Fast Friends e poi c'è uno dei miei pezzi preferiti del 2025. Lei è inglese, si chiama Ray con Where Is My Husband?

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
1: E siamo tornati in questa Summer Compilation di Radio 105, sempre Jake, sempre Camilla e la nostra musica, la migliore di questa estate, ma non solo.
2: Infatti adesso abbiamo un altro bel triplete, ve lo dico io.
1: Vai, vai, dicelo tu, ma pure che sono un po'...
2: Allora, Samurai J con Flamenco Paranoia, Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love e One Republic con Runaway.

0: Questi erano i One Republic con Runaway qui su Radio 105. Ma hai capito che terzetti che spaccano?
1: Scusate, siamo sempre Jake e Camilla.
0: Ti piace? Ti piace come
1: Jake
0: lo dico?
1: Jake e Camilla. Ma... adesso facciamo come qui qua, diciamone uno per uno, vai. Okay. Inizia tu.
0: Allora, ti annuncio la prima canzone di questo terzetto. Arriva i Bauza con Lose Myself.
1: Poi ci sono i Maroon 5 con Heroin Room 9 Remix.
0: E i Rama con Cabana. Yeah.

0: Grande mio nuovo collega X Factory Rama con Camara.
1: È vero, come va con
2: bravissimo
1: lui?
2: Bravissimo ragazzo, ci troviamo alla grande.
1: Vero, ma sembra, io lo conosco poco, sembra tanto carino.
2: No, è proprio un bravo ragazzo.
1: Un bravo ragazzo,
2: yes.
1: Bravo. Ma si vede, ma noi qui andiamo avanti, c'è tanta musica su Radio 105. Un altro terzetto, inizio io, ti dico la prima?
2: Dai, vai.
1: Allora arriva Jonas Blue con Girl,
0: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa con Girl Next Door
1: e Kamrad con Hug Yourself.

0: Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Kamrad con Hug Yourself, un cantautore tedesco classe 97. Noi però adesso ci fermiamo, ma non vi preoccupate, torniamo tra pochissimo. Summer Compilation.
1: De aquí, yo no me voy sin haber venido. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Rieccoci in onda con la Summer Compilation. Ma siamo sempre
3: meno
2: qui.
3: Male che siamo tornati.
2: And Camilla.
3: Jake and Cami.
2: I vostri Franco e Ciccio preferiti della radiofonia italiana. Va bene ragazzi, direi che possiamo ricominciare a mettere bella musica. Siamo quasi addirittura d'arrivo, ma ci sono ancora un paio di pezzi che spaccano. Nello specifico c'è Blanco con Los Angeles.
3: E chiudiamo con quello che io vorrei tanto che diventasse un mio marito, ma magari un giorno.
2: Ormai, già marito di un altro.
3: Vabbè, che vuol dire, si può pure lasciare comunque. Vabbè, cioè, può succedere. Speriamo di no, non glielo auguriamo, però insomma, nel caso fosse.
2: Secondo me glielo stavi anche un po' augurando.
3: Un pochino sì. Nel caso io ci sono, lui è Justin Bieber con Ghost.

0: L'ultimo disco di oggi era Justin Bieber con Ghost.
1: Justin,
0: vi mandiamo un sacco di saluti, Jay Plafuria e Camilla Ghini.
1: E ragazzi, ci risentiamo, ci rivediamo alla prossima Summer Compilation.
0: Bacio a tutti.

0: 105 Summer.
1: Eccoci qui allora, buongiorno, è mezzogiorno e 02, sono Camilla Ghini, sarò qui con voi fino alle 14 in questo 105 Summer. Devo dire, mi devo ancora abituare a questa sigla, infatti c'è Davidino dall'altra parte in regia che saluto, che mi fa giustamente il cenno, come a dire, parla, perché io sto lì che guardo e non capisco. Sono un po' frastornata, sono tornata a Milano da 2 giorni e devo dire che avere anche questa temperatura oggi per la mia gola non sia proprio il massimo. Non so se qualcuno di voi ci sta seguendo da Milano, ma immagino sicuramente di sì. 342 41 15 105 intanto è il nostro numero. Io non lo so, mi sono svegliata che sembrava, stavo dicendo prima Brian, che salutiamo, un martedì di novembre. Cioè l'apocalisse, 19 gradi, la pioggia, ma io non mi do per vinta, non mi do per vinta e quindi odio gli ombrelli, non li porto, non li uso, mi fanno schifo. Scarpe aperte e infatti per arrivare da casa mia fino alla radio a piedi, sai quando fai proprio ciaff, ciaff, ciaff che cammini, quindi butterò un paio di scarpe, ma non importa. Ma per me l'estate non è ancora finita e proprio per questo voglio sapere voi ragazzi, voi che ci state seguendo da tutta Italia, ma non solo, perché ovviamente ci potete ascoltare da tutto il mondo, dalle nostre app, siti, eccetera, eccetera. Dove siete? Mi immagino, anzi spero che insomma siate in un posto dove il tempo sia migliore di quello di Milano. Aspetto i vostri messaggi, naturalmente oggi vediamo, perché la redazione mi ha mandato un po' di cose, sto capendo. Ieri abbiamo parlato, tu non c'eri, Davidino, abbiamo parlato un po' di amori estivi. Non sono riuscita a estrapolare tante storie interessanti, perché secondo me ancora le stanno vivendo in questo momento e quindi ancora non hanno il coraggio di dirmi a che punto siano. Quindi oggi non lo so, vediamo come sono ispirata. Iniziamo però con la nostra musica. Questa ragazza mi piace tantissimo, questo brano sta avendo molto successo e allora ascoltiamo qui alle 12.04 105 Summer, arriva Audrey Hubbard con Sue Me.

0: wanted.
1: Sumi, Audrey Hobart qui su Radio 105. Ragazzi, la mia voce oggi è ancora un po' bassa, però ce la faremo, ce la faremo. Allora, sono le 12.07, sono qui a Milano, sarò in diretta con voi fino alle 14. Mi state scrivendo tanti messaggi, vi leggo che siete in giro. Per esempio c'è Stefano che sta a Imola, c'è anche chi mi scrive: fa strano sentire Camilla senza un effetto sonoro ogni tre parole, perché chi insomma segue Radio 105 durante l'anno nel mio programma 105 Takeaway saprà che io non ho mai tutta questa libertà di parlare, vengo interrotta sempre da quegli altri due che non voglio neanche nominare fino ad agosto, fino a fine agosto. Comunque c'è anche chi scrive che si trova in Puglia sul Gargano e fa molto caldo. Invece qui c'è chi scrive Alberto che sta sudando, sta facendo attività sportiva fuori nel giardino e ci sono 32 gradi. Ragazzi, beati voi, cioè qua noi siamo appunto, sembra di stare nell'apocalisse, però insomma forse posso dire dobbiamo anche smettere di lamentarci del meteo, perché poi quando fa caldo e fa troppo caldo, adesso la pioggia, no, quindi non ci si lamenta più, basta, chi è a Milano si rassegnasse come me, oggi va così. E allora proprio per questo motivo, visto che stiamo parlando di anche come dire di vacanze, no, stamattina mi è successa una cosa curiosa che stavo raccontando qui nel fuori onda. Sono andata dall'estetista questa mattina, come noi ragazze spesso facciamo, e appunto ho preso questi giorni milanesi proprio per fare un restauro, un restyling completo. Vado per pagare con la carta e mi fa: superato limite. Allora ragazzi, io al 21 agosto, per fortuna ho altri metodi di pagamento, però mi sono resa conto di quanti soldi ho speso quest'estate. Perché il tema qual è? Che quando tu fai le vacanze e sei pure single, ok? Sei single come me, spendi una marea di soldi. Cioè io ho fatto quest'estate le vacanze proprio da regina, non mi sono concessa tutto ciò che volevo concedermi. E come vedi poi il conto si presenta quando vai lì per pagare la laminazione alle ciglia, che la tipa mi ha guardato, mi ha pure detto: c'è scritto supero limite. E le ho fatto: va bene, grazie, te ne do un'altra, non ti preoccupare. E quindi mi sono sentita veramente una roba orribile, cioè una roba, non lo so, una sensazione che non mi capitava da non so quanto tempo. Mi sono anche molto preoccupata, perché ho iniziato a pensare: mi avranno clonato la carta. Ma de che? Ma quale clonato la carta? Questa sono io che sono una spendacciona incredibile. Lasciamo perdere. Comunque tutta questa cosa mi fa chiedere: ma voi come siete messi al 21 di agosto? Io malissimo, a quanto pare. E mi è arrivata anche questa notizia dalla redazione, che forse se l'avessi saputo prima mi avrebbe fatto risparmiare sicuramente qualche soldino. E si chiama appunto il home swapping, che è il servizio di scambio casa per girare il mondo a costo quasi zero. Allora ne parliamo, perché appunto questo tema di stamattina delle mie ciglia mi ha messo in profonda crisi. Voi come siete messi? 342 41 15 105. Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Ami, buongiorno. Senti, a dirti il vero, io non ho il coraggio di guardare come sono messo sulla carta. Sono tornato da 15 giorni a Sharme con tutti i vizi possibili, ecco. E 1300 euro di immersioni. Boh, domenica quando vado a fare la spesa si ride.
1: Ragazzi, non lo so, facciamo una colletta tutti quanto, oppure ci ritroviamo, non lo so, per chi è a Milano, in una piazza, ognuno porta ciò che è rimasto dentro casa, no? Ragazzi, intanto siamo qui in Radio 105, io sono Camilla, sono le 12:17, stiamo parlando di carte di credito e di quanto siano messe male a metà fine estate. Quindi, sai che uno quando parte, vabbè, a casa mia è un incubo, perché non so tu, Davidino, ma io non faccio la spesa. Sono un po' in questo così, io vivo al momento e quindi esco, magari mangio, non ho non faccio dei pasti a caso, non proprio bilanciatissimi, passo da caramelle a ogni tanto crackers, poi quando invece esco magari mangio invece in maniera normale, quindi a casa mia non c'è nulla se non acqua e ho un sacco di creme per il viso in frigo. Però potremmo fare, ognuno di noi, visto che siamo in questa situazione, ci ritroviamo con le cose in scatola, sai quelle cose che ti rimangono dentro casa, e vediamo ciò che viene fuori, fino a fine mese andiamo avanti così.
2: Una bella colletta.
1: Facciamo una bella colletta. No, comunque, a parte tutto, amici, stiamo parlando di home swapping, perché l'estate prossima, se vi ritroverete, per esempio, ancora a dover affrontare tutte queste spese, esistono in realtà dei metodi per andare in vacanza, ma per cercare di risparmiare qualcosina. E allora leggiamo qua che cosa ci scrivono. È tempo di viaggiare abbattendo completamente i costi dell'alloggio. Ci sono dei pro e ci sono dei contro. Io già, sta roba già mi sembra una sola, io ve lo dico. Però comunque andiamo avanti, leggiamo, magari ci sono anche persone che hanno avuto esperienze che ci sapranno raccontare. Perché fare una vacanza sembra oramai un'abitudine da ricchi, tra costi di volo, alloggio, vari ed eventuali che si aggiungono al viaggio, i prezzi salgono alle stelle e spingono molte persone a rinunciarvi. Ma negli ultimi tempi sta prendendo sempre più piede l'home swapping, ovvero lo scambio di case con altri proprietari, un sistema che è stato raccontato nel film L'amore non va in vacanza, dove Cameron Diaz, vabbè, ce lo ricordiamo, Cameron Diaz e Kate Winslet si scambiavano gli alloggi pur non essendosi mai conosciute. Vabbè, questa forma di home swapping in realtà si è registrata per la prima volta già negli anni 50, insomma è un'idea che non è uscita proprio oggi, ma che però oggi in qualche maniera, anche magari tramite i social, sta diventando un po' più concreta. Quindi questo scambio di case con sconosciuti. Io per ora mi fermerei qui. Cosa ne pensate? 342 41 15 105, poi naturalmente approfondiamo. Io devo dire, ho un po' di dubbi. Arriva Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: White Girl Wasted, lei è Anna qui su Radio 105 alle 12 e 28 minuti qui in questo, com'è che si chiama? 105 Summer? Il mio programma, sì, è stato chiamato così. In questo 105 Summer stiamo parlando d'esordi, perché appunto questa mattina mi è successa questa cosa con la mia carta di credito che mi ha messo veramente non in crisi, però insomma mi ha fatto rendere conto di quanti soldi avessi speso finora per questa mia estate. E allora mi state mandando dei messaggi anche voi, insomma siamo tutti un po' nella stessa barca e mi state raccontando che anche voi avete, no, che cos'è che ci dicono in questi vocali? Perché
1: ciao,
0: sentiamo.
1: Sono Marco Padova, io sono abbastanza geloso delle mie cose.
0: Ok.
1: Potrei anche a qualcuno che conosco dare la mia casa, ma a qualcuno che non conosco sinceramente farei un po' fatica. Per adesso mi pago le vacanze. Ciao!
0: Sì, appunto, perché stavamo parlando di questa tendenza che si chiama appunto home swapping, quella di scambiarsi le case con degli sconosciuti per andare in vacanza in posti che non si sono mai visti prima senza pagare l'alloggio. Allora, sì, devo dire, anch'io la penso un po' come il nostro ascoltatore, nel senso che a parte che a casa mia, per esempio, a Milano ci sono anche due gatti. Quindi io non so poi quanta gente si prenderebbe pure la responsabilità, e io non lascerei sicuramente i miei gatti agli sconosciuti. Però a parte questo, in effetti poi non sai mai chi ti entra dentro casa, dove ci sono tutte le tue cose, magari sono anche persone non per bene, quindi che ne sai, torni e la casa è stata spazzolata, non c'è più nulla. Comunque però sentiamo, perché in realtà dicono gli esperti che il fenomeno si sta estendendo a macchia d'olio e i dati per l'anno in corso lo dimostrano. Nel mondo gli scambi potrebbero superare 1,1 milioni entro fine anno. Il mutuo scambio di case con sconosciuti dunque sembra essere una tendenza molto amata e gettonata tra gli appassionati di viaggi che, mettendo piede nell'appartamento di estranei, hanno la possibilità di immergersi completamente nella vita, negli usi, costumi e tradizioni di una persona che vive in luoghi lontani rispetto a quelli cui si è abitati. Ragazzi, non lo so, continuiamo a parlarne, se per voi può essere una soluzione. Io non credo che in Italia si faccia tanto home swapping, però potrei sbagliarmi. Allora, 342 41 15 105 e adesso arriva uno degli amori miei, arriva lui, Bruno Mars con On My Soul.

0: Hai ragione, Camilla, non dare le chiavi del tuo appartamento di Milano.
1: No.
0: Vieni in Salento, ti ospito a casa mia e alle tue gatte ci penso io.
1: Ah, grazie. Beh, amici, allora, qui su Radio 105 stiamo parlando di home swapping. Beh, devo dire, scusa, una vacanza a scrocco in Salento, why not? Anche perché io sono una grande fan della Puglia, di alcune zone in particolare, devo dire, mi sono rimaste nel cuore. Magari c'è qualcuno di voi che mi segue da Cisternino? Se sì, scriveteci 342 41 15 105 perché è uno di quei posti. Non so se a te, Davidino, sia mai capitato, no? Cioè, io ho avuto la fortuna insomma di viaggiare tanto per il mondo. E ci sono però dei luoghi in particolare che possono essere dei paesini anche piccoli, delle grandi città, dei luoghi di mare, in cui nel momento in cui ho messo il piede la prima volta lì ho capito che c'era un'aria che in qualche maniera mi ha attratto e ho capito di avere un legame con quel luogo.
2: Come... A me è capitata a Nosy Be, che è un'isola del Madagascar.
1: Ah sì, cioè sì. Tu sei arrivato lì?
2: Io sono arrivato lì perché lavoravo, sì. E da quella volta lì mi è sempre piaciuto tornarci.
1: Cioè,
2: dopo ci ho vissuto 2 anni e mezzo.
1: Ecco, no, potremmo parlare anche di questo, perché appunto io ho visitato posti bellissimi, sia in Italia, in Italia l'ho veramente visitata tutta, dal nord a sud, ma oltre all'Italia sto parlando anche dell'estero, insomma altri continenti, però ci sono dei posti in particolare che mi hanno lasciato il segno, ma che io ho capito che lo avrebbero fatto subito, anche nel momento in cui ho messo piede nell'aeroporto di quel luogo. Ne possiamo parlare se vi vengono in mente anche a voi e che cosa vi hanno lasciato questi luoghi? 342 41 15 105, adesso la musica.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Hey! 105.
1: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: The Blessed Madonna con Serotonin Moonbeams qui su Radio 105 e siamo alle 12:47 minuti. Stavamo parlando un po' appunto di vacanze, di questa tendenza di home swapping, ma a un certo punto ho iniziato a pensare di chiedere ai nostri ascoltatori quali siano quei luoghi che in qualche per qualche motivo e che in qualche modo abbiano lasciato un segno particolare, un imprinting su di voi, ed è per questo che magari li ricordate con tanto affetto. Io ho parlato prima di Cisternino, per esempio, in Puglia, e tra l'altro ci hanno anche scritto delle persone proprio da Cisternino, Valentina, Marco, Giulia e Lili, il cane, quindi li salutiamo. Ma non solo quella, ve ne potrei elencare tantissimi. Non sono l'unica, perché i nostri amici al 342 41 15 105 ci stanno raccontando quali invece sono i loro luoghi del cuore.
1: Un luogo che mi è rimasto particolarmente impresso è Tenerife, l'isola è stupenda, l'ho visitata tutta in van con tre miei amici, infatti li saluto, Leonardo, Samuele e Edoardo, siete dei grandi. Siamo stati 4 giorni dove l'abbiamo visitata tutta, dalla A alla Z, tutti quei posti, in particolare Masca e il Teide. Un saluto.
0: Il Teide è bellissimo, tra l'altro Tenerife è un posto, è un'isola particolare perché ha 3 microclimi diversi, dove c'è il vulcano, da una parte può fare freddo, dall'altra fa caldo, poi insomma si sale, e quindi è un'isola molto bella. Io devo dire, sono stata con il mio ex fidanzato, che salutiamo, e non ho un bellissimo ricordo dell'isola, ma non tanto per Tenerife in sé, quanto forse per la compagnia da rivedere. Però insomma, un bellissimo luogo, insomma. Vai, andiamo avanti.
2: Io ho un posto che porterò nel cuore, ho detto qua ci viverei, è un po' estremo, però in Namibia, quando abbiamo fatto la Skeleton Coast, siamo arrivati alla fine della Skeleton Coast, c'era questo villaggetto fatto con container e quant'altro, con a destra il deserto, a sinistra l'oceano, il nulla più totale, ma lì mi sentivo a casa, non so.
0: Allora dai, continuate a mandarmi i vostri luoghi del cuore, ne parliamo insieme. 342 41 15 105, arrivano le Cat's Eye con Animal.

Radio 105. Proud to be different.

0: E allora lei era Madonna con Danceteria, qui su Radio 105, seconda ora di questo 105 Summer. Danceteria, che è uno dei brani estratti dall'ultimo lavoro di Madonna, uscito a luglio, il Confessions 2. Quindi lei, dopo tanti anni, ha voluto rifare in una chiave appunto più moderna, diciamo, ci ha riproposto una versione del suo album Confessions con nuovi brani, nuove cose, eccetera, eccetera, eccetera. Ma qui oggi noi stiamo parlando, abbiamo iniziato appunto a parlare un po' di estate, di bilanci, eccetera, eccetera, ma stiamo parlando di luoghi del cuore, perché quando uno viaggia, secondo me, non tutti i luoghi che poi uno visita hanno lo stesso effetto nella persona, no? Magari siete lì in un gruppo di cinque. Ecco, io per esempio adesso ero ad Antiparos in Grecia, che è un luogo che ho scoperto ormai qualche anno fa. È un'isola della Grecia che si trova di fronte Paros, grazie per la base, Davidino, che quando ho visto per la prima volta ho proprio capito, non lo so se riesco a spiegarla questa sensazione, però ho proprio capito di avere un legame con quel luogo lì. Dovevo essere lì in quel momento. A parte che sono arrivata, sono scesa da questo battello e la prima persona che mi è passata davanti è una ragazza che indossava un vestito di seta batik che poteva aver comprato solo ed esclusivamente nella boutique dove io vado a Panarea, perché esistono solo lì. E quindi tra di noi ci riconosciamo, no? Capito? Sai come i cani che dagli odori si riconoscono? Ci siamo guardate e ci siamo dette: ah, pure tu? Bene, quindi già solo per quello io ho avuto un imprinting pazzesco. Poi non lo so, sarà il Meltemi, sarà il vento, saranno tutte queste. Insomma, è un'isola della Grecia che rispetto ad altre mi ha colpito particolarmente. Ma anche i nostri ascoltatori hanno tanti luoghi che sono nel loro cuore, quindi sentiamo dei messaggi.
1: Un posto che non dimenticherò mai, in cui mi sono divertito da matti, è l'Australia. Ho fatto 40 giorni tra Sydney e la barriera corallina ed è stata la vacanza più bella della mia vita.
0: Che bello! Adesso ho due coppie di amici che si sono sposate a distanza di una settimana, entrambe sono in vacanza, in viaggio di nozze in Australia. Quindi evviva l'amore sempre. Tu, Davidino, me l'hai detto prima, ma te ne viene in mente anche un altro? Ce l'hai?
2: Anche il Kenya mi è piaciuto molto.
0: Anche il Kenya, sì. Quindi questo imprinting lo hai avuto anche lì.
2: Sì.
0: Perché, vabbè, io non lo so, è come, appunto, mi è capitato in luoghi strani, cioè da Cisternino, che è bellissimo, a luoghi lontanissimi, di cui adesso magari vi parlerò, ma c'è la musica. No, abbiamo un altro vocale.
3: Hola raga, sono Mundaka, ciao.
0: Hola.
3: Io uno dei posti che mi sono rimasti di più è Sydney, che secondo me è una città veramente spettacolare, penso la città che mi è piaciuta di più tra quelle che ho visitato, e sono stato in tanti posti io nel mondo. È una città, secondo me, fra le più belle che ho visitato.
0: Beh, allora dai, scrivetemi ancora le vostre e raccontatemi soprattutto il perché quella è la parte più interessante. 342 41 15 105, arriva Troye Sivan con She's the Best.

0: Ciao Camilla, sono Marco d'Aosta. I miei luoghi del cuore sono due. Allora, la città di Bosa, in provincia di Oristano, e l'altra, credo, Bologna. Ciao Marco d'Aosta.
1: Bologna, vedi? Beh, bellissima Bologna, insomma. È una città che non ho visitato ancora tantissimo, devo dire. La conosco poco, cioè la conosco ma poco. Però sì, devo dire che poi anche con tutta la storia che ha dietro, anche per quanto riguarda la musica banalmente, no? C'è tantissimo a Bologna. Però luoghi del cuore, sì, stiamo parlando proprio di questo e tante persone mi stanno scrivendo anche Istanbul. Ecco, Istanbul è una città che mi manca. Non sono mai stata ad Istanbul, dovrei rimediare. Però, per esempio, proprio per tornare a quell'imprinting di cui vi parlavo prima, la prima volta che io sono andata a Marrakesh, non mi chiedete perché. Erano forse una decina d'anni fa, forse qualcosa meno. Sì, oh sì, forse 10 anni fa. Sono atterrata, tra l'altro l'aeroporto di Marrakesh è un incubo, perché devi fare i controlli passaporti, ci metti 87 ore, è tutto sconclusionato, tutto disordinato. Io non so per quale motivo, nel momento in cui il comandante ha detto benvenuti, welcome to Marrakesh, io ho capito che quel luogo mi sarebbe piaciuto tantissimo. E in effetti è stato così, è stato bellissimo quel viaggio, ci sono tornata poi in altre occasioni e ho confermato questa cosa, quindi non lo so perché esistono dei luoghi, forse perché in qualche vita precedente io ero la regina di Marrakesh, chi può dirlo, non so, potrebbe essere di tutto. Un altro luogo, ma banalmente, pensando alle montagne, io ricordo benissimo quando ero piccola la prima volta che sono andata a Courmayeur, che voi mi direte, grazie al cavolo, è bellissimo, però sono stata anche in altri luoghi di montagna e quello per qualche motivo mi ha lasciato qualcosa. Comunque voi continuate a raccontarmi se ci sono luoghi che appunto vi sono rimasti nel cuore, dopodiché vediamo, magari cambiamo anche argomento, però questo mi piace perché quando uno sta qui in estate, magari proprio quest'anno avete trovato il vostro nuovo luogo del cuore o che vi ha lasciato qualcosa di positivo, perché qua vogliamo cose positive, che già a Milano piove che non se ne può più. Comunque qui per fortuna a Radio 105 c'è sempre tanta musica, arriva Another con Emily Warren, questa è Silver Lines.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: 105 Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Lui si chiama Shane Michael Buse, in arte Somber, My Body Isn't Ready, il nostro 105 selection di questa settimana. Lui è nato a New York, tra l'altro, nel 2005. A proposito di luoghi di cui appunto stiamo parlando con i nostri ascoltatori, luoghi che ti sono rimasti nel cuore dal primo momento in cui tu ci hai messo piede, io non posso che nominare New York. Ero piccolissima la prima volta che sono stata a New York e ancora ricordo l'atterraggio al JFK, e lì ho guardato mia mamma e le ho detto: mamma, ma che bello, siamo a New York. Insomma, cioè, me lo avrò avuto forse sette anni, non so, dovrei andare indietro con la memoria, ma non me lo ricordo. Quindi i nostri amici però al nostro numero stanno mandando tanti altri luoghi, quindi sentiamo.
1: Luca da Forlì: io credevo di aver lasciato il cuore a Playa del Carmen finché sì? Non ho visto la Sardegna. La Sardegna, bellissima, come i Caraibi, che mi è rimasta nella testa.
0: Ma che dobbiamo dire della Sardegna? Cioè, tra l'altro, ne parlavo prima proprio nel fuori onda, io veramente non capisco le persone che in estate, cioè le persone, parlo degli italiani in questo caso, è vero che è molto caro fare le vacanze in Italia, quindi prima che mi arrivano gli insulti, capite però il mio discorso, però io non capisco chi va, per esempio, al mare in altri paesi. Cioè, andare alle Seychelles ad agosto è totalmente senza senso. Allora, o puoi fare il fenomeno, fai il fico, ci vai a dicembre, ci vai, capito, a febbraio, marzo, che lì tra l'altro è anche alta stagione. È vero che costa molto di più, però quanto è bello il Mediterraneo ad agosto. Cioè, noi abbiamo la Costa Smeralda, abbiamo la Sardegna da nord a sud, vabbè, non parliamo, le Eolie, tanti altri luoghi, ora non voglio nessuno che si offenda, per favore. Insomma, l'Italia è bella tutta, la Grecia è meravigliosa, e comunque anche in Grecia, per esempio, esistono delle isolette anche molto convenienti. Cioè, io che sono stata lì adesso, sicuramente magari non è l'isola meno cara della Grecia, ma comunque, cioè, te la cavi se ti sai giusto. Non fare come me, che non capisci niente, quindi poi ti ritrovi così. Però se tu riesci ad essere un po' più oculato rispetto a me, in Grecia per esempio si sta benissimo, ragazzi. Il Mediterraneo ad agosto è il top. Ma anche la nostra musica lo è. Arrivano Emma e Fabri Fibra con Antidroga.
2: Ma

0: Ciao Camilla, a me un luogo che mi è rimasto nel cuore è Aia Napa, Cipro, ad ottobre, perché il turismo comincia a calare ma c'è ancora movida
1: Ah, che
0: e il
1: bello.
0: mare è stupendo, il cibo è stupendo. Quindi Aia Napa consiglio a tutti fine settembre, inizio ottobre.
1: Ah, bene, grazie, grazie anche per questi consigli, perché naturalmente stiamo parlando di luoghi del cuore, ho creato un po' di polemica, ho detto che comunque in estate si sta bene in Italia e tutti mi stanno scrivendo, eh sì, ma l'ombrellone costa così, quell'altro costa cosa. Ragazzi, lo so, tanto io qualsiasi cosa dico è una polemica, quindi sono. E allora niente, non si va in vacanza, nel senso ognuno fa in base a quello che può permettersi, prova a fare qualcosa, no? È così, questa è la vita. Vai, sentiamo, dai.
2: Mirko da Civitavecchia, ho trovato il mio luogo del cuore, che ci andrò ogni anno da quest'anno in poi,
1: Vai.
2: fino alla fine dei miei giorni, è il Montelago Celtic Festival. Ti invito, vieni con me quest'anno, è bellissimo, vatti a vedere qualche video.
1: Ho ricevuto un sacco di inviti oggi, quindi era Montelago Celtic Festival. Va bene, lo andrò a googlare e vediamo che cosa succede. Comunque, grazie per i tanti consigli per quanto riguarda i luoghi del cuore. A questo punto, visto che siamo quasi, non vi dico in chiusura, però manca poco, parliamo anche di libri, perché in estate comunque si legge tanto. Io quest'anno devo dire sono stata un po' una capretta, perché ho letto poco, avevo tante amiche a cui badare e quindi mi sono concentrata molto di più su di loro. Però intanto, se volete darmi i vostri consigli, poi approfondiamo. 342 41 15 105 arriva assolutamente uno dei pezzi di quest'estate. Sto parlando di Magnetic dei The Boza.

0: Hot, quello di Conan Gray con Lonely Dancers nel 2024, quando uscì questo Found Heaven, album totalmente diverso da come ci aveva abituato Conan di solito. Devo dire, a me piacque, ti becco pure il passato remoto, mi piacque molto quel disco. Comunque qui siamo a Radio 105, quindi torniamo un po' così, un po' meno seri, perché mi sono impazzita poi col passato remoto. Comunque siamo qui oggi insieme a Davidino, abbiamo parlato un sacco di vacanze, di soldi purtroppo, di luoghi del cuore. Ma tu hai letto qualcosa quest'estate? Qualche libro?
1: No,
0: vedi, come me.
1: Io ho fatto schifo.
0: Cioè, ma perché non capisco proprio niente? Poi sai cosa faccio io d'estate? Me li porto. Cioè, quest'estate, di solito li leggo. Quest'estate sarà che avevo non uno, non due, ma talmente tanti pensieri nella testa che proprio mi si incrociavano gli occhi solo quando provavo ad aprirla la pagina. Ho fatto 1000 cruciverba, oramai sono la campionessa della settimana enigmistica, però non sono riuscita a trovare la concentrazione per leggere. Ma stavo leggendo un po' online che, vabbè, oltre a nuovi libri che si sono scoperti quest'estate, un grande fenomeno di questo agosto 2026 è quello di rispolverare anche libri non nuovi, perché per esempio su Feltrinelli, tra i più venduti dell'ultimo mese, ci sono Un giorno questo dolore ti sarà utile, bellissimo, libro da cui hanno tratto anche un film, e Follia di Patrick McGrath, che è veramente un libro che, se non avete letto, vi invito a farlo. Comunque, così, se vogliamo chiudere, mi volete mandare qualche suggerimento, io poi me lo prendo e me lo porto a casa. 342 41 15 105, adesso la nostra musica.

0: 105 Summer.
1: De aquí yo no me voy sin haber venido.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: 105.
1: 105. Che storia.
3: Radio 105.
1: Che storia.

0: Eh beh ragazzi, chiudere con Michael Jackson, Billie Jean, che dire, un regalo bellissimo che mi ha fatto oggi l'ufficio musica di Radio 105, e quindi li ringrazio, perché da grande fan di Michael Jackson, ogni volta che sento anche solo una nota che mi parte di Michael Jackson il mio cuore esplode. Tra l'altro stanno riscrivendo le riprese, cioè il film, insomma, stanno, vabbè, ecco, mi è uscita male, di Michael 2, che aspettiamo con ansia, perché voglio capire a questo punto la storia che io conosco a memoria in quale maniera si evolverà, che cosa andranno ad analizzare più approfonditamente. Però noi torniamo domani sempre con me, Camilla Ghini, 105 Summer, sempre dalle 12 alle 14. Ciao Davidino, ci vediamo presto.
1: Ciao, sì, domenica. Ciao.
0: Ah, domenica, ciao.

0: Eccoci.
1: Buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti. Questo è il Mindset nella sua versione estiva. È un 21 agosto anche per noi, bello carico. Siamo accesi fino alle 18 per raccontarci un po' di notizie, sport, musica, natura, un po' di curiosità, un po' di chiacchiere. Insieme a me che sono Moco, buonasera a tutti. Ben ritrovati, ben ritrovate. C'è anche Antonio Summa. Ciao Anto!
2: Ciao Moco!
1: Mamma mia, come... Ti stai allenando in questi giorni?
2: No, zero.
1: Zero?
2: Zero.
1: Cioè tu hai la fortuna di essere magro, quindi pensi che non bisogna allenarsi.
2: Ma in realtà c'è la massa grassa, è una cosa orribile, quindi dovrei.
1: Che fatica questo programma. Questo programma ci sta regalando... Ho la tosse in questi giorni, perdonatemi. Ci sta regalando troppe cose da fare. Chiudiamolo. Basta, troppa roba. No, in effetti no, lo diciamo sempre, raccontiamo sempre un sacco di cose qua nel programma, o perlomeno cerchiamo sempre di guardare le cose da un punto di vista giusto, ok, positivo, arricchente. Devo dire che c'è un sacco di roba, ok? Cioè, ho letto al volo una notizia sulla coppetta e il cono addirittura, ok? Che è meglio la coppetta rispetto che il cono perché inquina di... perché inquina di meno. Ecco, questo qua comunque... è il nostro calderone, è il nostro polverone del mindset, ok? Entrate dentro questo vortice, c'è tanta musica, però ci sono veramente tante chicche. Sta a voi scegliere quali sono quelle giuste da mettervi in saccoccia e da portarvi in questa chiusura di agosto. Noi iniziamo con il primo pezzo e poi partiamo. Il numero è il 342 41 15 105. La traccia è di Barry Can Swim, un produttore DJ di musica elettronica di Edimburgo. Si chiama Dance, Dance, Dance, c'è dentro un po' di jazz, un po' di Africa, un po' di elettronica.

0: È così la coda? Si chiude così la canzone, va che mi piacciono a me le code delle canzoni, quindi bravo Anto che l'hai fatta andare anche questa, si chiama Dance Dance Dance, lui è Barry Can Swim ed è il primo pezzo di una lunga serie di quelle che ci porteranno fino alle 18. Abbiamo la Sara alla redazione, è tornata tra noi la Sara, siamo contenti. Parte anche da te un applauso pazzesco, ogni volta che si cita la Sara ogni regista comunque ha questa cosa in comune che fa partire l'applauso.
1: Le vogliamo bene quindi.
0: Le volete tutti bene, ma tantissimo tipo, bellissima cosa. Ma ha girato delle notizie proprio da Mindset che mi fa piacere raccontarti al volo, perché ce n'è una per esempio che parla di Palermo, ok? Siamo a Palermo, ma a Palermo da anni è tradizione a Palermo che c'erano le carrozze trainate dai cavalli. Ma non solo a Palermo, però a Palermo, nel centro, cacchio, era veramente, come dire, un'icona, iconico avere le carrozze di cavalli. Beh, sta di fatto che da anni anche le persone comuni, guardando quei cavalli sotto il sole, ma comunque affaticati, già si erano posti il problema, già si erano posti la domanda, ma poveri cavalli, devono faticare così tanto, non possono sostituirli? E associazioni animaliste, volontari, cittadini, hanno denunciato, vi dicevo, da tempo le condizioni in cui i cavalli lavoravano, esposti al traffico, al rumore, allo smog, all'asfalto rovente in queste ondate di calore di questo periodo. Cioè veramente da anni chiedono l'abolizione del servizio a queste associazioni. Queste polemiche sono intensificate, ve l'ho detto, durante le ondate di calore, ok? Il comune ha dovuto sospendere il servizio perché alcuni cavalli addirittura sono crollati per strada stremati, ok? Ma a che livelli siamo arrivati per capire che non era da fare? Beh, sta di fatto che il Consiglio Comunale finalmente, mamma mia, alleluia, oh, siete arrivati anche voi, ha approvato all'unanimità l'avvio del superamento della trazione animale, alleluia. Le carrozze turistiche non dovrebbero scomparire, ma l'obiettivo è di sostituirle con dei mezzi, come si chiamano, elettrici, ok? Non mi veniva il termine. Così almeno dà la possibilità ai carrozzieri, se si chiamano così, di non perdere il lavoro. Però perlomeno questi ragazzi, ecco, adesso resta da definire un po' la fase di transizione. Dove li mettiamo questi cavalli? Ok? Quindi consiglio comunale, non è come le piante, che quando la pianti poi resta lì e cresce da sola. Bisogna innaffiarla, prendersi cura. La stessa cosa, non è che il cavallo non lo fai faticare, lo lasci lì. Bisogna prendersi cura.

Parlavamo prima di cavalli a Palermo, sono contento che siete contenti, ma d'altronde non c'è stato un messaggio al 342 41 15 105 che abbia detto l'opposto. No, quei cavalli dovevano sgobbare, lo so io i cavalli come sono dei bastardi, così, no, capito? Li conosco io, hanno un caratteraccio. No, nessuno l'ha detto, perché giustamente l'azione che ha preso in mano il Consiglio Comunale, che ha approvato all'unanimità l'avvio del superamento appunto della trazione animale, è una bellissima notizia. Parlavamo anche nel fuori onda di tutti gli esperti che abbiamo chiacchierato e sentito durante la stagione di 105 Mindset. Quando abbiamo chiacchierato di animali, abbiamo parlato con Chiara Grasso, che è una delle tante etologhe, ma non una delle tante, è una delle tante etologhe che sanno fare il loro lavoro, che ha deciso a un certo punto anche di divulgare su Instagram quello che sono un po' le sue nozioni, quello che è la sua esperienza, quello che è il suo modo di vedere le cose. Tra le tante cose che ho visto nell'ultimo periodo sui suoi reel, uno è che racconta la posidonia oceanica, la pianta del mare che rilascia anche delle foglie e dei frutti sulla spiaggia. Molti dicono: oh, questa spiaggia è sporca, invece no, semplicemente è una pianta di mare. Mi fa piacere che Chiara Grasso, con tutta la visibilità che ha, ha fatto vedere quanto la posidonia oceanica sia utile all'interno dei mari, sia per assorbire carbonio, sia per offrire casa a un sacco di crostacei, stelle marine, pesce e quant'altro. Dall'altra parte, un altro reel interessante che ho visto sempre di Chiara Grasso, così magari vi invoglio anche andare a seguirla, è che sottolinea che ai tempi la nonna o il padre, per allontanare un insetto da casa, molto, molto probabilmente lo ammazzavano, ok? Chi con la ciabatta, chi con lo straccio. Invece lei ha un nuovo approccio con suo figlio, ha un approccio che le fa vedere che l'insetto non è da uccidere, ma è magari da conoscere. Da conoscere, e conoscendolo sai anche se è dannoso, se è da allontanare, ok? Un altro modo di vedere le cose, così che i nostri figli possano crescere senza la paura degli insetti. Viva Chiara Grasso! Viva l'etologa! E viva anche la musica! Arriva Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Keep you from running away.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Wow, bello sto pezzo. È la 105 Selection questa della settimana. Bene, bravi del Team Music che l'hanno aggiunta. Grande Anto, mi piacciono sempre gli applausi. Mi fanno sentire che c'è compagnia, cavoli. Beh, d'altronde poi ci siete anche voi che state seguendo la radio. Come sta? Come sta andando? Tutto bene? Parlavamo prima di cavalli. Ah no, scusa, non abbiamo detto la 105 Selection qual è. Se no, dai, ci perdiamo i pezzi. Questo pezzo che avete appena ascoltato, che è da un po' che lo ascoltiamo, però è stato adesso incastonato all'interno delle hit, no? Della

settimana, si chiama My Body Isn't Ready di Somber, che salutiamo. Somber super, super potente, anche se la sua carriera è appena iniziata, però penso che 105 sia un po' affezionata a Somber, lo stiamo veramente spingendo, ma d'altronde merita veramente tanto, la sua musica ci fa ballare. Le notizie che giravano prima erano su il fatto che hanno tolto gli animali da traino a Palermo, ok, e penso poi di conseguenza spero anche nelle altre città se ci sono. E a proposito di cavalli, poi girava un'altra notizia che ci ha messo qua la Sara, che per me è interessante per il moco giovane, mi spiego meglio, c'è un ragazzo di 22 anni che ha la luce negli occhi e vuole fare qualcosa, un viaggio, non sa cosa fare, vuole ispirazione. Questa per me è una di quelle, perché il moco giovane una volta l'ha fatto. La Nuova Zelanda cerca volontari per prendersi cura dei cavalli. Parlavamo di cavalli prima, continuiamo a farlo. È un'esperienza unica, no? Per chi sogna di vivere a stretto contatto con la natura, con i cavalli, e farsi un'esperienza in Nuova Zelanda. Mamma mia, andrei subito in Nuova Zelanda. Allora, non è che la Nuova Zelanda è l'unico continente che offre questa opportunità, cioè lo offrono tantissime altre piattaforme, ok? Però nella Nuova Zelanda, visto che sono un sacco di cavalli, c'è proprio questa richiesta di volontari per contribuire alla cura quotidiana di cavalli salvati o abbandonati. E le attività sono tra l'alimentazione, la cura, la manutenzione dei pascoli e il supporto al team che si prendono cura del loro benessere. Io come esperienza me la farei. Allora da lì ho detto, cavoli, se c'è un moco giovane che ci sta ascoltando, magari vuole sapere anche qualche link, qualche applicazione utile per cercare appunto questi luoghi dove ti ospitano. A volte ti pagano anche, quindi tra poco entriamo nella lista delle piattaforme di volontariato, scambio lavoro, scambio ospitalità, che sono super fighe, così magari ve le segnate e poi mi scrivete, fai, oh Moco, ma sai che sono partito da Nuova Zelanda?

che ce ne sono tante, eh. Allora, bentornati su Radio 105. Scusate, stavo parlando con Anto qua in regia, perché sta andando avanti questo discorso che avevamo intrapreso prima nell'altro intervento. Sempre con la serenità che state bene, ok? Che è tutto a posto, che state passando un buon pomeriggio. Continuiamo con le nostre chiacchiere, ok? Magari vi unite anche al 342 41 15 105. Si parlava della Nuova Zelanda e del fatto che il continente cerca volontari per prendersi cura dei cavalli. È un'esperienza unica, ok? Rarissima, bella come cosa. Non mi sono mai approcciato a un cavallo, quindi mi incuriosisce anche capire, no, come si fa, no? Lo zoccolo, alimentarlo, tenere a bada i pascoli, cioè veramente una cosa curiosa. Allora lì mi sono detto, ci sono delle piattaforme che posso consigliare? Perché per esempio quando io sono andato nel Massachusetts, nel WER, ok, nella riserva del Quebbin, bellissimo, vicino a Boston, all'interno dell'America del Nord, ho utilizzato WOOF, WWOOF. Tu lì trovi tantissime realtà di persone che ti possono ospitare gratuitamente, però tu devi lavorare per loro, per quello che devono fare. Io ho fatto l'orto, facevo i sentieri nel bosco, c'è chi ha le fattorie e puoi fare appunto con i cavalli gestire gli animali. Segnati anche War Packers, che permette di scambiare competenze anche tra ostelli, ecoprogetti, con vitto e alloggio. Segnati anche HelpX e stai qua.

0: Mi avete segnato al 342 41 15 105 per quanto riguarda le piattaforme di scambio ospitalità che non l'avevo segnata, Trust Roots, che è nata per gli autostoppisti e nomadi digitali ed è una community gratuita basata sulla fiducia e sulla cultura open source. Forte questa qua. Adesso vado a vedermela e poi torniamo con la lista delle piattaforme di scambio ospitalità e volontariato.
1: Radio 105. Proud to be different.

Il suono è quello di Radio 105, siamo sempre nel mindset, nella sua versione estiva. Io sono sempre Moco, c'è Antonio Summa dall'altra parte, la Sara in redazione ci ha girato un po' di news, siamo arrivati a chiacchierare qua alla fine della prima ora di quello che sono un po' le piattaforme di house sitting, di volontariato, di scambio lavoro e quant'altro. Ne stiamo citando alcune, tra cui Woof, Worldpikers, HelpX, Trust Roots, c'è anche Be Welcome, ci scrivono. C'è anche Work Away, che dicono che offre una varietà di progetti, dai lavori domestici all'insegnamento, quindi ti offrono veramente lavoro. Però tornando a quello che è il viaggiare un po' per conoscere luoghi e magari non spendere troppo, un'altra cosa che avevo utilizzato è Couchsurfing. Couchsurfing vuol dire praticamente surfare tra i divani delle persone che ti ospitano, perché solitamente è iniziato così, no? Questa piattaforma di tantissimi anni fa è iniziata proprio offrendo i vari divani alle persone che erano in giro. Da lì si è ampliata come cosa, e a me mi ha permesso, per esempio, raga, di girare la California gratis. Ho dormito a San José, a Santa Cruz, a San Francisco, a Los Angeles. Las Vegas ho pagato, però ha capito, mi sono fatto il giro della California couch surfing, ok? Basta, ve l'avete messa lì un po'. Potete scegliere voi, sta a voi. Vi passo un bel pezzo così almeno ci pensate su un buon letto musicale. Lei è Peggy.

0: Siamo dentro nel mindset nella sua versione estiva, ci prendiamo una piccola pausa, beviamo un attimo dell'acqua buona a temperatura ambiente e poi torniamo.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza!
2: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una

0: Bello. Ah, mi piace un botto questo pezzo, si chiama Da Dio, lui è Bresh. Bresh per me è uno di quei cantanti, ragazzi aiutatemi voi se dico una castroneria, però che rientra in quella categoria di cantanti che ispira, ok? Ispira tipo Damiano David. Tipo, adesso non ho così adesso davanti la lista di tutti i cantanti che ispira, però ci sono dei cantanti quando li guardi dici, questo qua è proprio... Bresh è uno di questi. È quello lì, no? Poi le sue canzoni un po' così, belle fresche, super forte. Omaggio a Bresh, Andrea, che lo conosciamo, noi al tempo di 105 Trap l'abbiamo ospitato perché aveva fatto il suo primo album. Non mi ricordo adesso, mi ricordo la copertina era azzurra, eccetera. Vabbè, mi sto dilungando su Bresh, invece siamo entrati nella seconda ora del mindset, anche Anto mi fa. Ma sì, infatti, parliamo di bocce. Stavamo parlando di bocce prima, perché parlavamo di giochi sulla spiaggia. E in effetti tra i giochi della spiaggia forse le bocce...
1: Grande classico, intramontabile.
0: Classico, un classicone. Ma poi ci sono gli esperti di bocce. E poi quelli che ti portano le bocce francesi, quelle di metallo. E io c'ho le bocce di metallo, tutte belle pesanti, tutte belle lucide. Allora, prima di allargare il discorso ai ricordi legati alle bocce, vi lascio il numero 342 41 15 105 per raccontarci un po' di aneddoti. Accendiamo un po' alla storia, ok? In Italia le bocce hanno radici antiche. Un antenato del gioco era praticato infatti anche dai greci e romani, con delle sfere di pietra o di legno lanciate verso un bersaglio con l'obiettivo di centrarlo e farlo cadere, questo ai tempi dei greci e dei romani. Poi nel Medioevo si diffuse al punto da allarmare le autorità, ok? Anche ai tempi c'erano queste cose qua. Quando il gioco ha preso troppo piede hanno detto: no ragazzi, fermiamoci un attimo, stoppiamo tutto, perciò troppe scommesse, troppe liti che accompagnano le partite, quindi via. Addirittura nel 1576 a Venezia hanno emesso un editto contro il pericolo grande delle balle, ok? Cioè era veramente una cosa da fuori legge giocare a bocce. Ma attenzione, nel 1919 nasce la Federazione Italiana di Bocce e nel corso dei decenni la nazionale ha raccolto oltre 300 trofei tra campionati mondiali, europei e altre competizioni, diventando una delle selezioni più titolate al mondo. Si parla in questi giorni di quanto è forte l'Italia nello sport. Ok, anche nelle bocce spingiamo, eh. Ma tra l'altro noi abbiamo uno dei king delle bocce del mondo, è italiano, Umberto Granaglia. Nato a Torino ma conosciuto anche in Francia, tant'è che è stato presto chiamato Leroy, il re, perché ha conquistato 13 titoli mondiali e quant'altro. Umberto Granaglia. E poi dal cinema, Fantozzi ha giocato alle bocce, Snoop Dogg quando è arrivato a Cortina ha provato a giocare alle bocce, quindi diciamo che le bocce sono all'interno della tradizione italiana. Vogliamo sapere degli aneddoti legati alle vostre serate, giornate con le bocce. You can-

siamo su Radio 105, abbiamo raccolto un po' di vostri messaggi riguardo le bocce. Sapevo che avrei smosso le acque, Anto, perché alla fine poi chi è che non ha giocato a bocce? Chi è che non ha un ricordo del nonno super esperto, dell'estraneo che si vuole aggiungere perché poi alla fine deve dimostrare che il boccino è sempre suo amico? Allora, vediamo un attimo, dipende. Mi accovacciavo fino a sfiorare la sabbia per far scivolare la boccia a filoterra, liscia come l'olio. Mamma mia, che poeta. È vero che c'è quello che si abbassa di brutto. Poi sulla sabbia è difficile, non riesce a farla. C'era anche chi puliva un po' diciamo il percorso, lo lisciava per... Antonio ci scrive: soffiare soffiare via ogni singolo granello di sabbia dalla boccia prima di concentrarmi per il lancio. Certo, anche sta, che poi è inutile anche questa cosa qua, però sono degli atteggiamenti che alla fine uno si fa. Dopo il tiro facevo 3 passi indietro con le mani sui fianchi fissando la boccia, sicuro del mio successo. Lo sapevo che eravate

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Radio 105 presenta la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. 28 agosto, 6 settembre, Rieti. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
5: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
6: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

Wow, bello sto pezzo, è la 105 Selection questa della settimana. Bene, bravi del Team Music che l'hanno aggiunta. Grande Anto, mi piacciono sempre gli applausi, mi fanno sentire che c'è compagnia, cavoli. Beh, d'altronde poi ci siete anche voi che state seguendo la radio. Come sta? Come sta andando? Tutto bene? Parlavamo prima di cavalli. Ah no, scusa, non abbiamo detto la 105 Selection qual è. Se no, dai, ci perdiamo i pezzi. Questo pezzo che avete appena ascoltato, che è da un po' che lo ascoltiamo, però è stato adesso incastonato all'interno delle hit, no, della settimana, si chiama My Body Isn't Ready di Somber, che salutiamo. Somber super, super potente, anche se la sua carriera è appena iniziata, però penso che 105 sia un po' affezionata a Somber, lo stiamo veramente spingendo, ma d'altronde merita veramente tanto, la sua musica ci fa ballare. Le notizie che giravano prima erano su il fatto che hanno tolto gli animali da traino a Palermo, ok, e penso poi di conseguenza spero anche nelle altre città, se ci sono. E a proposito di cavalli, poi girava un'altra notizia che ci ha messo qua la Sara, che per me è interessante per il moco giovane, mi spiego meglio, c'è un ragazzo di 22 anni che ha la luce negli occhi e vuole fare qualcosa, un viaggio, non sa cosa fare, vuole ispirazione. Questa per me è una di quelle, perché il moco giovane una volta l'ha fatto. La Nuova Zelanda cerca volontari per prendersi cura dei cavalli. Parlavamo di cavalli prima, continuiamo a farlo. È un'esperienza unica, no? Perché sogna di vivere a stretto contatto con la natura, con i cavalli, e farsi un'esperienza in Nuova Zelanda. Mamma mia, andrei subito in Nuova Zelanda. Allora, non è che la Nuova Zelanda è l'unico continente che offre questa opportunità, cioè lo offrono tantissime altre piattaforme, ok? Però la Nuova Zelanda

domanda, visto che sono un sacco di cavalli, c'è proprio questa richiesta di volontari per contribuire alla cura quotidiana di cavalli salvati o abbandonati. E le attività sono tra l'alimentazione, la cura, la manutenzione dei pascoli e il supporto al team che si prendono cura del loro benessere. Io come esperienza me la farei. Allora da lì ho detto, cavoli, se c'è un moco giovane che ci sta ascoltando, magari vuole sapere anche qualche link, qualche applicazione utile per cercare appunto questi luoghi dove ti ospitano. A volte ti pagano anche, quindi tra poco entriamo nella lista delle piattaforme di volontariato, scambio lavoro, scambio ospitalità, che sono super fighe, così magari ve le segnate e poi mi scrivete, fai, oh Moco, ma sai che sono partito in Nuova Zelanda con i cavalli?

che ce ne sono tante, eh. Allora, bentornati su Radio 105. Scusate, stavo parlando con Anto qua in regia, perché sta andando avanti questo discorso che avevamo intrapreso prima nell'altro intervento. Sempre con la serenità che state bene, ok? Che è tutto a posto, che state passando un buon pomeriggio. Continuiamo con le nostre chiacchiere, ok? Magari vi unite anche al 342 41 15 105. Si parlava della Nuova Zelanda e del fatto che il continente cerca volontari per prendersi cura dei cavalli. È un'esperienza unica, ok? Rarissima, bella come cosa. Non mi sono mai approcciato a un cavallo, quindi mi incuriosisce anche capire, no, come si fa, no? Lo zoccolo, alimentarlo, tenere a bada i pascoli, cioè veramente una cosa curiosa. Allora lì mi sono detto, ci sono delle piattaforme che posso consigliare? Perché per esempio quando io sono andato nel Massachusetts, nel WER, ok, nella riserva del Quebin, bellissimo, vicino a Boston, all'interno dell'America del Nord, ho utilizzato WOOF, W-W-O-O-F. Tu lì trovi tantissime realtà di persone che ti possono ospitare gratuitamente, però tu devi lavorare per loro, per quello che devono fare. Io ho fatto l'orto, facevo i sentieri nel bosco. C'è chi ha le fattorie e puoi fare appunto con i cavalli gestire gli animali. Segnati anche War Packers, che permette di scambiare competenze anche tra ostelli e coprogetti con vitto e alloggio. Segnati anche HelpX,

0: Mi avete segnato al 342 41 15 105 per quanto riguarda le piattaforme di scambio ospitalità che non l'avevo segnata, Trust Roots, che è nata per gli autostoppisti e nomadi digitali ed è una community gratuita basata sulla fiducia e sulla cultura open source. Forte questa qua. Adesso vado a vedermela e poi torniamo con la lista delle piattaforme di scambio ospitalità e volontariato.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Chappelle Roan qua su Radio 105 Pink Pony Club, è la traccia che stiamo ascoltando nel roller coaster musicale che ci porta fino alle 18. Woo! Ma era Chappelle? Era così? Era un po' che non ascoltavamo, infatti questa traccia è del 2023, questa è il 105 nella sua versione estiva. Che coda lunghissima che ha questo pezzo qua, fantastico! Ma tu dimmelo quando hanno queste code. Ah, scende in dissolvenza? Ah, è vero, perché lei era conosciuta per scendere in dissolvenza con le canzoni. Bellissima le code. Chiudo con un'ultima news al volo, perché stiamo, per me, ispirando anche il moco giovane che sta ascoltando la radio. Il paradiso del benessere. In Finlandia nasce un'intera isola dedicata alla sauna. Mamma mia, come... Sara, metti in calendar che dobbiamo andare in Finlandia a testare perlomeno, perché non possiamo solo parlare di queste cose. Però a pochi minuti da Helsinki è stata inaugurata Sauna Saari, l'isola della sauna, un luogo interamente dedicato al benessere, dove il ritmo più amato dai finlandesi diventa un'esperienza immersiva tra mare, legno e natura. Mamma mia, sembra una promo. Qui il tempo sembra rallentare, ogni dettaglio è pensato per vivere la sauna nel modo più autentico possibile. Ok? Però attenzione, l'esperienza della sauna è da studiare, non è che si può entrare così, è minimo 8 minuti, massimo 20 minuti, ok? Ci sono veramente delle, come dire, un percorso da seguire. Dopo, quando si esce, bisogna fare una doccia abbastanza fresca per ristabilire l'equilibrio della temperatura, e ci sono i vari benefici. Vediamo se ti trovo i vari benefici. Eccoli qua: eliminazione delle tossine, purificazione della pelle, miglioramento a livello circolatorio, intensa sudorazione. I benefici sono di carattere psicofisico, perché la sauna viene considerata un valido rimedio contro la tensione emotiva e lo stress. Ok, era una notizia al volo, però per dire che se state andando in Finlandia dovete per forza andare vicino a Helsinki e farvi una sauna

0: Ragazzi, prendiamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo, giusto per gli abbracci, saluti e...
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
6: 105.
7: Che storia!
8: Radio 105.
9: Che storia!

Puntata, guarda, sono contento tra le tante cose di cui abbiamo parlato di aver tirato fuori i ricordi legati alle bocce, perché mi sono proprio immedesimato nei vostri racconti, quindi come sempre vi ringrazio, no, per averci tenuto compagnia in queste due ore del Mindset. Se avete piacere, e a Dio piacendo, domani saremo qua alle 16, ancora non si sa se con Antonio o con altri, ma sicuramente io ci sarò, ci sarà la Sara al centro, la Sara alla redazione, e voi, se siete connessi, sulla 205. Bella raga, un abbraccio!

Siete pronti a scatenarvi o si suda troppo? No, perché io sono Maria Solepollio e sono pronta per una prossima Summer Compilation qui a Radio 105. Iniziamo così, Bruno Mars, On My Soul, a seguire Coldplay, Higher Power, qui ci vuole energia. Tra l'altro è la canzone che ha inaugurato una nuova era della storia di Chris Martin e ovviamente la sua squadra. E poi abbiamo Fabio Rovazzi con Nino D'Angelo e Arisa, che ci dicono che non puoi trovare la Costiera Amalfitana a Milano, ma ascoltiamoli un po'.

Un mix di tre artisti che inizialmente uno può pensare che non stiano bene insieme, ma in realtà il risultato poi è sorprendente, con la Costiera Amalfitana, tre grandi artisti con tre storie diverse, uniti da un'unica voce, la musica. E ora ascoltiamo Ugel, Moving to the Sun, uno dei DJ producer più versatili emersi dalla scena europea nell'ultimo decennio, e poi Damiano David con Zombie Lady.

0: Questo era Damiano David con il suo ultimo brano Zombie Lady, e noi ci risentiamo tra pochissimo qui a Radio 105, perché Summer Compilation ha delle chicche, ma delle chicche pronte per voi. Alzate il volume. Summer Compilation.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro, info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
6: Piacere, Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
10: No, no, a giocare a calcio.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Let's go! Da MediaWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
14: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Radio 105 Summer Compilation.
18: Summer Compilation.
19: Poi la raclette l'ho mangiata tempo sì. fa, no?
20: Ah, sei rimasto alla raclette tu di prima?
19: Allora,
20: ah,
19: c'è fantastico. Uno sbattone, sì. È un'attesa.
20: Uno sbattone è un signore che si agita.
19: A fronte di pochi grammi di roba, devi essere molto paziente per goderti la raclette.
20: Scusate, tu qual è la raclette? Dove si puccia la carne o si puccia il pane?
0: Lampada, si puccia la carne, c'è una in lampada teoria, e anche il formaggio.
19: No, la raclette è quella dove c'è una lampada schiattata su un pezzo di formaggio, ma quella si scioglie, tu la raspi via.
20: Ma non è quella liquida che si fa con delle forchettine lunghe lunghe?
0: Certo, quella lì.
19: No, quella è la fonduta.
0: No, ha ragione Tony, anche la raclette.
19: No, la raclette è un pezzo di
20: ragazza,
19: formaggio.
20: Ragazzi, comunque non mi piace nessuna delle due.
0: No, posso dire? Ma un brodino con fusi di pollo vi va?
20: Allora, si chiamano Summer prendiamo. Compilation, è un programma di ricette. Sì, non vi facciamo ascoltare il meglio della musica di 105, vi parliamo di ricette invernali.
19: Annunciale tu, Manola, dai!
0: Allora, Olivia Rodrigo con Stupid Song, Baby... Scusa. Yo, Baby K esatto. Con Tuca Macarena e Jessie J con Happy.
19: No, ma più che altro la canzone di Olivia Rodrigo si chiama Stupid Song.
0: Sì. Stupid Song.

0: Con Jessie J abbiamo chiuso un altro trio di canzoni qui all'interno di Summer Compilation.
1: Ne ascoltiamo altre tre perché questo è il meglio della nostra programmazione, quindi un'ora di musica con poche parole. Il problema è che hanno messo noi tre, quindi non si può dire poche parole.
0: Cioè, no. Comunque nelle Summer Compilation parliamo più che negli inverni delle altre radio.
1: È come un anno su RTL.
2: Va bene.
0: Katy Perry, Tiesto e Dito nella piaga per voi qui a Summer Compilation.
1: Radio 105.

0: poi si parla di me, un businessman.
1: Lo stavo per dire, ma è evidente.
0: Ragazzi, sì. Ma io anche d'estate, io vado di intelligenza artificiale, ne leggo di tutti i colori, siamo pronti veramente all'intelligenza artificiale che comanderà i droni contro di noi, ma non voglio scoraggiarvi.
2: Mi ricordo che
0: siamo qui per parlare di musica.
2: Lo scorso 23 luglio mi ricordo che c'era stata una notizia pazzesca che l'avevamo anche data in radio, ti ricordi?
0: Quale?
1: Cioè?
2: Quella il 23 luglio.
0: Sì, che
2: è una piattaforma, la più famosa piattaforma, quella, quella che usiamo tutti, quella di OpenAI.
0: Esattamente.
2: Quella ha lanciato un attacco hacker.
0: È pazzesco.
2: Di sua sponte.
0: Quindi siamo prontissimi. Va bene, cosa ascoltiamo a questo punto noi?
2: Per guarda, ti propongo Kanye West con Andre Trotman.
1: E poi mi piace.
2: Giro pagina.
0: Gino Paoli.
1: The Weeknd con Ariana Grande.
2: Molto
1: Die
2: brava.
1: For you.
0: E terminiamo con i nostri amici, ragazzi.
1: Pausa.

0: pausa, facciamo una pausa.
1: Sì, bravo.
2: Avanguardia pura.
1: Fultissimo. Ma sai bello. Che l'hanno programmati apposta prima della pubblicità per farti fare questa battuta?
0: Sì,
1: ci fermiamo soltanto un attimo e torniamo tra poco con le Summer Compilation. Summer Compilation
3: 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Traffico rallentato lungo l'autostrada tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Milano. Oggi una giornata da bollino rosso per i rientri dalle vacanze, ma anche per chi parte verso le località di villeggiatura. I mezzi pesanti non possono circolare sino alle 16, domani divieto dalle 7 alle 22. Sulla statale 42 del Tonale della Mendola, tratto chiuso a causa di una frana tra Malonno e Sonico. Per un'altra frana lungo la statale 18 Tirrenia Inferiore, corsia chiusa tra incrocio Maratea e ponte sul Castro Cucco. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
11: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
10: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
12: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
13: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
12: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litro per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
13: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
14: 9 anni fa il mondo è finito.
15: A me manca la musica.
16: Cantare mentre vado all'alimentari.
14: Dal leggendario regista Ridley Scott.
17: Il mondo di prima non esiste più.
14: Che cosa ti aspetti di trovare?
17: Sopravvissuti.
14: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
18: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono 2,99 euro. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è 3,49 euro. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
19: Avete il volume alzato? No, perché è il momento di Gabri Ponte con Jovanotti per DNA e poi abbiamo Ed Sheeran che non si può non ascoltare a tutto volume. Mi raccomando, eh? Summer Compilation.
20: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Ed è conclusa un'altra puntata di Summer Compilation, ma mi raccomando, voi non smettete di rimanere sintonizzati sull'estate di Radio 105 e mi raccomando, continuate ad ascoltarci e a cercare le Summer Compilation. Io sono Maria Solepollio e vi aspetto alla prossima.

0: E su Radio 105 mancano pochissimi secondi alle 8, linea al TGCom.
1: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Ester Oletto. Nuova notte di fuochi incrociati tra Russia e Ucraina, droni su Kiev e Zaporizhia. Nell'attacco contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, 16 persone hanno perso la vita e altre 130 sono rimaste ferite. Zelensky accusa è terrorismo e sente il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. I raid minacciano la sicurezza alimentare. Nuovo mandato di arresto per Netanyahu, lo ha emesso la Turchia per il caso della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano, già accusato nel paese di crimini contro l'umanità e genocidio. Erdogan è un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi. L'iraniano Pezeshkian apre alla pace, meglio finire la guerra oggi, ora che abbiamo vinto e gli Stati Uniti sono odiati in tutto il mondo. Ma Trump insiste, lo stretto di Hormuz è territorio americano. Entrano in vigore i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi. Accordo fallito. Replicheremo agli Stati Uniti dollaro per dollaro, avverte il primo ministro Mark Carney, attribuendo a Washington la responsabilità della rottura. 1000 interventi dei vigili del fuoco per la violenta ondata di maltempo che ha colpito il centro nord Italia, frane, allagamenti e ponti crollati. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. Situazione meteo in netto miglioramento, tuttavia la protezione civile ha diramato per oggi un'allerta gialla in 5 regioni. Calcio, prima giornata di Serie A, aprono alle 18.30 Inter Monza Udinese Como, dalle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Tennis, a Cincinnati Musetti si arrende all'americano Tiafoe, stasera Coboglio posto a Fis, vale un posto in finale. Rammarico per la rinuncia di Sinner agli US Open a causa del ginocchio destro. L'alto atesino, triste e deluso. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Ma buongiorno Italia, buongiorno amici 105isti, qui Edoardo Mecca che vi parla dal quartier generale di Largo Donegani 1, sabato 22 agosto, 2 minuti dopo le 8, iniziamo in queste 2 ore che vi accompagneranno fino alle 10 in questa giornata, in questo weekend. Io voglio salutare subito, al di là del vetro, a farmi compagnia quest'oggi, a farmi regia con le sue sapienti manine, Mattia Angry, detto Angry Birds.
3: Buongiorno a tutti, sono Mattia Angry. Che ciao. Bello, sto finalmente nel mio programma preferito. Tutto bene meraviglia. A 105, fino alle 10.
0: Fino alle 10, come ci ha detto Mattia Angry, che io non capisco perché non potevi dirmelo al microfono, mi hai dovuto mandare un vocale.
4: Mamma, scusami, scusa. Scusa perché mi presto a questa gag tutte le volte.
0: Salutiamo al centralino Eleonora, già prontissima, che ha mandato il suo buongiorno, il suo buongiornissimo caffè, che tra pochissimo andremo a leggere, e grazie anche alla redazione di Asaia sui Navigli, la nostra Asaia. Voi come state? Cosa state combinando in questo weekend di quasi fine agosto? Perché agosto sta scivolando, ci sta portando verso un settembre che magari speriamo sia un po' più fresco di questi ultimi mesi. Le temperature stanno calando, oggi ricomincia il campionato di Serie A, quindi inevitabilmente ne parleremo in queste 2 ore, però sarà un grande contenitore, un grande show. Però bando alle ciance, ciancio alle bande, mio caro Mattia Angry, e diamo ufficialmente il via a questa puntata con il buongiornissimo caffè di quest'oggi. Sono i ricordi più veri, ci trovano come lettere indirizzate a chi siamo stati. Bella, eh? Chi l'ha scritta?
4: Ma io ci stavo pensando.
0: Sì.
4: Ma secondo me l'ha scritta Gemma del Sud.
0: Allora, io non so come tu abbia fatto. Io non so come tu abbia fatto, ma ci sei andato.
4: È cultura.
0: Ci sei andato vicinissimo. Non l'ha scritto Gemma del Sud, ma l'ha scritto Simon Van Boy. Vedi, anche nell'assonanza del nome, quasi uguale. Ovviamente scrittore anglo-americano. La rileggiamo. Solo i ricordi più veri ci trovano come lettere indirizzate a chi siamo stati. Cosa so?

0: Pasolini.
1: Ciao.
0: Oggi accompagnerò io il buon Edoardo Mecca.
1: Che onore.
0: E sarò il suo co-conduttore di questa puntata. È bellissima. Di Tutto Bene a 105. Allora, fino alle 10 staremo insieme. Ciao, ciao.
1: Ma che onore, Angri, che il cipollino Massimo Boldi sarà il mio co-conduttore. Perché ovviamente in questi giorni io sono orfano del buon Dario Micolaus in arte, ma solo in arte. Dario Micolani, ovviamente, che saluto e mando un grande abbraccio. Quindi in questi giorni diversi personaggi mi stanno aiutando nella co-conduzione. Devo dire che sono più bravi di me, non che ci volesse molto, però li ringrazio veramente ancora fino a domani con l'appuntamento di Tutto Bene a 105. Allora, è arrivato un momento veramente particolare. Intanto 342 41 15 105 è il numero a cui potete scriverci, mandarci vocali, dirci cosa state facendo, dirci quali sono i vostri piani per questo weekend, per questa giornata, dire quali sono le vostre sensazioni, le vostre emozioni. Però prima io vi devo dire che cosa significa oggi sabato 22 agosto con l'almanacco, l'alma Mecca del giorno, l'almanacco allora di sabato 22 agosto 2026. Ecco la base, guarda che bella base, che bella base che mi ha messo Angri. Allora, oggi, Mattia, è il 234esimo giorno del calendario gregoriano. I gregoriani si bevono un caffè in questa mattina, poi partono per fare le loro commissioni. C'è chi va a fare la spesa, c'è chi va a lavorare, c'è chi va a cantare, fanno i canti gregoriani, chiaramente. Manca sempre meno all'ultimo giorno dell'anno. Sbrigatevi, perché mancano solo 129 giorni a Capodanno. I santi del giorno, la Beata Vergine Maria Regina. Il 22 agosto la Chiesa celebra la memoria liturgica della Beata Vergine Maria Regina, collocata nell'ottava Assunzione. Altri santi che si ricordano ci sono San Timoteo, martire romano, San Filippo Benizi e San Sinforiano di Autun, martire del terzo secolo. Allora, tanti avvenimenti sono accaduti nella storia in questo giorno, nel 22 agosto. Pensa che nel 1485, il 22 agosto, la battaglia di Bosworth Field segna la fine della guerra delle due rose, dove a vincere furono le margherite. No, non è vero, perché con la morte di Riccardo III termina il dominio dei Plantageneti e prende il potere la dinastia dei Tudor, una delle dinastie più importanti della storia. Nel 1989 viene scoperto il primo anello di Nettuno, una delle grandi scoperte dell'astronomia planetaria del Novecento. L'avresti mai detto? No, assolutamente. Poi nel 1902 viene fondata la Cadillac, una delle tante macchine di Mattia Angri, noi lo sappiamo. Mentre nel 2006 il matematico russo Grigori Perlman rifiuta la medaglia Fields, uno dei più importanti riconoscimenti mondiali per la matematica, dicendo: la matematica non è un'opinione. Probabilmente ha detto questo. Allora, tanti auguri a James Corden, attore, conduttore televisivo, autore britannico, noto anche per il programma The Late Late Show with James Corden. E tanti, tanti auguroni ad uno dei cantanti giovani emergenti che sta avendo molto successo, quindi tanti auguri ad Alfa, buon compleanno al nostro Alfa. E allora andiamo coi segni sfortunati e fortunati di quest'oggi 22 agosto 2026. Segni sfortunati, ahimè, vedete, va contro di me questa cosa, perché il Cancro, Marte nel segno, può aumentare energia e determinazione, ma anche rendere più impulsive alcune reazioni. State calmi, Cancro. Edoardo, stai calmo. E poi i pesci sono sfortunati, perché la giornata potrebbe richiedere maggiore concretezza, invece voi divagate nel vostro mare. Invece il segno fortunato di quest'oggi, mio caro Mattia Angri, di che segno sei?
2: La Vergine, già lo so.
1: Non ci sei, sei nel mezzo. Il segno fortunato è il Sagittario. La luna nel segno porta entusiasmo, energia e voglia di movimento. Godetevi questa giornata, Sagittari. È finito l'almanacco di questa panoramica di sabato 22 agosto, adesso un po' di musica con Animal.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Somber, My Body's Unready, 23 minuti dopo le 8, qui Edoardo Mecca, My Body's Unready, disco 105 Selection, la migliore musica selezionata da Radio 105. Mattia, il disco 105 Selection è quel disco, per chi non lo sapesse, evidenziato di colore giallo, colore Radio 105 e color bombetta. Tutto questo per salutare anche la nostra cara Linda Pani. Allora, ho notato che nel video di Somber c'è anche Inde Navarrete, la protagonista del video, tra l'altro attrice che adesso veramente molto quotata nel mondo, nel mare magnum di Hollywood, perché dopo il film Obsession ha ottenuto veramente un grandissimo successo. Tra l'altro è probabile che possa essere anche candidata alla corsa degli Oscar proprio per quel film. Se non l'avete visto, Obsession, ve lo consiglio. Allora, grazie alla redazione della nostra Asaia, che salutiamo e ringraziamo.
1: Ciao!
0: Parliamo, ciao Cipollina, parliamo di foto in vacanza, perché chiaramente durante le vacanze la prima cosa che ci capita sui social sono le foto di tutti i posti in cui andate, con voi in primo piano, che ci fate vedere il posto, dove siete, cosa fate e tutto. Ma è davvero la voglia di condividere, cioè di vivere e immortalare quel momento, oppure si fa la foto solamente per avere la condivisione dei like? Ecco, fotografare un tramonto non ci impedisce di viverlo. Secondo la scienza può persino aumentare il coinvolgimento, spingendoci a prestare più attenzione a ciò che ci circonda. Quindi, in una serie di esperimenti pubblicati qualche anno fa sul Journal of Personality and Social Psychology, si è studiato proprio questo fenomeno. Cercare di qualcosa da fotografare può farci prestare maggiore attenzione a quello che abbiamo davanti. Insomma, tirare fuori lo smartphone mentre stiamo visitando una città, un panorama, non significa necessariamente perdersi quel momento. Secondo i ricercatori, invece, ciò che produce la dispersione del momento è pensare alla condivisione. Cioè, io fotografo perché penso di condividere con gli altri quel momento, e tutto questo aumenterebbe le preoccupazioni legate alla self presentation. Non osservano più soltanto quello che hanno davanti, ma iniziano a pensare a come apparirà agli altri. Quindi è sempre, rientra poi in quella grande tematica che io pubblico le cose per cercare di soddisfare gli altri e mi lego necessariamente al giudizio altrui. Quindi scatteremmo quella stessa fotografia anche se sapessimo che non la vedrà nessuno? Se la risposta è sì, probabilmente stiamo cercando un ricordo. Se la risposta è no, forse non stiamo più soltanto vivendo la vacanza, ma stiamo anche mettendola in scena. Ed effettivamente è un problema che riguarda molto questa generazione. Allora io al 342 41 15 105 voglio giocare anche un po' con voi, e se doveste immortalare un momento di quest'estate, quale sarebbe? Scrivetecelo e poi vi mandiamo in onda. Adesso agitiamo un po' di Coca-Cola con Tommaso Paradiso.

0: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
0: L'unica foto che vorrei immortalare di questa estate,
1: sì,
0: è il sudore. Il sudore, penso di aver perso anche l'acqua del battesimo. Buona estate ragazzi, Delia di Camporosso.
1: Ciao Delia, buona estate anche a te. Devo dire che effettivamente la fotografia umidiccia quest'estate prende sicuramente il sopravvento, perché il caldo torrido di questi mesi l'ha fatta da padrona, quindi sicuramente è una delle fotografie che vorremmo immortalare. Quindi al 342 41 15 105 ci state scrivendo. Siamo partiti da un argomento, da uno studio che è stato fatto sulle fotografie che si fanno quando si va in vacanza, se effettivamente sono fatte per immortalare dei ricordi e tenerli. Questo farebbe sì che il momento che stai vivendo non te lo perdi. Se invece pensi alla pubblicazione social, alla condivisione, quel momento lì inevitabilmente va a scemare, perché tu pensi invece a capire se quel momento che stai immortalando piace di più agli altri piuttosto che a te. Quindi ci state scrivendo, ho chiesto quale sarebbe un momento di quest'estate, dovesse immortalarlo. Ecco, giocare al mare, sport con i miei amici, ci scrive Giulia, 11 anni, e ci scrive anche che in viaggio da Crotone. Sicuramente il giocare con gli amici è un'immagine bella, divertente, positiva di quest'estate. Buongiorno, io vivendo all'isola d'Elba faccio foto ai tramonti anche in inverno e pubblico per far vedere a chi verrà in ferie quello che si può vedere all'Elba. Pierluigi Ferrari ci scrive, beh, anche questo può essere un utilizzo però dei social intelligenti. Perché io ti faccio vedere le bellezze del mio panorama per farti venire a trovare, quindi per aumentare il turismo di quella stagione. Tu un'immagine di quest'estate che immortaleresti?
2: Posso essere scontato e mi sembra strano che nessuno l'abbia ancora detto, ma l'eclissi. Cioè, simbolo dell'estate, di questa estate, l'eclissi.
1: Bravo, ma tu sei riuscita a vederla con gli occhialini?
2: No, perché ero in onda qui con Nicolò Torielli, quindi sono uscito dalla radio che era già finita.
1: Beh, io dovessi immortalare un'immagine di quest'estate, il microfono di Radio 105, perché... Sono stato in diretta praticamente tutti i giorni di quest'estate, però non esiste estate migliore, possiamo dirlo? Eh? Tu dici che sono un po' ruffiano? Un pochino?
2: Ah sì, secondo me sì.
1: Chi è? Chi è?
3: Beh, la foto che voglio immortalare di quest'estate.
1: Dimmi.
3: È una bella spiaggia.
1: Sì.
3: Il mare dietro.
1: Sì.
3: Ed io insieme. A troppe le fighette.
1: No, no, Cipollino, per favore, per favore. Andiamo con Madonna che ci canta e ci suona una grande hit di quest'estate 2026, Dance Italia, qui su Radio 105.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? E allora, dovessi immortalare un momento di quest'estate, quale sarebbe? Al 342 41 15 105 stiamo raccogliendo i vostri messaggi per portarli in onda. Edo, io in quest'estate immortalerei tutto il secco e le crepe nella terra. Io ho l'orto ed è stato devastante. Ieri finalmente la terra ha bevuto, ci scrive Mao d'Alessandria. Ovviamente anche la natura ha la sua immagine di quest'estate. E allora noi torniamo tra pochissimo e vi leggiamo tutti, proprio tutti, tutti, tutti. Tutto bene
1: a 105. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Yeah, uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio!
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Lonely Dancer, Conan Gray qui su Radio 105. Stiamo parlando di immagini da immortalare in quest'estate. Vedere mio figlio 18enne ballare a una serata di Paolo Noise, solo che ero talmente presa dal godermi la felicità di mio figlio e la serata che non ho fatto neanche mezza foto. Vabbè, ci sta, ovviamente salutiamo anche il nostro mitico Paolo Noise, che fa divertire e ballare tanta gente anche in quest'estate, come tutti quanti i nostri protagonisti di Radio 105, Radio 105 che veramente ha accompagnato gli eventi di quest'estate 2026. Chi c'è?
1: Ciao Mattia da Cuneo.
0: Ciao Mattia.
1: State con me, fotografie che voglio immortalare e che ho immortalato sono i primi bagnetti al mare di mio figlio, che ha 10 mesi, ed è bellissimo vedere l'innocenza di questi bambini che scoprono tutto all'inizio, come logicamente lo che sia, e con la purezza che hanno, è proprio veramente bellissimo.
0: Beh, bellissimo. Beh, ovviamente i figli danno vita a momenti che sono indelebili, e ce lo state scrivendo in tantissimi. Francesca invece da Torino ci scrive una cosa: da quando ho smesso di fotografare tutto mi godo molto di più le vacanze. Prima passavo metà del tempo a cercare la foto perfetta e metà a scegliere quale pubblicare. Vedi, questo è un problema che va ad abbracciare un po' il mondo social, perché io vedo, e io devo dire talvolta sono anche uno di quelli, sai, quei fidanzati o quei ragazzi che si mettono in ginocchio in posizioni stranissime per cercare la foto perfetta, e poi magari ne fai una cinquantina e poi devi star lì a scegliere quella da pubblicare. Devo dire che se uno riuscisse a disintossicarsi da questa dipendenza vedrebbe anche dei risvolti diversi di quello che sta vivendo, anche proprio magari di un luogo, di un attimo. Chi c'è?
2: Buongiorno, per me il momento da immortalare di quest'estate è stato il 13 luglio,
0: sì,
2: il giorno che ho firmato in comune con il mio maritino.
0: Ah.
2: Ciao, buona estate a tutti. Carola da Torino.
0: Ciao Carola, ma che meraviglia! Vedi, anche lì un momento da immortalare, quando due anime si uniscono in un cuore solo, vedi? E devo dire anche, io sono stato a un concerto quest'estate, c'era una persona che ha fatto il live completo del concerto col cellulare. Ma a cosa serve andare ai concerti così, Mattia?
3: Tanto non lo riguarderà mai.
0: Allora, un momento da immortalare per quest'estate, Mattia?
3: Ma per me è la velocità, perché per me le estati volano.
0: Tu volano, poi tu non stai mai un attimo fermo, mai, non dormi mai. Tu vivi la vita con grande energia, con grande energia.

0: Guarda, Cipollini, allora, se siete in viaggio, che vi state spostando con le vostre macchine, prestate bene attenzione, perché vi diamo le notizie sul traffico. Tutto bene a 105,
1: tutto bene a 105. 105, traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Lungo l'Autosole, traffico rallentato tra Calenzano e il bivio 1 variante verso Milano. Coda anche sul bivio A1 A22 Brennero Modena provenendo da Bologna verso il Brennero. Sulla 23 Udine Tarvisio, coda tra Confine di Stato e Ugovizza verso l'autostrada Torino-Trieste. Code a tratti lungo la 14 Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale, Castel San Pietro direzione Taranto. Sulla statale 75 Centrale Umbra, corsia chiusa per un incidente all'incrocio passaggio d'Assisi in direzione Collestrada Orte Ravenna. Oggi è una giornata da bollino rosso per i rientri dalle vacanze, ma anche per chi parte verso le località di villeggiatura. I mezzi pesanti non possono circolare sino alle 16. Domani il divieto dalle 7 alle 22. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
8: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
9: Why don't you dance?
10: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
8: Parti esclusivi,
10: tendenze,
8: moda e lifestyle.
10: 105 Miami.
8: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
10: 105.
11: 105.
12: 105.
10: Che storia.
8: Radio 105.
12: Che storia.

0: Uè, su Radio 105 è già passata un'ora e si sono fatte le 9. Ciao!
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Ester Oletto. Il nuovo patto di immigrazione, asilo e Schengen sono due cose completamente diverse. Replica Giorgia Meloni alle opposizioni che collegano la scelta di diverse cancellerie europee di rispedire gli irregolari nel nostro paese alla decisione di Roma dopo Ceuta. Prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni, così la Premier. La Turchia ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti di Netanyahu per il caso della flottiglia per Gaza. Il premier israeliano accusa Erdogan dittatore antisemita. Trump ribadisce l'Iran non avrà l'arma nucleare e insiste nel considerare lo stretto di Hormuz territorio americano. Niente accordo sui dazi tra Stati Uniti e Ottawa. Le nuove tariffe del 50% imposte dalla Casa Bianca su diversi prodotti canadesi sono entrate in vigore. Il ministro LeBlanc ha rifiutato le condizioni dell'ultimo incontro a Washington. La risposta avverte sarà equivalente. Frane, allagamenti ed esondazioni al nord. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. A Ponte di Legno un fulmine ha colpito la centralina della cabinovia. Incolumi gli occupanti. Nel Bergamasco evacuate circa 250 persone da un campeggio. Forte maltempo anche in Piemonte e Toscana. Meteo in miglioramento, ma allerta gialla in 5 regioni. Il femminicidio di Campo Nogara nel veneziano. L'autopsia conferma Tania Terrin è stata strangolata. L'assassino, il suo ex Dino Keber, che poi si è tolto la vita, era stato denunciato dalla 39enne quando decise di lasciarlo dopo un primo tentativo di ucciderla. Tennis, si ferma il cammino di Lorenzo Musetti a Cincinnati, sconfitto dall'americano Tiafoe. Sinner triste e deluso per dover rinunciare agli US Open a causa del ginocchio destro. Calcio, torna alla Serie A oggi, 4 partite, Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Dance No More, Harry Styles. Siamo entrati nella seconda ora. Edoardo Mecca in co-conduzione quest'oggi insieme a me, il cipollino Massimo Boldi. Dall'altra parte del vetro abbiamo Mattia Angri, che salutiamo, perché nella seconda ora, sapete, vi diamo delle buone abitudini in questa estate, perché tra pochissimo ci sarà il risveglio musicale. Il risveglio musicale è quel mixato, andiamo un po' indietro nel tempo, magari nelle stati passate, e vi chiediamo anche quali sono stati i vostri ricordi, le vostre immagini. Oggi stiamo parlando di immagini immortalate e scolpite nei vostri cuori, nella vostra mente. Allora, col mixato di DJ Spine quest'oggi ritorniamo indietro di 26 anni, mio caro Mattia Angri. Ritorniamo indietro nel 2000, quindi al 342 41 15 105 mandateci i vostri ricordi che vi legano a quell'anno, al 2000, se è successo un evento particolare che vi ha segnato, che vi siete portati dietro nel tempo, e noi vi inseriremo nel mixato di DJ Spine. Angri, tu nel 2000 hai un ricordo particolare?
1: Ma non... Oddio, non mi ricordo qualcosa di particolare. Il 2000, mi ricordo soltanto il terrore che arrivasse il 2001. Ti ricordi?
0: Sì, è vero.
1: Per i bambini era un trauma.
0: Sì, è vero, c'erano le profezie che aleggiavano. Allora, 342 41 15 105, i vostri ricordi del 2000. Tra pochissimo arriverà il mixato di DJ Spine. Ma adesso andiamo nel 2026, perché questa hit ci fa ballare, ballare, ballare, come il titolo della canzone di Barry Can Swim, Dance Dance Dance, qui su Radio 105.

È Rosalia de Specià, siamo tornati pronti per ballare perché è arrivato quel momento lì, il momento del mixato di DJ Spine. Quindi ovunque voi siate in questo momento, ricordiamo l'anno 2000, siete in ufficio, magari siete a lavoro anche in questo sabato, siete in spiaggia, ci state ascoltando da un lido, siete a casa. Ovunque voi siate, dovete solo alzare il volume e torniamo indietro nel tempo. 26 anni fa esattamente, era l'anno 2000. E guarda come sale già il volume, perché c'erano delle grandi hit quell'anno. Satisfaction. Cosa facevate nel 2000?

tensione, ci scrive Carlo. Ma sento uno switch, sento uno switch.

0: battipaglia. Io nel 2000 mi sono sposata e adesso dopo 26 anni ho Luna e Gabriel.
1: Ma che meraviglia!
2: Impiccheranno Jordi
1: con una corda d'oro.
2: È un privilegio
1: raro.
2: Rubò 6 cervi nel parco del re vendendoli per denaro.
1: Gabri Ponte.

0: 2000, allora io ho 39 anni, nel 2000 non so neanche quanti anni avevo, cavolo.
1: E adesso torniamo nel 2026 con Samurai J, Flamenco Paranoia, ringraziamo DJ Spine.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o in

0: Con Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Wow! 105 Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.

Somber, My Body's Unready, disco 105 Selection, la migliore musica selezionata da Radio 105. Per chi non lo sapesse, mio caro Mattia Angri, il disco 105 Selection è quel disco evidenziato di colore giallo, color Radio 105 e color bombetta. Ma 27 minuti dopo le 9, anzi 9, 27, 34, 35, 36 per farvi capire che siamo live. Mio caro Mattia Angri, è arrivato il momento.

0: più atteso in quest'estate da tutta Italia. L'Italia si ferma per giocare a Lindo Vinello. Lindo Vinello è quel gioco che voi potete fare insieme a noi sorseggiando un vinello o magari pasteggiando la colazione con un vinello. Tu con quale vinello giochi quest'oggi?
1: Io difficilmente bevo vinello, guarda, poi...
0: Tu bevi altro.
1: Esatto.
0: Allora, io adesso andrò a leggervi questo indovinello e il più veloce o la più veloce a dare la risposta esatta entrerà in diretta con noi, riceverà i gadget ufficiali di Radio 105. Per poco non hai dato la risposta esatta, quindi per te, Mattia, niente gadget. Allora, andiamo subito con l'indo? Andiamo? Allora, il tassista. Un uomo sale su un taxi. Il tassista parte senza chiedergli dove deve andare. Fa una strada completamente diversa da quella che il passeggero si aspettava. Il passeggero però non protesta. È arrivato a destinazione e ringrazia il tassista. Perché? Dico anche... che il c'è il tassista, voglio dire. Allora adesso andremo a ripetere. Voi potete giocare al 342 41 15 105. Vedremo chi sarà il la le u e è a più veloce. Allora, un uomo sale su un taxi. Il tassista parte senza chiedergli dove deve andare. Fa una strada completamente diversa da quella che il passeggero si aspettava. Ma il passeggero non protesta. È arrivato a destinazione, ringrazia il tassista. Perché? Vedremo chi sarà il o la più veloce. 342 41 15 105 per giocare con noi. Adesso ci sono loro. Ci sono i The Bauza, i protagonisti di questa estate 2026 con la loro Lose Myself. Io sono veramente curioso chi oggi si aggiudicherà i gadget ufficiali di Radio 105.

0: E stiamo giocando al l'Indovinello di quest'oggi, sabato 22 agosto. Io, scusami Mattia, ma devo ringraziare veramente tutte i e i a u e i e u c a b, perché siete stati tantissimi i e u e a W C Z H. Allora, devo dire che oggi è stato particolarmente difficile. Ci sono state anche parecchie risposte sbagliate, vero Mattia?
1: Che il passeggero aveva prenotato il taxi e quindi la destinazione era già assegnata.
0: Ma no.
1: Buona giornata.
0: Ma no, è sbagliato, scusa. Allora, ce ne sono altri?
2: Perché il tassista era un parente del cliente, quindi sapeva già dove doveva andare. Domenico da Brescia. Perché il tassista...
0: Sì, certo, no, invece no, non era nemmeno quella.
3: Il passeggero del taxi è un familiare del tassista, pertanto...
0: Cioè, voi siete veramente con i familiari, i parenti, si vede che siamo italiani, quindi se uno è parente allora ti faccio io la strada che voglio. Benissimo, invece in collegamento abbiamo non solo il più veloce, abbiamo anche l'unico ad aver dato la risposta esatta, quindi salutiamo Vittorio. Vittorio? Ci sei, Vittorio? Vittorio? Vittorio, sei caduto? Ti ho per caso perso? Abbiamo perso Vittorio? Allora, intanto ripetiamo l'Indovinello di quest'oggi. Un uomo sale su un taxi, il tassista parte senza chiedergli dove deve andare, fa una strada completamente diversa da quella che il passeggero si aspettava, ma il passeggero non protesta, è arrivato a destinazione e ringrazia il tassista. Per quale motivo? Allora, adesso vediamo se riesco a collegarmi con Vittorio. Ecco, Vittorio, ci sei?
4: Sì, ci sono, buongiorno.
0: Ciao Vittorio, allora da dove ci chiami?
4: Dalla provincia di Savona.
0: Dalla provincia di Savona, senti, stai lavorando, sei in vacanza, cosa stai facendo?
4: No, sono di riposo oggi.
0: Ah, meno male. Allora, dacci la risposta del quesito dell'Indovinello. Intanto ti chiedo con quale vinello hai accompagnato il gioco?
4: Purtroppo nessuno.
0: Nessun gioco però. Allora, qual è la risposta?
4: L'uomo era cieco.
0: Bravo, l'uomo era non vedente, quindi qualsiasi strada facesse il tassista era quella giusta. Bravo Vittorio, ma come hai fatto? Guarda che sei stato l'unico, eh.
4: Ah, va?
0: Sì.
4: All'inizio pensavo fosse sordo, però era più ovvio che era cieco.
0: Cioè, ma qual è stata la logica che hai utilizzato?
4: Non so, ci ho pensato, diciamo che giochiamo spesso in famiglia con gli indovinelli, con mia figlia, e ci divertiamo a farne i più possibili, più strani.
0: Vittorio, ma mi confermi che l'Indovinello è il gioco dell'estate?
4: Ovvio.
0: Bravo, bravissimo. Allora, gadget ufficiali di Radio 105 per Vittorio, e saluta chi vuoi.
4: Saluto la mia famiglia, mia moglie e i miei due bambini.
0: Grande Vittorio, sei stato simpaticissimo, bravissimo, velocissimo. Ti mandiamo un grande abbraccio e buon proseguimento di quest'estate.
4: Grazie anche a voi.
0: E adesso su Radio 105 arriva lei, chi? Baby K!

0: Luca Macarena, Baby K, particolarmente apprezzata questa canzone anche da Mattia Angri, che in Fuori Onda mi diceva quanto apprezzasse Baby K, vero?
1: Vero, vero, e avrei giurato che fosse il disco dell'estate questa, infatti.
0: E infatti un grandissimo successo di questa estate 2026. Allora, oggi ricomincia la Serie A, mio caro Mattia Angri, quindi faremo una panoramica, torniamo tra pochissimo, pochissimissimissimissimi.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Mammazzita.
6: Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
5: Te gusta, mammazzita.
7: I beat più ballati.
6: Hip hop,
7: R&B,
6: dance,
7: reggaeton,
6: Mumbaton.
5: Este es el Mamacita Radio Show.
8: Como va Bonnie, va a ser el del pop, ey, con reggaeton y dembow, ey, ey.
7: Mamacita Radio Show.
6: 105 Mamacita, sabato e domenica alle 20.

0: Peggy Goo con Woman, questa veramente grande successone di quest'estate, mio caro Mattia Angri, che la suona nelle serate in tutta Italia, vero Mattia? Vero?
1: Certo.
0: Allora Mattia, un momento importante per me, perché da grande appassionato di calcio quale sono, oggi ricomincia la Serie A! Che meraviglia, che meraviglia! Allora, io voglio dire una cosa, da subito ricomincia la Serie A, quindi ogni settimana ci saranno gli aggiornamenti. Io voglio essere il più neutro, imparziale e oggettivo possibile quest'anno, quindi non dirò altro, dico solo veramente in bocca al lupo a tutti e fino alla fine forza Juventus. Dico solamente questo per essere imparziale, per essere neutro. Allora, tra l'altro Mattia Angri, un altro grande juventino al di là del vetro, sono molto contento di questo. Benissimo,
1: sono partito. La conferma? Okay.
0: Sì, certo. Se mi fai i cenni con la testa senza suoni.
1: Hai ragione. Facciamo la radio, non c'è bisogno.
0: Esatto, infatti. Allora, oggi sabato 22 agosto scenderà in campo per prima la casquadra, ahimè, campione d'Italia in carica, l'Inter, che nel derby lombard contro il Monza. Allo stesso orario il Como va a giocare a Udine, magari chiederemo aggiornamenti domani a Martino da Udine. Poi invece stasera Genoa-Napoli e Parma-Cagliari, mentre domani scenderà in campo alle 18:30 la squadra più bella d'Italia, la Juventus a Frosinone, e poi ci sarà un grandissimo Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan, mentre la prima giornata si concluderà lunedì 24 agosto con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Quindi questi due derby del centro Italia, Bologna-Lazio-Fiorentina-Roma, guarda come si affronta. Beh, comunque delle belle partite già dalla prima giornata. Antonella d'Asola mi scrive: fino alla fine Edo, grande Antonella, i nostri ascoltatori, quelli bianconeri a cui vogliamo veramente molto bene. Quindi in bocca al lupo, ovviamente, a parte gli scherzi, a tutte le squadre di Serie A che cominciano oggi. Devo dire che finalmente, perché a me piace molto l'estate calcistica, perché adoro il calciomercato. Non a tutti piace il calciomercato, stare lì dietro le trattative è una cosa che mi diverte molto, però il calcio giocato è un'altra cosa, e devo dire che in tutta Europa i campionati sono già iniziati. Quindi chi vincerà? Beh, speriamo a questo punto non la migliore, perché vorrebbe dire che non vincerebbe l'Inter, ecco. Va bene, allora adesso Charlie XCX con Wink Wink.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole un incidente crea code tra Fabbro e Chiusi direzione Milano. Per traffico ci sono rallentamenti tra Magliano Sabina e Orte, tra Firenze Scandicci e Calenzano. Un altro incidente genera code sulla A14 Adriatica tra il bivio per la 13 Bologna-Padova e Bologna-San Lazzaro verso Taranto. Code a tratti per traffico tra il bivio raccordo A1 Bologna-Casalecchio e Bologna-Fiera. Tra Valle del Rubicone e il bivio per la diramazione Ravenna, tra Grottammare e Porto Sant'Elpidio verso Ancona. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, tratto chiuso per un incidente all'incrocio statale 232. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda alla barriera di Como Grandate direzione Lainate. Sulla statale 665 Massese corsia chiusa a causa di una frana tra Aulla, statale 62 della Cise e Licciana Nardi in direzione Parma. Un'altra frana è segnalata sulla statale 5 via Tiburtina, Valeria, tra Tivoli e Vicovaro, in direzione Pescara, statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
12: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
13: 105.
14: Che storia!
15: Radio 105.
14: Che storia!

0: Eravamo nel 1988 con i Pasadenas. Che story, mio caro Mattia Angri, che gran conclusione. Adesso daremo la linea a Brian, che è già prontissimo con il suo Open Club. Chi c'è?
1: Ma dobbiamo già salutare.
0: Eh sì, Cipollino.
1: Che talone!
0: No.
1: Ma puntate di tutto bene a 105 è finita qua. Ma domani ritorneremo sempre dalle 8 alle 10. Ciao Cipollini!
0: Ciao Cipollino, grazie per essere stato il co-conduttore di quest'oggi. Non pianga, queste due ore sono finite, ma torneremo domani sempre con tutto bene a 105, sempre dalle 8 alle 10. Io voglio ringraziare Mattia Angri, detto Angry Birds.
2: Grazie a te, domani non vengo.
0: Ci sarà Davidino?
2: Esatto.
0: Benissimo, allora saluto e ringrazio anche Leonora al centralino e Asaia sui navigli in redazione. Adesso linea Brian, passate uno splendido sabato in compagnia ovviamente sempre di Radio 105, divertitevi, fate l'amore. Ci sentiamo domani, ciao!

0: Eccoci, la inizia 105 Open Club in diretta su Radio 105. Grazie a Edoardo Mecca, come dice lui, di avermi dato la linea, anche se semplicemente siamo qui nello stesso studio e ci passiamo il microfono. Ciao Edo, oggi penultima di Edoardo, della maratona estiva. Domani sarà la sua ultima, andrà finalmente anche lui in ferie, meno male, è arrivato anche il momento. Io sono Brian. Che è successo? È partito tipo un rospo. Hai sentito? Quando ho detto io sono Brian, è uscito.
1: Molto triste questo.
0: Ci riprovo, aspetta. Io sono Brian e vi accompagno fino a mezzogiorno. Non benissimo oggi, questo inizio, questa mattinata. Ciao Mattia, ho scoperto che ti chiami Angry Birds, quindi.
1: Buongiorno, sì, per favore non prendere anche tu parte a questa gag.
0: Perché... Guarda, da una parte sono così, sarei anche ispirato a le farò, ma non lo farò, non preoccuparti. No. Non ti preoccupare, come state amici? Due ore, cioè fino a mezzogiorno giocheremo Crucifer Brian, poi c'ho Mattia Regia che è uno dei più grandi fan di questo gioco, colui che ha dato voce anche alla sigla, uno di quelli che ha dato voce alla sigla, quindi Mattia oggi preparati, non ci sarà nessuno spoiler e anche oggi vorrò che tu voglio che tu provi a indovinare col labiale appena do gli indizi, va bene? Ci stai? Dai, bene, sono contento. Per quanto riguarda la giornata di oggi, beh, oltre a questo parleremo di un sacco di cose, chiameremo alcuni di voi, sapete che mi piace chiacchierare con voi, ne approfitto per salutare Asia o Asaya come l'ha chiamata Edo poco fa, che in questo momento è smart working, la nostra redattrice from London in Inghilterra, la salutiamo, e poi ovviamente la nostra Eleonora Centralino che è qui a Milano. Ciao Ele, allora dai, si parte, siamo belli carichi. Io ripeto il nostro numero perché quello è sempre lo stesso: 342 41 15 105. Iniziamo subito con la musica, con Sue Me, che poi è difficile per noi dire sta roba, cioè Sue Me si dice Sue Me, no Mattia, Sue Me, giusto?
1: Sì.
0: Audrey Hepburn, cioè non Audrey Hepburn, cioè è tutto difficile, oggi è difficilissimo.
1: Oh mamma, quanto è difficile.
0: No, è difficilissimo, dai che cominciamo.

0: Il momento di questa puntata, cioè l'inizio della puntata col vostro Brian di fiducia, cioè io, colui che vi sta parlando qui a 105, perché ho bisogno di confrontarmi con voi. Adesso partirà il... Aspetta, mi sta videochiamando mia ragazza, posso rispondere un attimo?
1: Vai, io direi rispondi, vai.
0: Faccio una figura proprio brutta, aspetta un attimo, vediamo un attimo. No, sono in diretta in questo momento, saluta a tutti, prova.
2: Ciao a tutti!
0: È successo veramente! Mannaggia!
1: Salutiamo Alice!
0: Ma come si deve fare? Vabbè, no, dicevamo che voglio partire con la psicanalisi. No, allora dai Mattia, mi confronta.
1: No, ma scusa, no. Ma non lo sa che lavoro fai?
0: Sì, lo sa, infatti è pirla, scusa, adesso lo voglio bene. No, allora, ecco, adesso mi ha mandato un messaggio, no, voglio leggere. Ecco, emoticon della risata, tu puoi confermare che c'è questa. No, allora, stamattina mentre arrivavo in radio è successa una cosa, io ho bisogno di dirvi cosa è accaduto perché devo capire se sono io una persona cattiva, orribile. Allora, no, dai, così è già triste. Aspetta, fammi fare. Allora, facciamo così. Tu metti le basi se vuoi, in base a quello che racconto. All'inizio siamo felici perché è mattina, quindi siamo felici. Io esco da casa finalmente. Oh, un po' rinco stamattina, ho avuto anche un po' di mal di pancia. Comunque, esco, prendo il mio monopattinino elettrico sharing, no? Sblocco e
1: fa
0: parto.
1: Fa abbastanza ridere già così.
0: Già questa cosa fa ridere, la virilità è andata sotto un ponte. Praticamente io parto col mio monopattinino e la città era vuota. Milano vuota, bello, strade contro mare, fatto di tutto con quel monopattino. A un certo punto arriva un incrocio, eravamo soltanto io e questa persona. Un signore avrà avuto una cinquantina di anni, 45-50 anni, con il suo cane, un alano di 8 metri e mezzo di altezza. Lui era figo, nel senso che era proprio il tipo, no? Vestito casual, curato, tutto di marca, preciso, tutto curato, scarpe rosse fiammanti di una nota marca di sneakers sportive che finisce con la S, finisce con la A, non è il Crucifer Brian, ma avete capito. Insomma, era lì che praticamente si puliva la scarpetta per terra nella pozzanghera che aveva cercato un merdone gigantesco del suo cane. Io te lo giuro, sono una brutta persona, io ho riso. A me dispiace, io... Non so cos'è accaduto, ero in monopattino, stavo infrangendo qualunque tipo di regola stradale e io guardavo lui passando, immaginate la scena al rallentatore, noi che ci incrociamo e che ci guardiamo e lui con la scarpetta nuova fiammante che si puliva la scarpa nella pozzanghera e la acciaccava contro il marciapiedi e io riso. Ora, secondo voi io sono cattivo? Cioè sono una brutta persona, io mi sono sentito orribile. Mattia, secondo te sono una brutta persona?
1: Assolutamente sì.
0: No! Allora, secondo, fate voi i miei psicologi, va bene per oggi, 3, 4, 2, 41, 15, 105, sono una brutta persona secondo voi? Sei

0: Buongiorno Brian.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Macchiangri, io sono Silvana da Milasco. No, caro mio Brian, non sei una brutta persona. Io avrei fatto la stessa cosa, avrei sorriso, anzi avrei riso come te. Ciao ragazzi, buona giornata,
1: ciao,
0: buon sabato.
1: Ciao, grazie. No, allora, sono arrivati un po' di messaggi, effettivamente mi sento meno solo e meno stronzo. No, ma perché? Perché stamattina questo ragazzo, questo signore, tutto fighissimo, troppo bello, un bel tipo, bello preciso, scarpa rossa fiammante, aveva acciaccato, aveva pestato la caccona del suo cane e io ho riso, ma... ho goduto proprio, cioè, ma una brutta persona mi sono sentito, ho proprio goduto. Chi è?
2: Se l'avesse raccolta, non l'avrebbe pestata.
1: Beh, anche questo è vero, anche questo è vero. Beh, devo leggere questo messaggio che secondo me può aiutare alla comprensione. Qui entra in vigore la famosa citazione tratta da un dialogo. Alano? Ma cagar caga. Diego, queste sono le battute che si fanno ad agrate, capito? Queste sono proprio le battute che si fanno ad agrate. Buongiorno Brian, salutano anche la mia ragazza che, vabbè, poverina, è stata vittima di quel momento imbarazzante poco fa. Filippo da Rimini, anch'io rido per la stessa cosa, non sei solo, grazie. Non sei una brutta persona, avrei fatto uguale. La caccona, Patrizia, grazie. Anche Patrizia è con me, siamo tutti uniti in questo momento. Mi sento meno solo, dai. Volevo solo raccontarvi un momento in cui mi sono sentito più vulnerabile, no? Che ho voluto proprio... ho riso, ma forse perché io non ho quelle scarpe rosse fiammanti così belle. Forse non ho quel cane di razza così bello. O forse tu mi stai ascoltando in questo momento e sei proprio tu che ascolti 105 e ti sei riconosciuto in questo... Aveva il codino? Capello un po' brizzolato, sì, la barba bella curata.
3: Esatto,
1: bella...
3: proprio a te voglio ricordare che Brian esce dalla radio alle 12.
1: A mezzogiorno, oggi,

0: appena finisco, ma proprio volo via, quindi cercherò di prendere il monopattino che ho parcheggiato di nascosto, che sapevo che sarebbe successa questa cosa se avessi raccontato. Vabbè, insomma, speriamo non accada nulla. Amici, come state invece? Come va anche voi? Avete incontrato gente che ha acciaccato, ha pestato... Non so, può succedere, dicono che porti fortuna, voi ci credete a sta roba? Cioè, è mai successo che avete pestato una cosa così, una caccona, e poi siete stati fortunati? Cioè, è mai successa questa cosa, è vero? Mattia, ti è mai successo?
1: Non credo, poi magari...
0: Hai mai collegato le due cose, tipo, pesti e poi dopo trovi 50 euro per terra?
1: No, a parte che sono il napoletano meno superstizioso della storia.
0: Quindi figurati come stiamo messi in sto programma una volta. Vabbè, ma voi, scusate, vi è mai successo? Adesso, avete mai collegato quelle classiche cose, ma porta fortuna, no? Quando, non so, quando è che si dice porta fortuna? Quando pesti una...
1: Quando pesti...
0: E poi quando anche si fa?
1: Quando pesti una...
0: Solo quando si pesti... Sì. No, vabbè, ma anche in altre cose, ma guarda che porta fortuna, capito? Si dice matrimonio bagnato, no? Matrimonio fortuna, tutte quelle. Secondo voi è vero? Cioè, nel senso, vi è mai successo di collegare queste due cose? Cioè, di aver fortuna dopo un evento che vi ha sporcato le scarpe in quel modo? Che poi è una rottura di palle, che stai lì con i bastoncini, con l'erba a strisciare contro il marciapiede. Non è facile, 342 41 15 105. Non è facile.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: non sapevo in cosa sarei andato incontro. Invece pare che questa cosa qui riguarda un po' tutti noi. Questa Radio 105, ho parlato di questo avvenimento, di questo ragazzo che stamattina ha pestato con le sue nuove scarpe rosse fiammanti la popò del suo cane, e ho detto: ma sarà fortunato poi questo ragazzo? Ecco, si dice che porti fortuna, non lo so, sentiamo.
1: Ciao Brian, da ragazzotto facevo l'amore sul divano con la mia fidanzata, poi l'ho presa in braccio per andare in camera da letto.
0: Bellissimo.
1: E col piede ho calpestato popò del mio gatto.
0: No, no.
1: Fine della fantasia.
0: Non porta così fortuna.
1: Doccia e basta. Ciao Dani.
0: Mi dispiace,

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: 9 anni fa il mondo è finito.
4: A me manca la musica,
5: cantare mentre vado all'alimentari.
3: Dal leggendario regista Ridley Scott.
6: Il mondo di prima non esiste più.
7: Che cosa ti aspetti di trovare?
8: Sopravvissuti.
3: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
11: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
12: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi,

0: Al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore. Sì, bella, bella. Basta il tempo di un fiore. Vabbè, ci voleva, la chiusura ci voleva, dai. Allora, si sta qui, 105 Open Club, si sta qui con Brian, con Mattia Angri, con tutti gli ascoltatori di 105. Così, un po' per caso è nato un argomento. Si parlava di quando si pesta la popò e porta fortuna, nasce così, chi c'è?
1: L'ultima volta che ho pestato una... ho pagato 385 euro di multa di eccesso di velocità.
0: Non benissimo, non so quanto le due cose siano collegate, però io posso chiedere una, così, qualcosa alla nostra ascoltatrice. Elisa, pronto, ci sei?
2: Pronto, ciao!
0: Ciao, come stai?
2: Tutto bene, grazie, voi?
0: Noi bene, mi sa che tu stai bene, non so tuo marito quanto stia bene. No, perché ho ascoltato il vocale, no? Voglio che tu ce lo racconti perché fa molto ridere. Però prima di tutto le regole per stare in questo programma sono: da dove ci chiami?
2: Da San Vendemiano, precisamente, provincia di Treviso.
0: Aspetta, non ho capito il nome. San Damiano hai detto, no?
2: San Vendemiano.
0: Io non l'ho capito, io giuro non... San Vendemiano, ma come la vendemmia?

0: Vendemmia?
1: Con una M però.
0: Ah, ok, Vendemiano. E gli abitanti esatto. di San Vendemiano come si chiamano, scusa?
1: Penso San Vendemianesi.
0: Ma come penso? Perché... Ma tu ci vivi, scusami.
1: Ma sono adottata. Vabbè, perché sì. sono qui da 3 anni, quindi non so ancora bene muovermi.
0: Perché tu sei di? Perché tu sei di?
1: Di Vittorio Veneto originaria.
0: E gli abitanti di Vittorio Veneto sono i?
1: I vittoriesi.
0: Ah, quello lo sai. Vabbè, dai, ti sei salvata. Che questa, guarda che è fondamentale. Noi siamo curiosi. Senti, Eli, allora io voglio che ci racconti la storia, che è bellissima, ti prego.
1: No, allora è successo, ma ti parlo ancora più o meno 5-6 mesi fa, che stavamo tornando a casa da lavoro insieme, sì. percorrevamo questo vialetto per entrare verso casa e c'era una popò gigantesca in mezzo al marciapiede. E mio marito appena l'ha vista mi ha detto: guarda, stai attenta, mi raccomando di non pestarla. Ok, faccio bon. quindi facciamo il giro intorno, andiamo a casa, bon. Questo succede per 2-3 giorni di fila.
0: Sì, sì. Perché quella rimane lì 2-3 giorni, cioè è rimasta lì in mezzo 2-3 giorni, scusami.
1: Sì, non si sono degnati di raccoglierla. Sì, sì, no, davvero. È rimasta lì in mezzo.
0: Sì.
1: E continuava a dirmi: stai attenta, guarda che qua, stai attenta a non pestarla, guarda che qua.
0: Sì, sì,
1: un
0: sì.
1: giorno mi metto sull'acqua per la pasta, inizia a bollire così, da sopra sento: ma porca pipa, ma cosa pipa, questo pipa, ma l'hai portato su di sopra, sotto di sopra.
0: Ah, quindi se l'hai presa con te, cioè lui pensava fossi tu e invece
1: gli faccio: guarda che io di sopra non sono andata. Si guarda sotto le scarpe, aveva una mazzocca di tipo 5 centimetri di cacca, lui l'ha spalmata dappertutto, io non so, guarda, non ti dico.
0: come no. Si chiama tuo marito?
1: Pierluigi,
0: sei un mito, io guarda Pierluigi, ma è lì con te?
1: No, guarda, è fuori adesso, perché miseria, ma...
0: Occhio, sta attento.
1: Occhio
0: che porta a casa un'altra. Senti, ma poi...
1: No, basta.
0: È stata una giornata fortunata poi, oppure, non lo so...
1: Guarda, la mia pausa pranzo era passata a pulire, quindi direi di no, che assolutamente no.
0: E la pasta, ciao!
1: Sì.
0: Vabbè, senti Eli, grazie per il racconto, molto divertente. Ma scusa, sei in ferie, sei andata in ferie, ci andrai, non lo so...
1: No, allora io ho ancora l'ultima settimana da godermi, poi basta. E sono rientrata da Monaco giovedì, quindi bon, adesso è finita la pacchia.
0: Quanto mi piace quando dite bon, questo, voi dite bon, è bellissimo, cioè mi piace. Allora ragazzi, Eli, io ti saluto, ti ringrazio e passa un buon fine estate a questo punto.
1: Anche voi,
0: grazie.
1: Un abbraccione.
0: Ciao,
1: grazie mille, ciao, un bacio,
0: ciao. Vabbè Mattia, sai che ti posso dire? Che arriva Bruno Mars con On My Soul ed è una bella canzone, anzi è bon. Guarda che si usa bon, tipo va bene, sì, no? Vabbè dai, diciamo bon, lasciamola così, lasciamola aperta.

0: Vi accompagno fino a mezzogiorno. Adesso stavo leggendo un po' di messaggi. Stamattina ho raccontato questa storia di questo signore, appunto, che ha pestato la popò del suo cane, il suo stesso cane. A me ha fatto molto ridere. E quindi niente, arrivano un po' di messaggi. Ce n'è uno carino che secondo me è giusto. Ogni tanto il karma funziona per tutte le volte che i proprietari lasciano i ricordini dei loro cani alla mercé dei malcapitati che li pestano, e questo purtroppo accade. Quindi sensibilizziamo tutti quanti a stare attenti. Se avete un cane, intanto vabbè, curatelo nel miglior modo possibile, non abbandonatelo, e soprattutto se mandate in giro a farla popò, magari raccoglietela. Voglio dire, è una questione di un attimo, fa un po' schifo, però se avete voluto il cane, insomma, è anche giusto prendersi le proprie responsabilità. Sì,
1: mamma mia, una volta mi ricordo un mio amico, eravamo in vacanza per fare il pirla, non so perché ha predetto il futuro, non lo so, facendo il pirla ha detto: mio sogno è essere sempre quello di scivolare su da. E ha pestato una merda di cane, ovviamente.
0: Sì.
1: È scivolato con tutto il sacchetto di bottiglie di vetro in mano.
0: Non
1: per
0: vero.
1: Non rompere le birre, si è spaccato tutto lui, ma non le ha rotte. Comunque, boh, non lo so, è andata una cosa pazzesca. Se l'è detta e subito dopo la frase scivolato.
0: Ma a parte che in che lingua parlava il suo amico? Perché se sembrava l'imitazione sbagliata, no, di qualche lingua sconosciuta, vero Matteo? Ma che cioè, vabbè, comunque, che sfiga! Cioè, se l'ha un po' chiamata, succede a volte di chiamarsele. Tu volevi farmi sentire un altro vocale, vero? Sentiamo.
1: Allora, non so se vale come storia, però una volta io la mattina, presto,
0: sì,
1: in piazza,
0: sì,
1: sono uscito camminando così e ancora con gli occhi in mezzi chiusi vedo questo... questa popò di,
0: sì,
1: io presumo di cane, ma era una cosa enorme, non riuscivo a,
0: sì,
1: a capire se era di cane o umana.
0: No, spero di no.
1: Sono passati tanti anni, ma
0: sì,
1: ancora c'è questo mistero, non riesco ancora
0: la sogna
1: a capire
0: la notte.
1: Come fosse possibile, cioè io presumo fosse di cane.
0: Sì, sì, abbiamo capito.
1: Penso che un umano l'avesse fatto.
0: Abbiamo capito che non... Spero. Sì, sì, ok, cioè, gli è rimasta proprio impressa sta roba. Cioè, proprio che... te la sogni la notte, cos'era? Una montagna? Non lo so. Boh, vabbè ragazzi, che vi devo dire? È colpa mia. Io mi assumo le mie responsabilità, vi ho portati io in questa direzione, quindi è giusto chiuderla qui. Intanto io mi rendo conto di essere una brutta persona perché ho riso quando è successo quello. Ma quelle scarpe rosse erano così nuove, così fiammanti, quello aveva pestato e si stava pulendo nella pozzanghera, c'era rimasta un po' di acqua e contro il marciapiedi e poi è andato nell'erba. Io ho proprio rallentato per godere la scena, cioè sono una... appunto, cioè proprio preciso. Vabbè dai, ascoltiamo Saif, che è meglio parlare d'amore. Che bello.

0: Stavo ragionando così su una cosa, perché la nostra Asia redazione mi ha mandato una notizia e parla delle ruote panoramiche, le più alte del mondo, le più emozionanti, quelle più famose. Cambio argomento ovviamente, così smettiamo di parlare di popò di cane. No, perché stavo ragionando che io ad esempio non sono mai andato in vita mia su una ruota panoramica, non l'ho mai fatta questa esperienza. Tu Mattia sei mai stato su una ruota panoramica ad esempio?
1: Sì, a voglia.
0: Veramente? Certo. La ruota panoramica, quella proprio tranquilla, sì, che fa, sì, il giro, si sale su.
1: L'ultima volta nel 2022.
0: Ci Dove?
1: Sono stato a Dundee, in Scozia.
0: Ecco, bravo. Perché secondo me in Italia non ce ne sono così tante e forse non così alte come in altri paesi. Cioè, da quello... Io adesso ho memoria di. Forse ce n'è una all'Idroscalo, piccolina.
1: C'è all'Idroscalo,
0: ce n'è
1: c'è
0: una
1: a Firenze.
0: A Firenze, ce n'è una verso Viareggio, da quelle parti lì, Forte dei Marmi, in quella zona lì. Beh, non ne conosco tante. Adesso non so, magari nella vostra città, nei vostri paesi, ce n'è una grande. Io non lo so, sono totalmente ignorante. Però ne approfitto perché non sapevo che alcune ruote panoramiche arrivassero a queste altezze. Cioè, quella più alta al mondo, indovinate dove può essere? A Dubai, ovviamente, dove vuoi che sia la ruota panoramica più alta del mondo. C'è un paese in cui riescono a far navigare dentro un centro commerciale, voglio dire, cioè possono fare quello che vogliono, 250 metri d'altezza. Cioè esiste una ruota che ha 250 metri d'altezza, cioè ti porta su. È pazzesco, è una roba incredibile. E questa si trova appunto negli Emirati Arabi. Poi al secondo posto come altezza c'è quella a Las Vegas, negli Stati Uniti, un altro posto che, diciamo, come obiettivo ha quello di srotolarlo e chi, per vedere chi ce l'ha più, no? Capito, non avete capito.
1: Il c'è, red carpet.
0: Bravo, cioè. Srotola il red carpet per vedere chi ha il red carpet più lungo. Sono 167 metri, che comunque sono quasi 90 metri in meno rispetto a quella di, cioè, di Dubai. 250 metri, ricordiamocelo. Poi c'è terzo posto Shenzhen in Cina, 128 metri, si chiama, conosciuto ufficialmente come Bad Glory, e, cavolo, 128 metri, una roba. Cioè vuol dire salire su in quota 250 metri e vedere le città ad un'altezza importante. Quindi non so se voi siete appassionati, se io non ci sono mai andato in vita mia, se è una cosa bella, se ne vale la pena, fatecelo sapere, se nelle vostre città c'è una bella ruota panoramica. 342 41 15 105.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sono 8 km di coda in aumento sull'autostrada per un incidente tra Fabbro e Chiusi direzione Milano. Per traffico ci sono rallentamenti tra Magliano Sabina e Orte, tra Firenze Scandicce e Calenzano. Sulla statale 51 di Alemagna, corsia chiusa per un incidente all'incrocio Castello Sant'Uberto. Code per un altro incidente sulla 14 Adriatica tra il bivio per la 13 Bologna-Padova e Bologna-San Lazzaro verso Taranto. Code a tratti per traffico tra il raccordo A1 Bologna-Casalecchio e Bologna-Fiera, tra Valle del Rubicone e il bivio per la diramazione Ravenna, tra Grottamare e Porto Sant'Elpidio verso Ancona. Sulla 9 Lainate-Como-Chiasso, coda alla barriera di Como Grandate in direzione Lainate. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stuviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
4: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
5: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69€, noci sgusciate 500 grammi a 4,99€. Lidl, vale davvero.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
11: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
10: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
12: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
14: 105 in the club.
15: Hey, you're listening to 105 in the club.
16: In the club.
17: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
18: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
17: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
18: 105 in the club. 105 in the club.
17: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23,
18: solo su Radio 105.
19: Che storia!
17: Radio 105,
20: che storia!

0: Minds, apre la seconda ora di 105 Open Club. Ciao a tutti dal vostro Brian di fiducia. Ciao, come va? Come procede questa giornata? Questo sabato 22 agosto. Caspita, sabato 22 agosto, c'è il tempo veramente volato. Mi sembra ieri che così Capodanno, 3, 2, 1, buon anno 2026, c'è una roba. L'ho detto anche quando sono tornato alle vacanze. Mi sembra volato quest'anno, cioè sta proprio tra due giorni è Natale, quindi insomma è un attimo veramente. Però vabbè, non pensiamo a queste cose. Abbiamo chiuso la prima ora parlando di ruote panoramiche, cioè io non sono mai salito a bordo di una ruota panoramica. E poi fuori onda ho detto a Mattia: Matti, sai che io non capisco proprio il perché dovrei voler salire su una ruota panoramica. Comunque sale in maniera molto lenta, cioè non è che è un'esperienza super adrenalinica. Lui mi ha detto: no, guarda che invece è molto adrenalinica come esperienza, sei molto in alto, riesci a vedere la città dall'alto. Allora, intanto mi dicono che a Mirabilandia ci sia questa ruota, forse la più grande in Italia, la più alta in Italia, che è di 92 metri, quindi si difende bene. Mi hanno detto che però al secondo posto, scusate, al terzo posto non c'è la Cina come altezza, ma c'è, ecco qua, Singapore, 165 metri come altezza di ruota panoramica. Ricordo che la più alta al mondo è quella di Dubai. Stavo leggendo che non solo è la più alta e imponente del pianeta, in pratica intanto è un miracolo di ingegneria, ok? Perché offre una vista impareggiabile a 360 gradi su tutto lo skyline di Dubai. Però in pratica le sue 48 cabine non sono quelle cabinelle sfighi, no, che vediamo anche nei film tipo a Grease, no, che salgono sulla, non so, su questi film qua americani. Sono tipo delle cabine extra lusso, completamente climatizzate, sono veri e propri salotti sospesi nel vuoto dove è possibile persino cenare o celebrare eventi privati d'alta quota. Io aggiungo anche fare l'amore.
1: Eh beh, anche perché il tempo che fai tutto il giro, per quanto è grande, puoi farti una crociera.
0: Non solo, io faccio l'amore almeno 70 volte, cioè tutto il tempo che fa la crociera. Però puoi fare anche l'amore ad alta quota, non ci avevo pensato a questa roba. Sarà illegale da quelle parti probabilmente, però quello che succede nel salottino sospeso a 250 metri rimane nel salottino sospeso a 250 metri, ecco. Fammi vedere un po', perché io ho detto: ma com'è? È bello, mi piace. Ci sono stato, volevo salire. Ah, non ci sono stato perché volevo salirci, ma era ferma per manutenzione. Mi dispiace. Una domanda: ma per andare su una ruota a 200 e passa metri, devo prendere una settimana di ferie? Quanto tempo ci si mette a fare tutto il giro? Giustamente, Dennis, noi stavamo ironizzando su quanto tempo ci voglia fare il giro. Non ne ho idea. Secondo me ci passerà una 40 minuti, dai, un'oretta. Ma sì, ti fai un'oretta di giro, ci sta. Sei lì nel salottino, climatizzato, fai l'amore. Sigarettina, non si può neanche, non si può né fare l'amore, né, si può fare niente, si può neanche bere, non puoi fare niente, però ti godi, no? Ti fai due belle foto, ecco. Col selfie sicuramente in quel caso non sbagli. Tra poco giochiamo, preparatevi, il Cruciver Brian torna anche oggi, regaliamo un kit di Radio 105.

0: non pensavo che anche con questo argomento della ruota panoramica avrei scatenato veramente i messaggi. No, io voglio fare un saluto a Rosa da Napoli che mi ha mandato un vocale, adesso non riusciamo a sentirlo perché dobbiamo giocare. Rosa, non preoccuparti, no, perché ha raccontato che lei era sulla ruota, è stata sulla ruota panoramica più bassa del mondo secondo lei, e però urlava come una pazza. Vabbè, è una storia molto divertente, non ne parliamo perché adesso giochiamo
1: il Cruci e Brian.
0: Senti che voce, Mattia, senti, senti,
2: il
0: senti.
2: Cruciverba di Brian.
0: Bravo, bravo.
3: Beh, complimenti per la sigla, eh. Prossima volta, risveglio muscolare.
0: Giochiamo e regaliamo un kit di Radio 105 perché questo cruciverba è il cruciverba di...
2: Brian.
0: È uguale alla sigla, incredibile. Va bene, dai, giochiamo. Vi do un po' di indizi per indovinare una parola misteriosa e voi dovete semplicemente indovinarla mandando la soluzione al 342 41 15 105. Mi raccomando, dovete essere più veloci, perché il più veloce è più veloce, sarà in onda con me. E poi ovviamente regaleremo il kit della radio. Allora, vi darò il numero di lettere, lettera iniziale, lettera finale e definizione della parola. Voi dovete semplicemente scriverla, ok? Lo dico sempre, lo so, ormai è ridondante se ascoltate questo programma tutti i giorni. Scrivete già il nostro numero 342 41 15 105, così dovete solo compilarla e mandarla a Mattia. Oltre a dover fare lo spelling come fanno tutti i registi, devi anche farmi il labiale, mi raccomando, della soluzione. Vediamo se sarai veloce, questo è un gioco anche per te. Va Siamo bene. Pronti? E andiamo! No, intanto saluto gli ascoltatori che sono passati qua sotto, che mi salutano, sono fantastici. Ciao ragazzi, no, perché ci vedono qui dalla vetrata della radio. Allora, ci siamo, eh? Parola misteriosa formata da 9 lettere, ok? 9 lettere. Inizia con la L di...
2: Livorno. Vabbè, facile.
0: Ma che schifo,
2: questo.
0: Ma che spelling è?
2: Hai ragione.
0: Vabbè, inizia con la L di Livorno. E finisce con la A di... Si dice ancora di meno, giuro.
2: Angrisano.
0: Inizia con la L di Livorno, finisce con la A di Angrisano. Sono 9 lettere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sì, 9 lettere. L, A, definizione. Pronti? Una strada che costeggia. 342 41 15 105 inizia con la L, finisce con la A, 9 lettere. Indovinatela, vediamo un po'. Dai, è facile, facile. Mattia non l'ha indovinata.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: 9 anni fa il mondo è finito.
3: A me manca la musica.
4: Cantare mentre vado all'alimentari.
2: Dal leggendario regista Ridley Scott.
5: Il mondo di prima non esiste più.
6: Che cosa ti aspetti di trovare?
7: Sopravvissuti.
2: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
8: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire. Con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
9: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
10: Noi ci siamo, e voi?
11: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
12: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
13: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
12: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litro per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
14: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
15: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: parola misteriosa, tanti hanno provato, tanti hanno detto delle cavolate incredibili, ma proprio gigantesche, alcune mi hanno fatto anche abbastanza sorridere. Pare che però il più veloce sia stato Giuseppe da Palermo. Pronto Giuseppe?
1: Ciao Brian, pronto.
0: Oh, come stai? Tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Bravo, senti Giuseppe, Palermo o qualche paese limitrofo?
1: Paese limitrofo.
0: Come si chiama?
1: Terrasini.
0: Ah, Terrasini, vicino all'aeroporto, giusto?
1: Esattamente, esattamente.
0: Poi se non sbaglio, non mi ricordo se era DJ Spine o chi in quella zona aveva una serata, avesse una serata in questa. Vabbè, comunque se Terrasini, come si chiamano gli abitanti di Terrasini? Io ci sono anche stato.
1: Penso che si chiamino terrasinesi oppure favarottari.
0: No, scusami.
1: Il paese si favarottari, perché il paese si chiama, il nome completo è Terrasini Favarotta.
0: Ah, quindi forse favarottari. Vabbè, dai, chissà, forse un giorno lo scopriremo, caro Giuseppe. Anche detto Peppe o Beppe?
1: Peppe,
0: dai, va bene, ok, a posto. Peppe, senti, sei in vacanza? Sei al lavoro?
1: No,
0: cosa fai?
1: No, vivo qua, sono qua in Sicilia per lavoro. Attualmente vivo qua.
0: Ok, ma non sei siciliano, quindi?
1: No.
0: Di dove sei?
1: Io sono toscano.
0: Sei
1: Livorno.
0: Toscano, ok. Cosa fai nella vita?
1: E sono un militare.
0: Ah, sei un militare, ma perfetto, è tutto chiaro. Senti, allora, noi abbiamo giocato, tu hai giocato, adesso io ripeto gli indizi e poi ti chiedo la soluzione, va bene?
1: Va bene.
0: Allora, fermo lì. La parola misteriosa di oggi è composta da 9 lettere. 9 lettere, inizia con la L di...
2: Livorno.
0: Oppure? Oppure, no, dimmi, un'altra parola, scegli un'altra, dai. Livorno, oppure?
2: Lama.
0: Altrimenti? Ah, scegli un'altra.
2: Andiamo avanti.
0: No, un'altra parola.
2: No, non posso.
0: Ti viene, vabbè.
2: Sono strano. Napoletano, non posso dire quello che mi viene con la L.
0: Finisce con la A di?
2: Angry, sano.
0: Va bene. Inizia con la L, finisce con la A. Non ridere, Peppe, non gli dare corda, ti prego. Va bene, la definizione è una strada che costeggia. Sto scherzando. Una strada che costeggia. Caro Peppe, toscano in... Palermo, Terrasini, qual è la definizione, la parola di oggi?
1: Litoranea.
0: Fermati lì. Notaio, sentiamo.
3: Ciao Radio 105, sono Daniela da Corbara. La parola di oggi è litoranea.
0: Esatto! Esulta, esulta, esulta, Peppe!
1: E vai!
0: Un po' militaresco questa esultanza, un po' militaresco.
1: Sono molto composta, esultanza composta.
0: Ma perché? No, sì, no, è vero, molto composta, ma va bene, noi non l'accettiamo così com'è, non preoccuparti. Io ti regalo il kit della radio, dove devo spedirlo? No, non me lo dire,
1: a
0: Terrasini. Poi dopo Eleonora prenderà tutti i tuoi dati. Vuoi salutare qualcuno? Sei contento intanto di aver così ricevuto?
1: Sì, sono contento. Siete il kit, mi saluto aver partecipato e che mi avete chiamato, perché è un po' che partecipo ma non riesco a essere più veloce, invece oggi andata bene.
0: Allora, devi sapere che questo gioco a me dà tante soddisfazioni, perché tanta gente ci prova tutti i giorni, perché sono proprio dei grandi consumatori di Cruciver Brian, e sono contento perché quando poi ci riuscite me lo dite. Ah, finalmente dopo vari tentativi ci sono riuscito. Peppe, bravo, vuoi salutare qualcuno?
1: Saluto tutti quelli che mi conoscono e saluto voi.
0: Quanti saranno più o meno quelli che ti conoscono? Una stima?
1: Un po', almeno un centinaio.
0: Sei un mito. Beh, allora io ti saluto, ti mando un grande abbraccio. Grazie per essere stato qui con noi.
1: Grazie a voi.
0: Aspetta, ma in vacanza niente? Come funziona, scusa, voi militari?
1: Vacanza sì, ci si va, ma il fatto che avendo due bambine piccole per adesso è difficile andarci, quindi...
0: Però stai al mare a Terrasini.
1: Mi faccio il mare qua.
0: Che non è male comunque.
1: No, è bello,
0: certo.
1: Mi faccio bastare questo per adesso.
0: Dai, pensa a noi che siamo a Milano, ce la darsela. Va bene, ciao Peppe, a presto.
1: Ciao
0: bello mio, ciao.
1: Ciao.
0: Beh, dai, 100 persone lo conosco, una stima, no? Perché uno deve anche capire quanti sono tutti quelli che ti conoscono.

Questa è Radio 105, io sono Brian, abbiamo giocato poco fa, quindi grazie a tutti quelli che ci hanno provato oggi, non vi preoccupate, il Crucifer Brian non torna domani, ma torna lunedì, assolutamente sì, quindi preparatevi che abbiamo un'altra bella settimana intensa in cui potete provare ad accapararvi il kit della radio. Detto ciò, io voglio soltanto ricordare a tutti gli appassionati come me, perché tanto qua si parla spesso di calcio, perché magari no, è lo sport forse più amato, più conosciuto in Italia, però io che seguo la Formula 1, ecco, a mezzogiorno termino la mia trasmissione, quindi 105 Open Club, e a mezzogiorno parte la sprint race del Gran Premio d'Olanda oggi, quindi c'è la sprint race, poi oggi alle 16 ci sarà la qualifica del Gran Premio d'Olanda e poi domani alle 15 ci sarà la gara. Ritorna la Formula 1 dalle vacanze, quindi anche loro hanno avuto una bella pausetta. È un mondiale particolare perché devo dire che noi italiani abbiamo un sacco di campioni che stanno facendo veramente, stanno portando altissima la bandiera dell'Italia. Adesso per il tennis c'è Sinner, per la Formula 1 c'è Kimi Antonelli, Andrea Kimi Antonelli, che è veramente, ragazzi, un giovane 19-20 anni, se non sbaglio farà 20 anni a breve, adesso non ricordo, però più o meno il periodo è quello, e torna così dalle vacanze come il primo in classifica. Cioè, adesso io non voglio dire niente, non voglio tirarla a nessuno, però pensateci se a fine del campionato se potesse giocare, no, la vittoria del mondiale alla sua seconda stagione in Formula 1, e sarebbe il più grande italiano forse degli ultimi 40 anni, non lo so, cioè un italiano così forte in F1 manca dai tempi forse di Ascari, credo, cioè, e si parla di una storia veramente infinita, quindi bello pensare che ci sia anche questo. Se siete voi, anche voi appassionati come me, ovviamente c'è anche Ferrari che se la sta combattendo, insomma dai, vediamo un po' come va, io non vedo l'ora di vedere come sarà questa gara, speriamo bene. In generale l'importante è comunque che sia una bella gara, che ci sia una bella competizione, una bella forza, una bella velocità, i motori, bello, mi piace un sacco.

Tra poco qui a Radio 105 parliamo del segreto di lunga vita. Chissà dove si troverà, qualcosa c'è anche qui in Italia, in Sardegna, ma non è esattamente qui, lo scopriamo tra poco.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
1: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Live from the Magic City 105 Miami. Con Radio 105 vola a Miami.
5: Why don't you dance?
6: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
4: Parti esclusivi,
6: tendenze,
4: moda e lifestyle.
6: 105 Miami.
4: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: no, ho fatto un po' così, un po' anni 80. Va bene, dai, poco fa vi ho detto che avremmo parlato del segreto di lunga vita. Quale sarà questo segreto di lunga vita? Non lo sappiamo, la verità è che non lo sappiamo, ma sappiamo dov'è, perché pensate un po', aspetta. Volevo farla chiudere la canzone, ci stava. No, pensate che per il 41esimo anno consecutivo le donne giapponesi si confermano al primo posto al mondo per aspettativa di vita. Proprio per 40, cioè sono 41 anni che loro sono quelle che praticamente hanno la media di vita più lunga. Vi chiederete a quanto ammonterà questa età, qual è la media più alta al mondo? 87,33 anni. È una media, 1,33 ovviamente. Quindi questa è l'aspettativa di vita per le donne giapponesi. Per gli uomini invece non sono al primo posto, perché gli uomini in Giappone hanno un'aspettativa di vita di 81,35 anni, quindi 81 anni circa. Oltre però alla classifica femminile, appunto nella classifica femminile, oltre alle giapponesi ci sono la Corea del Sud, 86,6 anni, e la Spagna. Ecco, uno si aspetta chissà quale paese, Giappone, Corea e poi Spagna, perché quelli con la siesta, gli spagnoli hanno capito tutto, cioè la siesta serve proprio ad allungare la vita. E questo per quanto riguarda le donne. Tra gli uomini invece il primato non è in Giappone ma è in Svezia, perché gli uomini svedesi hanno un'aspettativa di vita di 82,52 anni, quindi circa 82 anni, seguiti dalla Svizzera al secondo posto, 82,4, e il nostro paese è al terzo posto con 81,74 anni. Ecco, anche noi abbiamo, anche in questo caso, oltre al, non so, spero, futuro campione del mondo, Kimi Antonelli, abbiamo l'aspettativa di vita al terzo posto più alta. E siamo un sacco di pensionati, un sacco di... e giovani. Vabbè, non polemizziamo, non facciamo sempre polemica. Comunque questo è per dirvi che il segreto di lunga vita, forse anche la dieta mediterranea nel nostro caso, può aiutare. Guardate le donne spagnole sono al terzo posto per quanto riguarda la longevità, e gli italiani come uomini sono al terzo posto per quanto riguarda la longevità. Mattia, perché secondo te?
1: Non lo so. Probabilmente influisce, sai, la dieta mediterranea.
0: È quello che dicevo, infatti. Oppure fare l'amore.
1: L'hai detto?
0: Sì, tu non mi stai ascoltando.
1: Ascoltavo un'altra radio.
0: Non so, ho visto. Simpatico. Ma perché mai? Meno male che te ne vai in ferie. Meno male che tra 2 ore e 10 minuti te ne vai in ferie.
1: Ma hai detto che c'è la Formula 1 tra 10 minuti?
0: L'ho già detto, sì. Infatti non vedo l'ora di... Però tu vai in ferie tra 2 ore e 10 minuti. Non so se te lo ricordi.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ah, non mi ero reso conto.
0: È bello però,
1: sì,
0: no?
1: Sì, molto.
0: Non è una figata?
1: Sono contentissimo.
0: E vai, applausi per le ferie di Mattia. Let's go. Sei

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
4: Vanessa Incontrada.
5: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
4: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
11: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
13: 105. Che storia.
14: Radio 105. Che storia.

0: Il nostro disco 105 che storia, Out of Glass, Disco Down, era il 1999, che sembra ieri, ma in realtà sono passati solo 27 anni. Che botta, raga. Comunque finisce qui questa puntata di 105 Open Club con un bel disco, quindi siamo molto contenti. Grazie mille a tutti per questa due ore insieme, come tutti i giorni in quest'estate. Veramente è bello stare con voi e passare queste due ore dalle 10 alle 12. Grazie al nostro Mattia Angri in regia.
1: Grazie a te, Brian.
0: Mattia, buone ferie.
1: Grazie, grazie mille.
0: Meritate, chiaramente. Grazie. Riposati. Grazie. Farai qualcosa? Viaggerai?
1: No.
0: Vabbè.
1: No, andrò a Napoli, casa mia.
0: Che è comunque viaggiare da Milano a Napoli.
1: Mi rilasserò.
0: Bravo, vai a Napoli, mangia molto bene, vai al mare, cerca insomma di divertirti. Grazie mille alla nostra Eleonora, come sempre al centralino, alla nostra Asia redazione. Noi torniamo domani dalle 10 alle 12 con 105 Open Club. Facciamo una puntata un po' speciale domani, perché ho una mezza idea, vorrei parlare anche di cinema. Dai, facciamo un pochino di cose insieme, dobbiamo sperimentare, no? Dobbiamo aprire i nostri orizzonti. Io vado a vedermi la Formula 1, vi lascio in compagnia di Camilla Ghini, mi raccomando, un saluto da Brian, baci, ciao! Muah!

0: su Radio 105, sono le 12.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Ester Oletto. A Perugia è esplosa una palazzina di 4 piani, forse per una fuga di gas. 2 persone sono rimaste ferite, una ragazza in modo grave, crollata parte del tetto dell'edificio. La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Sono le parole del Papa nel suo discorso alle autorità di San Marino. In un mondo ferito da conflitti e chiusure, ammonisce Leone XIV, aumentano la chiusura e la paura dell'altro. Nel pomeriggio, atteso al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, seguirà una visita alla città romagnola. Nella notte droni ucraini hanno colpito un centro logistico di Oson nella regione di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo, evacuati oltre 500 dipendenti. Raid anche di Mosca su Kiev e Zaporizhia. La morte della bimba di 4 anni per difterite a Palermo, anche il cuginetto positivo ma vaccinato e migliora. La procura per i minorenni ha aperto un fascicolo civile per valutare la responsabilità genitoriale di mamma e papà della piccola non immunizzata. Lutto nel mondo della cultura. È morta Rosellina Archinto, regina dell'editoria per ragazzi. Aveva 93 anni. Si è spenta nella sua abitazione ligure a Santa Margherita. Svecchiò le letture per i piccoli, ma fu pioniera anche nella saggistica. Tennis, si è chiuso ai quarti di finale il Masters 1000 di Cincinnati di Lorenzo Musetti. L'azzurro battuto nella notte italiana dall'americano Tiafoe. Calcio, torna alla Serie A oggi 4 partite: Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: 105 Summer. 105 Summer.
1: Eccoci qui, buongiorno, 105 Summer, siamo tornati, sono le 12.02 e quella che state ascoltando è la mia voce di Camilla, mi parlo in terza persona, di Camilla Ghini appunto, perché sono da sola, quindi mi devo autopresentare, ma non è vero che sono da sola perché in regia con me c'è Mattia Angri, ma come va?
2: Ma che bello, da no, quanto tempo?
1: Esatto, mentre ti stavo presentando, stavo ricordando per chi è uno che segue Radio 105, magari se lo potrà anche ricordare, ma io per quasi un anno, almeno 6-7 mesi se non di più, ero anche una conduttrice della radio del weekend insieme a Mattia Angri.
2: 105 Village,
1: ci siamo fatti un sacco di risate, pianti, e Mattia ha ascoltato tutti i miei problemi e io ho ascoltato tutti i suoi e adesso ve li raccontiamo tutti in diretta.
2: Che
1: bello! Oh, bellissimo! Come sentirete anche la mia voce piano piano si sta rimettendo a posto, perché 3 giorni fa tu non c'eri, ma cioè proprio non so come abbia fatto.
2: Ho saputo.
1: Però vedi il cortisone, vedi tutte le cure che purtroppo uno deve fare, alla fine la voce bene o male sta tornando. Allora, buon sabato innanzitutto, ieri qui a Milano tempaccio, oggi invece devo dire che la temperatura è ottimale per quanto mi riguarda. Fuori, dentro la radio si muore di freddo, ma fuori si sta bene perché non fa troppo caldo. Voi invece dove siete? Cosa fate? Mi siete al mare? Mi siete in montagna? Siete tornati a lavorare? Allora 342 41 15 105 per interagire con noi, con me e Mattia. Allora devi sapere, Mattia, che ancora non ho ben capito, deciso da cosa partiremo oggi.
2: Bene.
1: Perché lo sai che poi a un certo punto la situazione si scalda sempre, però vorrei perlomeno all'inizio evitare che questo accada, ma quella è la brutta influenza degli altri miei colleghi.
2: Esatto.
1: Comunque voi raccontatemi un po' la vostra giornata, il vostro sabato, noi saremo insieme fino alle 14, arriva però subito la musica, Fabri Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa sono?

0: Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya qui su Radio 105. Sono le 12.07 e allora amici, ci state già scrivendo al nostro numero al 342 41 15 105 raccontandoci un po' di questo vostro sabato. E vorrei salutare innanzitutto una famiglia, credo, insomma, tante persone che mi hanno scritto, che sono Diego, Elisa, Arianna e Aldo da Monterotondo, vicino casa mia. Io sono romana, Monterotondo. Se non ce ne sono altre, dovrebbe essere quella in provincia di Roma, che hanno iniziato oggi le loro ferie e sono in auto direzione Giardini Naxos. Bello. È stato mai? Io sì.
1: Sono stato a mettere i dischi 2 settimane fa a Giardini Naxos.
0: Ah, veramente?
1: Sì. Vedi? E poi sono rimasto in Sicilia perché ero rotato l'Etna.
0: Già, tu fai parte di quelle persone che sono rimaste incastrate all'aeroporto,
1: sì,
0: di Catania.
1: 20 ore di pullman per tornare.
0: Wow. Sì. Lo so, quello purtroppo. Purtroppo capita. Però amici, visto che stiamo parlando un po' anche di vacanze, a questo punto vorrei iniziare da questa notizia. Perché non so se a voi capita, a me sì. Quando parto, soprattutto quando vado magari in vacanza in un gruppo, a me viene un po' l'ansia da prestazione. Nel senso che da una parte penso, oh mamma mia, se non faccio tutte le esperienze più possibili e immaginabili in questo luogo che sto visitando, sono una perdente, sono una sfigata, mi sto perdendo, penseranno tutti i miei amici male di me. Se io per sbaglio un giorno mi voglio magari godere una giornata al mare a rilassarmi, tutti mi guarderanno male, no? E ho capito di non essere l'unica ad avere quest'ansia da prestazione, perché poi soprattutto quando si viaggia, non ti dico con in coppia, perché magari lì bene o male, a meno che non sia il primo viaggio, uno si conosce, però quando si viaggia in più persone, secondo me cresce un po' quest'ansia dal dover fare il più cose possibile, da chi è il più fico, da chi è che si lancia dallo scoglio più alto. Insomma, ne possiamo parlare perché un nuovo trend che sta prendendo piede in questo, soprattutto credo in questa estate 2026, è l'anti-bucket list. Voi sapete che ognuno di noi, perlomeno io ce l'ho, una bucket list di tutte le cose che vorrei fare prima di una certa scadenza, e adesso si sta andando verso la direzione opposta. Comunque ne parliamo, e intanto se volete iniziare a raccontarmi le vostre bucket list, ma anche la vostra anti-bucket list, al 342 41 15 105, così possiamo iniziare ad aprire questo argomento. Magari proprio quest'estate avete preso la decisione di rilassarvi, di dire io non devo dimostrare niente a nessuno, e se non vado a scalare la montagna del luogo dove mi trovo sono ugualmente una bravissima persona. Ma un'estate secondo me molto divertente la sta avendo questa ragazza, che è una DJ, una producer, canta anche, questo è il suo pezzo per quest'estate insieme a Ira Star, Peggy Goo con Woman.

0: Gli Imagine Dragons con Sharks qui su Radio 105. E appunto stiamo parlando di vacanze, di ansia da prestazione, di quando si è in vacanza. E giustamente ci scrivono, ci scrive Nicolas: buongiorno, non è ansia da prestazione, è palesemente FOMO, la fobia più subdola della nostra generazione. Cioè la traduco, no? In inglese è la fear of missing out, quindi la paura di non fare qualche esperienza e di perdersi il momento della vacanza. Comunque ne parliamo, raccontatemi anche voi le vostre FOMO, torniamo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Incontriamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
6: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
7: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
8: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: Radio 105 presenta la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. 28 agosto, 6 settembre, Rieti. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
10: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
12: Radio 105. Proud to be different.

0: Calvin Harris con i Kasabian, Release the Pressure, qui su Radio 105. Sono le 12.23 e stiamo parlando oggi, in mia compagnia, insieme a Mattia Angri, fino alle 14, di anti-bucket list, ossia di tutti quei trend che noi siamo costretti tramite i nostri amici, i nostri gruppi, le persone con cui partiamo, insomma tutti questi trend che dobbiamo per forza fare quest'estate, ma che finalmente possiamo decidere di non fare più, perché non è più necessariamente fico fare per forza le esperienze, quelle proprio al limite, no? C'è un vocale, sentiamo.
1: Buongiorno amici, secondo me più che ansia da prestazione è...

0: E allora il primo grande blocco da inserire in questa lista riguarda l'eliminazione dei finti slanci di coraggio. E io questa cosa la vedo fare spesso in estate, no? Tipo, ah, adesso andiamo a fare il lancio del paracadute. E se uno dice no, ma come? Non lo vuoi fare? Ma ti pare? È bellissimo. No, ma ho paura. Ma non lo voglio fare. Ma ho paura. Alla fine ti costringono a farlo. Poi, che ne so, il nuoto ravvicinato con gli squali. È un'esperienza che, a quanto pare, se non fai, non vali nulla, secondo alcune persone. Io devo dire, quella è una cosa che vorrei fare. Un po' mi mette paura, perché comunque esistono sia le gabbie, quelle aperte sopra e sotto, sia quelle totalmente chiuse, se non sbaglio. Adesso non l'ho mai fatto. Però ecco, quella forse è una cosa che vorrei fare.
1: Io preferisco di gran lunga il paracadute.
0: Tu faresti più paracadute?
1: Sì,
0: il bungee jumping?
1: A voglia, bellissimo.
0: Quello non lo so invece.
1: Tutti gli sport adrenalinici, soprattutto quelli che ti portano in alto, mi piacciono tantissimo.
0: No, sì, però l'idea a quel punto, no? Io sono anche molto fatalista. A quel punto, se devo morire, preferisco forse uno squalo che lancio nel vuoto, hai capito cosa ti voglio dire?
1: Certo, meglio sbranati.
0: Meglio sbranati a quel punto, non lo so. Comunque, queste prove di forza non dovrebbero mai tramutarsi in esami di maturità sociale volti a nutrire l'ego o a dimostrare un'audacia artificiale. Questo è il senso un po', cioè nel senso, ovviamente Mattia ha detto che le vuole fare e non è che qualcuno ti sta costringendo o che tu ti senta uno sfigato se non le fai. Però c'è anche chi, al contrario di Mattia, lo guarda e dice: senti, falla tu, io ti aspetto qui.
1: Giusto.
0: No, però lo so, giusto lo diciamo noi, però non sempre è così. Raccontateci, tra l'altro, se quest'estate magari avete fatto una di queste esperienze che abbiamo elencato o qualcos'altro. 342 41 15 105, c'è Samurai J.

0: Malcolm Todd con Earrings qui su Radio 105. Tra l'altro questo è uno di quei casi di canzoni che ritornano alla ribalta dopo qualche anno, perché in realtà questo brano è del 2024, però poi, come spesso accade ultimamente, è diventato virale su TikTok e quindi ha ripreso, anzi è entrato in classifica, cosa che 2 anni fa non aveva fatto. Tra l'altro un bellissimo brano, bravo Malcolm Todd. Comunque noi stiamo parlando di anti-bucket list oggi con i nostri amici all'ascolto, perché abbiamo capito che basta, sono finiti i tempi in cui uno deve per forza fare tutte le esperienze possibili e immaginabili in estate, perché se non ti svegli alle 7 per fare 87 attività non sei nessuno. E quindi adesso per fortuna si va anche al contrario. Stavamo parlando con Mattia qui in regia, che ha detto che vuole fare bungee jumping. No, qual è quella che vuoi fare di più?
1: Ma entrambe. Anche il volo dell'angelo.
0: Il volo dell'angelo, lancio quello del paracadute. Però spesso quello che ci scrivono i grandi esperti, perché noi qui di Radio 105 abbiamo la scienza di là che ci dà tutte queste informazioni, queste cose che uno fa, che non vuole fare, si trasformano in una recita superflua se l'unico fine è apparire interessanti agli occhi del pubblico. È la verità. Allo stesso modo, l'anti-bucket list prevede un netto rifiuto verso i viaggi intrapresi solo per accumulare approvazioni virtuali o collezionare timbri cartacei. E io su questo vorrei fare una puntata intera. Io non so se voi avete fatto caso che su Instagram esistono dei profili di persone che io non conosco, magari che mi capitano per caso, che quando tu sai che su Instagram hai la bio, no? Cioè la tua biografia dove scrivi Camilla Ghini, pipipipipipipi. Ok, non mi ricordo neanche cosa io abbia scritto, cose del mio lavoro. Ci sono persone che mettono le bandierine con tutti i paesi dove sono stati e quindi aggiungono le bandierine ogni volta che vanno a visitare un nuovo paese. Allora, ma la domanda è una domanda molto semplice, una domanda veramente banale, quasi volgare. Ma a noi, ma che cosa ce ne frega di tutti i paesi che avete visitato su Instagram? No, io veramente, io questa cosa non riesco a spiegarmela. Cioè io guardo questi profili, io mi domando, no, una ragazza, magari tu sei un uomo, ok, facciamo la roba etero, donna uomo. Tu sei un uomo e non lo so, tu pensi di catturare la mia attenzione perché io guardando il tuo profilo vedo 12 bandierine? Ma sei... no, scusate, ogni tanto mi perdo perché mi dimentico che sono in un altro programma. Vai, sentiamo, chi c'è?
2: Ma che ce ne fotta?
0: Appunto, è quello che dico. Ma poi tu immagina, inizi a chattare con questo che a un certo punto, no, io apposta glielo farei, anche un po' provocandolo, ma gli direi, ma dimmi un po', ma cos'è sta roba delle bandierine sulla tua bio? Sai, questi sono i posti dove sono stato. Cioè, block, immediatamente, questo farei. E c'è la musica per...

0: Ci sono anche i Maroon 5 qui nella nostra playlist di Radio 105 con All Night. Sono le 12:39 e così, senza volerlo, caro Mattia, abbiamo aperto un dibattito, no? Perché io poi parlo, inizio, apro un argomento. Io sono la ragazza delle parentesi, perché io mentre parlo poi apro un'altra parentesi, ne apro un'altra, ne apro un'altra. Quindi dal tema anti-bucket list siamo arrivati ai profili Instagram con le bandierine. Lo so, per chi magari si fosse messo adesso in macchina ad ascoltarci, io stavo, come dire, prendendo in giro, perché poi magari uno si offende. Cosa stavo facendo esattamente? Come possiamo definirlo, Mattia?
1: Bullizzando, no!
0: Stavo semplicemente dicendo che non ho capito, ecco, mettiamola così, non ho ancora capito il perché alcune persone decidano di utilizzare la loro bio di Instagram per mettere le foto delle bandierine dei paesi che hanno visitato nel mondo. Cioè, a noi non ce ne frega niente, ecco, sentiamo.
2: Ma i social sono nati proprio per mettersi in evidenza, quindi è normale che chi ha tanto ego e chi vuole mettersi in mostra faccia tutto questo, metta una bandierina pure se va a gabinetto.
0: Ah, giusto. No, che poi tra l'altro, cioè, potrebbe anche essere mal interpretata la storia delle bandierine. Perché se ci pensi, no? Ci sono anche stati dei film che raccontano di questi. Io ora parlo di,
1: certo,
0: uomini,
1: scusa,
0: no?
1: Scusa se esisto. Paolo Cortellesi e Raul Bova.
0: Bravo, bravo. Che lui colleziona.
1: No, non è Raul Bova, scusami.
0: No, chi era? Vabbè, ora ci verrà in mente. Però insomma, dove lui collezionava le bandierine di tutte le donne che aveva avuto nella sua vita in base alla loro nazionalità.
1: Esatto.
0: Quindi magari io guardo la bandierina di questa persona e penso, ma lui mi sta collezionando esperienze o ragazze?
1: Alessandro Preziosi.
0: Alessandro
1: era.
0: Preziosi, ecco, sì, era Alessandro Preziosi. E quindi, capito, è pure un po' fuorviante questa storia delle bandierine. Comunque, ne parliamo. Se avete avuto a che fare con ragazzi pieni di bandierine, raccontatecelo. D'altronde abbiamo un numero dedicato apposta dove c'è anche un po' di psicoanalisi qualora servisse. 342 41 15 105. Adesso però arriva Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Mamma
7: sita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
6: Te gusta, mamma sita.
8: I beat più ballati.
7: I pop,
8: R&B,
7: dance,
8: reggaeton,
7: mumbaton.
6: Este es el Mamma Sita Radio.

0: Sisa e Justin Timberlake con The Other Side qui su Radio 105. Allora, stiamo parlando di no bucket list, di esperienze, di no, eravamo arrivati alle bandierine su Instagram in realtà, di tutte queste persone che mettono appunto nei loro profili le bandierine per farci sapere quanti tipi di viaggi hanno fatto. Ma abbiamo dei messaggi vocali.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Io adesso non voglio fare quella che va controcorrente,
0: però
1: perché soffermarsi solo sulle bandierine e non andare a guardare dell'altro sul profilo di una persona? Cioè, si può, questo passaggio si può scavalcare senza avere grossi problemi, penso.
0: Allora, signora, intanto grazie per il messaggio. Assolutamente questo passaggio si può scavalcare. Cioè, anche io potrei essere considerata una red flag vivente sotto tanti punti di vista. È solo che lei me lo conceda. Io parto un po' prevenuta se uno dei profili che mi scrive ha 57 bandierine su Instagram. Poi magari è la persona migliore del mondo, questo non lo voglio mettere in dubbio. Però ci sta che un minimo, io dico, insomma, il fatto che lui abbia deciso di mettere queste bandierine, un po', come dire, è un po' particolare, però sì, certo che si può andare oltre. Comunque, ne continuiamo a parlare adesso. Carlita con Solar Skin.

0: 105 Summer.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 Genova-Savona un incidente crea code tra Genova-Pegli e il bivio per la 7 Milano-Genova. Per traffico si resta in coda sulla 12 alla barriera di Rosignano. Sulla 23 Udine-Tervisio coda di 6 km per traffico tra il confine di Stato e Ugovizza. Sull'Autosole coda per traffico sempre tra Ceprano e Frosinone. Tra il bivio a 1 variante e Sasso Marconi verso Milano. Coda di 6 km per un incidente lungo la 14 tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione Pescara. Per traffico invece code a tratti tra Roseto degli Abruzzi e Porto Sant'Elpidio in direzione Ancona. Sulla statale 330 di Buonviaggio è segnalata una frana all'incrocio Albiano Magra in Toscana. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
8: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
8: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
11: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
10: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
13: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
14: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
15: 105
16: 105
17: 105, che storia.
1: Radio 105,
16: che storia.

0: su Radio 105, sono le 13.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Bresh da Dio apre la seconda ora di questo nostro 105 Summer qui su Radio 105. Io sono Camilla Ghini insieme a voi fino alle 14 e a quanto pare niente, il dibattito si è acceso. Io mi sono permessa di dire che mi fanno, come dire, un po' sorridere quelle persone che sui loro social mettono sulla bio di Instagram le bandierine dei posti dove sono stati, e ci arriva un messaggio non firmato, e quindi male, perché a sto punto firmati, no? Mi critichi, mi ti firmi, e non mi si è firmato, con scritto: per me una red flag sei tu che parli e ti soffermi su ciò, e chi viaggia e può, chi viaggia cresce, conosce culture, eccetera eccetera. Caro amico ascoltatore, naturalmente non hai capito il senso di quello che io stavo dicendo prima, perché io non è che sto dicendo che viaggiare sia una cosa da sfigati. Cioè, viaggiare è la cosa più bella del mondo. Io, se potessi, se avessi anche banalmente solo più tempo, lo farei molto di più. Però è ovvio che non tutti lo possono fare. Ma levando questo, è chi lo ostenta che secondo me compie, non ti dico un errore perché non è un errore, però non lo so, non mi piace, no? Chi c'è? Chi c'è?
1: A uno, quando è stronzo, non gli devo dire che è stupidino, gli devi dire che è stronzo, se no sei crea illusioni.
0: Grazie, ringraziamo, hai ragione. Quindi era questo il senso della mia critica nei confronti di chi mette le bandierine su Instagram. Però, amico, te la sei presa male? Hai il profilo con le bandierine? E non ti preoccupare, troverai la tua bandierina anche tu. La troverai anche tu, ne sono certa, amici. Comunque, continuiamo a parlare di vacanze, perché a questo punto il mood di oggi è questa. Ma parliamo e aggiungiamo, come dire, integriamo anche una cosa che a me piace tantissimo. Chi mi conosce lo sa, che sono i concerti. Sono i concerti, devo dire che io quest'estate, ma non solo quest'estate, questo proprio anno 2026, mi sono data alla pazza gioia. Ho una lista spropositata di eventi, di concerti che ho visto, perché poi, non so voi, ma a me piace andare ai concerti anche dei cantanti di cui io non sono particolarmente fan. Sei d'accordo, Mattia?
2: Assolutamente sì, la musica è bella tutta.
0: Ma sì, è bella, perché poi quando vai ad un concerto, magari anche proprio io, vabbè, io ho una sorta di, come dire, non so come definirla, però io conosco tutte le canzoni a memoria, e questo è un mio problema, e questo è un discorso. Però quando vado a un concerto magari proprio non del mio cantante preferito, scopro delle sfaccettature, delle canzoni, degli arrangiamenti, perché poi a me piacciono tantissimo. Io quando risento degli arrangiamenti fatti in una maniera diversa, non troppo, non mi devi cambiare le note sul palco perché divento pazza, però quando no, magari velocizzi un po' un pezzo, insomma lo rendi più da palco, io impazzisco. E quindi mi piace andare a tutti i concerti, anche a quelli delle persone che conosco meno, degli artisti che conosco meno. Magari intanto me li raccontate se avete passato delle belle esperienze quest'estate, se avete fatto dei viaggi anche proprio programmandoli per un concerto, perché questa è un'altra tendenza dell'estate del 2026. Io l'ho fatto, ho avuto la fortuna di farlo anche per lavoro, e lo farò anche a brevissimo, un viaggio apposta solo per un viaggetto piccolissimo solo per un concerto. Comunque ne parliamo, se voi siete dei fan dei concerti come me, ma per fortuna si sta riscoprendo tanto la voglia di andare ai concerti, e io vi ringrazio, a voi che mi capite, che siete come me. 342 41 15 105, adesso Barry Can Swim con Dance Dance Dance.

0: Elton John e Dua Lipa con Cold Heart qui su Radio 105. E a proposito di Dua Lipa, no? Qui stiamo parlando anche di concerti e di musica. L'anno scorso io l'ho vista. Tu c'eri, Mattia, qui a Milano?
1: No, ero in onda dallo studio.
0: Mannaggia, io invece ero in onda proprio da lì e l'ho vista. E lei quest'anno si è sposata con il suo Callum e ha scelto l'Italia per celebrare il momento più importante della sua vita. In Sicilia hanno bloccato mezza Palermo, i palermitani si sono arrabbiati, però voglio dire, era tutto bello, lasciateli fare, no? Mezza giornata di blocchi e poi è tornato tutto alla normalità. Stiamo parlando di vacanze e di concerti perché appunto è un trend che è in grande crescita e secondo una nuova infografica di Unicusano, questo trend genera oltre 11 milioni di pernottamenti e un impatto economico stimato in 4,3 miliardi di euro in quest'anno, insomma una roba veramente incredibile. Parliamo per esempio del caso di Ultimo, no? Che inizio luglio. Insomma, poco tempo fa è riuscito a spostare praticamente 250.000 persone da tutta Italia per andarlo a vedere in concerto a Tor Vergata. E ben 8 italiani su 10 si dichiarano disposti a spostarsi per assistere all'esibizione del proprio artista preferito. E quindi per il 93-95% del pubblico analizzato, il live rappresenta la ragione principale del viaggio. Il concerto non arricchisce più la vacanza, ma la mette in moto. Beh, bellissima questa cosa, anche perché per fortuna stanno veramente nascendo, oltre che vabbè, i concerti delle grandi star, quelli hanno sempre spostato tutti, parliamoci chiaro, no? Cioè, io posso immaginare gli anni in cui Michael Jackson faceva un tour e quando veniva in Europa, che non è che si faceva tutta l'Europa, magari faceva 5 tappe, era normale che chiunque provasse a spostarsi, a trovare il biglietto. Però la cosa bella che secondo me sta nascendo adesso, col fatto che ci sono tantissimi live, tantissimi festival, tantissime occasioni di ascoltare la musica, le persone vanno anche non per forza a vedere appunto il super concerto che poi solitamente è costosissimo, è impossibile da vedere, da trovare i biglietti, insomma ci sta spostando anche verso festival e anche cose magari un po' più piccole. Raccontatemelo 342 41 15 105. Io per esempio quest'anno per lavoro, ora non è una cosa piccola, sono andata al Tomorrowland ed è una roba incredibile, ragazzi, cioè pazzi, da fare, è una roba da pazzi proprio, ma veramente divertente.
2: E io sempre qua,
0: tu niente, non c'eri, no, neanche lì, mannaggia, no. Mi dispiace. Vabbè, ti dedico questa canzone, c'hai Rama.

0: 105 Summer. 105 Summer.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie, Octopus, di esistere.
6: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
11: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

Io lo sto aspettando con ansia. Con ansia questo nuovo album di Somber. Era il nostro 105 Selection, My Body Isn't Ready, qui su Radio 105. Lo sto aspettando con ansia.

ormai era nel 2024, la sua canzone, vedi adesso non mi vengono i nomi così a bruciapelo, però la sua canzone, quella che insomma lo ha reso non 12 to 12, il singolo che è uscito prima, che adesso non so perché non mi viene, io ho detto ai miei colleghi: ragazzi, questo si becca una bella nomination ai Grammy Awards come Best New Artist, e tutti mi hanno detto: ma chi è, ma ti pare, ma figurati. Fatto sta che poi quando sono uscite le nomination lui non ha vinto, perché ha vinto Olivia Dean, peraltro meritatissimo anche per Olivia Dean, però era tra i nominati. E quindi, ragazzi, secondo me lui è uno di quelli che potrebbero, non voglio tirargliela, Back to Friends è la canzone, ecco, non mi veniva, però è uno di quelli che potrebbe avere più successo nei prossimi anni, anche perché, a proposito di live, stiamo parlando di concerti e di viaggi che si fanno per muovere proprio solo per andare a vedere i concerti. Lui, vi assicuro che in live è bravissimo, perché ha già, nonostante sia così giovane, ha già proprio un savoir-faire di un artista formato, canta, si muove, anche in maniera quasi comica a volte, un po' divertente, però insomma ho fatto tutto questo sproloquio su Somber per dirvi: andate a vedere i concerti, magari, ecco, qualcuno è andato a Milano all'Alcatraz a vedere Somber quest'anno a febbraio, portato dalla fidanzata che lo aveva visto su TikTok, e poi ha scoperto un grande artista. Io tra l'altro ricordo che quando sono andata a vedere il concerto avevo le stampelle. Non so se Mattia ricorderai che per circa 4 mesi io quest'anno ho avuto, è una storia molto triste, lo so ragazzi, mi sono fratturata il malleolo e microfratturata tibia e perone il 22 dicembre del 2025. Uscendo da una cena di Natale con i miei amici, che saluto Alice, saluto Dodd, saluto tutti quanti coloro che erano lì con me e che mi hanno permesso di crollare al suolo e stramazzare al suolo. Sto ancora facendo fisioterapia male, perché mi prendo veramente poco cura della mia caviglia, e quindi ero al concerto di Somber, mi avevano trovato un solo accredito, ero da sola in una zona, mi avevano messo in una zona diciamo più chiusa, perché all'Alcatraz con le stampelle puoi immaginare. A un certo punto cammino e rischio di scivolare con tutte le stampelle, tutto il genere, insomma una scena apocalittica. Cosa non si fa per i concerti? Amici, a questo punto, visto che ne stiamo parlando con questa base in sottofondo, mi viene voglia di andare subito a Ibiza, qua si va a Ibiza così. 342 41 15 105, qual è quella follia assurda che avete fatto pur di andare ad assistere a un concerto? Ecco, io per esempio, non lo so, vabbè, io ne ho fatte tantissime, ma chi se ne frega, raccontatemi le vostre esperienze. Adesso arriva uno assolutamente dei pezzi di quest'estate, sto parlando di Talk to You.

0: E c'è Bruno Mars e Just Might qui su Radio 105 con Mattia Angri, che giustamente mi ricorda un cantante che non ti piace. Ecco, a proposito di concerti, di viaggi che si fanno con i concerti, io ho avuto la fortuna di vedere Bruno, il mio amico Bruno, quest'anno nella mia città, qui a Milano, comodamente vicino a casa mia, anche se devo dire che il ritorno dallo stadio San Siro dopo il concerto di Bruno Mars credo sia stato uno dei più complicati della mia esistenza, perché non trovavo metodi, eravamo in due, non trovavamo modi per tornare a casa ed è stato un incubo. Ma a parte questo, lui è ancora in tour, Bruno Mars. Se ve lo siete perso e volete farvi un viaggio, oggi suona a New York, al MetLife Stadium. Che bello, mamma mia, quanto vorrei essere lì. Però vi assicuro, il concerto di Bruno Mars è stato uno dei più, cioè proprio divertente. Ho cantato, mi sono emozionata, ho pianto come al solito perché vabbè, sono una frignona. Ma a parte questo, però anche i nostri amici ci stanno scrivendo al nostro numero. Per esempio Roberto da Vizzolo, sì, insomma, perché credo si pronunci così. Ciao Camille, sono stato al concerto di Robbie Williams a Firenze lo scorso 13 giugno, credo fosse al Firenze Rocks se non sbaglio, perché erano quelle le date più o meno. Partito da Milano il giorno prima con il minivan, parcheggio selvaggio davanti l'ingresso dell'ippodromo, visita a Firenze e viva e vai. E poi avevo a fianco i portici bar dal delirio serale. Quindi vedi, alla fine uno riesce a unire sia il concerto che anche la parte culturale, perché per esempio appunto il nostro Roberto è andato a visitare una città come Firenze. Io che quest'anno ho visto il concerto di The Weeknd per esempio solo 4 volte nel giro
1: solo?
0: Di solo 4 nel giro, mi devo vergognare, hai ragione, tra l'altro nel giro di 8 giorni io ho visto 4 volte il concerto di The Weeknd, però una di queste perlomeno l'ho fatto ad Amsterdam, dove ero stata invitata, diciamo, per lavoro da un brand. Però la cosa bella che mi ha permesso di fare è anche quella di visitare la città che conoscevo ancora poco, perché non sono mai stata una grande, lo so, voi mi guardate male, non ho frequentato Amsterdam con così tanta...
1: Io non ci sono mai stata.
0: Ah, ok, no, pensavo che tu fossi... No, perché ci sono quelle persone che ti dicono io ci sono stato 24 volte. E come mai, Gian Andrea, tu sei stato 24 volte ad Amsterdam e magari non sei mai andato a Parigi? No? Lo vogliamo sapere tutti!
1: La domanda è perché non ti ricordi niente di Amsterdam.
0: Esatto, perché ogni volta ci doveva tornare perché non si ricordava di esserci andato, capito? E quindi insomma io anche in quell'occasione ho fatto The Weeknd più Amsterdam. Se volete raccontarmi le vostre esperienze, se avete un sogno nel cassetto di un concerto da qualche parte di qualcuno, 342 41 15 105 arriva Cioffi con Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: fare questi scherzi. Io stavo fuori, Mattia, a messaggiare. E tu così, devi andare in onda, 5, 4, 3, 2, 1, boh, vabbè ragazzi, ma che è? Qua.
1: Ovviamente ero pronto a non mandarti in onda.
0: Ah, ok. Ma ragazzi, ho fatto pure uno scatto, ti ho pure detto che mi fa male la caviglia, che è cambiato il tempo. Ma io non ho parole.
1: Scusa, hai ragione, adesso cambio il tempo.
0: Prego, prego, prego. Comunque, allora, stavamo parlando di Amsterdam. Leggo al volo Marco che scrive che ad Amsterdam andava spesso durante l'anno per andare a fare i festival hardcore. Non so di cosa parli, Marco.
1: Che bello.
0: Ma che è? Non capisco. Non ho capito.
1: No, sono festival di musica hardcore.
0: Certo, certo, okay. Ho capito. Che fanno, fate i birichini ad Amsterdam voi e fate finta che dovete fare il viaggio culturale.
1: Esatto.
0: Siete entrati al museo di Van Gogh?
2: No, no.
0: Ecco, appunto, quindi vergogna. 105 Summer.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce,
2: fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: 105 in the club.
6: Hey, you're listening to 105 in the club. In the club.
7: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
5: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
7: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.

E ci sono i Coldplay con Humankind qui su Radio 105. Beh, a proposito di concerti, come possiamo non ricordare il tour dei Coldplay, Music of the Spheres World Tour, che è iniziato. Tra l'altro mi stavo andando a leggere un po' di dati. Ecco, io lì non ci sono andata, non mi chiedete come mai, ma non sono riuscita ad andare. È iniziato nel 2022 a San José in Costa Rica e adesso al momento sul loro sito ufficiale risulterebbe in pausa dopo 3 anni. L'ultima data è stata nel 2025 a Wembley il 12 settembre, però è uno dei tour è il tour con la più alta affluenza di pubblico mai registrata. Ha addirittura superato a livello numerico di persone il tour di Taylor Swift, perché ovviamente è durato un anno in più rispetto all'Eras Tour di Taylor Swift, però si contano circa 13,2 milioni di biglietti venduti da parte dei Coldplay, mentre la povera Taylor ne ha venduti solo 10,17. La cosa impressionante è quanto pubblico abbiano spostato, perché sono andati a cantare in 43 paesi diversi e hanno cantato appunto in 43 paesi diversi, toccando Europa, Nord America, Sud America, Asia, Oceania, 225 spettacoli. Beh, ragazzi, che dire? Cioè, dei record pazzeschi per i Coldplay. Se li avete visti, tra l'altro, credo sia stata un'esperienza bellissima, perché avevo un po' di FOMO, tornando un po' alla prima ora, no? Avevo un po' di FOMO quando vedevo le storie delle persone che erano lì immersi in questa esperienza tutta piena di colori, di musica, di suoni. Quindi chissà, magari torneranno e magari anche noi che non ci siamo andati avremo modo di vederli. Ma adesso arriva Drake.

0: Sabrina Carpenter con Tears, possiamo dirlo, qui su Radio 105, una delle rivelazioni femminili degli ultimi anni, assolutamente, anche Madonna l'ha elogiata in tutte le maniere, ma noi adesso ci fermiamo, torniamo tra poco.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima.
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
11: Vanessa Incontrada.
12: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
11: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
13: 105.
14: 105.
13: 105. Che storia.
15: Radio 105. Che storia.

0: E chiudiamo così con questo pezzo, Burn Sleepy Underworld, qui su Radio 105, questo sabato 22 agosto, peraltro è il mio complemese, ho capito adesso, sono nata il 22, quindi il 22, oggi sono, non vi dico quanti anni, e 5 mesi. Quindi tanti auguri a me, grazie mille. Mattia, ma tu ci sei con me domani? No.
1: No, e dove io vai? Sto andando in ferie adesso.
0: Te ne vai in ferie il ragazzo.
1: Schiaccio next su questo tastierino.
0: Ciao e addio a tutti. Allora noi domani invece torniamo sempre con me, con Camilla, dalle 12 alle 14. Quindi rimanete qui su Radio 105. Buon sabato, buon weekend. Spero vi stiate rilassando al mare ovunque voi siate. Ciao.

0: bella la sigla iconica di Summer Compilation. Quando parte la sigla di Summer Compilation vuol dire che è proprio estate. Allora, buona estate, io sono Ilenia. C'è un pezzettino di ciurma di Tutto Esaurito insieme a me. Per il momento vedo solo Fabio Liuzzi.
1: Ciao Ilenia, ciao a tutti, buona estate.
0: Buona estate, ma non ci dovevano essere anche Mici e Betty con noi oggi?
1: Io ho detto che venivo in studio e sono venuto in studio. Betty, non
0: sei
1: lo
0: stato
1: so.
0: Di parola.
2: Ci
0: Betty.
2: Siamo, amici, sì. Ci siamo. Ciao
0: Mici, Betty, dove siete?
1: Guarda, li vedi, sono in televisione.
0: Non sono
3: siamo
0: in televisione.
3: Siamo qui sulla televisione. Io dove? Sono a Lerici.
2: E io a Marina di Massa.
1: In televisione, ma non stiamo
2: facendo,
1: li vedi?
2: Stiamo facendo il tour del Materassino. Praticamente Betty con tutti loro parte da Lerici e mi viene qua a Marina
0: riprenderti.
2: Di Massa.
0: Ma pensa, ma che meraviglia, ma incredibile. Invece di essere qui in studio con noi a Milano a condurre il programma.
3: Forza Bagnini, dai, spingetemi.
1: Ho capito chi erano i loro, sono i Bagnini. Ma quelli lavorano e spingono a te, Betty.
3: Dai, su che arriviamo.
2: Ti aspetto per pranzo, Betty.
0: Senti un po', facciamo così. Almeno agevoliamo anche il lavoro di questi poveri Bagnini. Un po' di musica. Wink, wink, Charlie XCX. Subito a seguire Troy Sivan e i Pinguini Tattici Nucleari. Naturalmente di Sorry Scusa, lo sento.
1: Fatela remare quella lì, fatela remare.
3: Uno, due, Bagnini.

0: I pinguini tattici nucleari di Sorry Scusa Lo Siento all'interno di Summer Compilation con la ciurma di tutto esaurito. Buona estate, amici!
1: Oh, che bello stare in studio con te, Ilenia, all'aria condizionata. Meno male,
0: io
1: guarda.
0: Io e te, tu e io, perché siamo rimasti in due.
1: Vabbè, meglio due briganti e
2: mi
1: due ladroni,
2: com'è che si dice?
3: Sì, eh? Ti sentiamo, ma ti manca ancora tanto, Betty?
2: Non c'è più nessuno, sono io il materassino e Bavagni.
0: Allora, attenzione, Betty Mitch, vi riceviamo. Dove siete? Che succede?
1: Betty, la particella di sodio,
3: non sono racchette, sono remi quelli lì. Li devi utilizzare per venire qui, Betty.
2: Mitch, vieni a prendermi, non sono capace.
3: Ah, ragazzi, che disastro. Scusa, la Betty,
1: è rimasta in mezzo al mare,
2: a
1: la Betty.
2: Fondo.
1: Poverina.
0: Betty, facciamo così, affonda con stile, con Peggy Goo per esempio, è molto meglio, fidati,
1: sì.
0: Ma anche con Harry Styles, Music for a Sushi Restaurant.
2: Aiuto!
1: Il problema è che se affonda faranno il sushi con la Betty, faranno.

0: Harry Styles, The Music for a Sushi Restaurant in Summer Compilation. A proposito di summer, io e te siamo qua, Fabio Liuzzi.
1: Ma vuoi qualcosa di fresco?
0: A Milano,
1: ci fermiamo?
0: E loro sono proprio al mare.
1: Lasciamoli là, chi se ne frega.
2: Aspetti, ti vedo, ti sto mandando soccorso.
3: Aiuto,
2: e adesso ho recuperato il venditore del cocco, molla tutto e arriva.
3: Sì, no. Sono in fondo l'acqua.
2: Arriva, vai.
0: Mamma mia, ragazzi. Cioè.
1: Ma scusa, sembra la sirenetta la Betty. Come mai spunta dai piedi?
3: Ma c'è che dalla testa?
1: Come fa a parlare?
0: Scusami Fabio, mi stavi offrendo qualcosa da bere?
1: Sì,
0: qualcosa di forte, gentilmente. Molto
1: sì,
0: forte.
1: Vado a farlo subito.
3: Glu, aiuto.
1: Non devi bere tu, Betty, dobbiamo bere noi. Summer Compilation.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
8: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
10: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
9: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
12: Piacere! Calciolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Noi ci siamo, e voi?
15: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
16: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Riparte Summer Compilation, Radio 105, Ilenia, Fabio Liuzzi in diretta da Milano, da
1: sì.
0: Non si sa quale posto nel mondo, Mici e Betty.
2: Ragazzi, tranquilli, l'abbiamo recuperata, la Betty, ce l'abbiamo fatta. Si sta asciugando.
0: Cos'è, una balena schiaggiata, che dici?
2: L'abbiamo avvolta con le nostre asciugamani.
1: Scusa, ma dove siete? A casa di Betty, a Lerici? Dove siete?
3: Voglio morire.
2: No, è venuta Maria di Massa.
0: Ma diglielo, Betty, che tu sai nuotare, modestamente, sei anche un'abile nuotatrice.
1: Scusa, la Betty.
3: Ero.
2: Poverina, poverina,
1: la
2: tutta
1: è partita
2: bagnata.
1: Da Lerici ed è venuta Maria di Massa a nuoto?
2: Sì.
3: Oh, mamma mia.
2: Col materassino.
3: Che brutta esperienza.
1: Materassino.
0: Senti, ti do un consiglio. Per la prossima puntata di Summer Compilation,
3: sì,
0: ritorna qui in studio con me.
3: Sì, tu brutto. Mi hai lasciato sott'acqua tanto.
1: Ma bevuto. Ma non hai bevuto solo l'acqua, ti sei bevuta altro, mettimelo.
0: Adesso rilassati.
3: Un pisciolino.
0: Rilassati con la musica di 105. Subito Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana.
1: Non
0: a seguire. Portamolano, Benson Boone e Dracula.

0: Dracula solo all'interno di Summer Compilation, dove lo dobbiamo dire.
1: Cosa?
0: C'è la musica più bella in assoluto. Ma non cercarla in giro per l'etere. Vieni qua, fermati qua, resta con noi. Altre tre canzoni, una più bella dell'altra, stanno per arrivare. Ve ne daremo subito una prova, amici.
1: Sì, Betty, Betty.
2: Sì, adesso sono carica, pronta.
1: Sì, ma non è che ti puoi spiaggiare sull'ombrellone. Questo è l'ombrellone di un altro.
2: No, è perché mi sto ricaricando per ripartire per l'Erci, no?
1: Comunque siamo in collegamento con Ilenia e Fabio.
3: Vi state facendo gli affari vostri.
0: Prego, signori. Come
2: signori,
0: va?
2: Ha qualcosa da offrirmi per ricaricarmi?
0: Ma chi? Ma con chi parla?
2: Che quello che è steso qui vicino vicino a me.
1: Ma
0: sei andato a scroccare un lettino, un ombrellone? Ma non si fa.
3: È il moscone del bagnino, non è un signore quello.
1: Siamo in diretta, Betty. Siamo in diretta.
2: Ciao. Dov'è il video?
0: Non c'è nessun video. Però Betty, puoi regalare della musica. Sicuramente a loro farà piacere ascoltare Another Silver Lines, Corbin Besson, Blink e Jovanotti ed Alfa. Diglielo che sta

0: Fatti e Alfa, solo su Radio 105. Buon vento in Summer Compilation, il nostro modo per augurarvi una buona estate 2026.
1: Sì. Buona estate a tutti, estate con noi.
0: Non ho mica capito, Fabelluzzi, perché solo io e te siamo destinati a rimanere qui chiusi nello studio mentre Mitch e Betty si collegano dalle località di mare più belle d'Italia.
1: Sì, scusami, però non è che sono messi molto bene. Sentirli così, forse preferirei stare in studio io.
2: Ma so, che buona la focaccia lì pure però,
3: Ti piace?
2: Questa è buona.
3: Dai, sono contenta. Adesso riprenditi un po' e poi andiamo a giocare con i bambini, andiamo a fare i castelli di sabbia.
0: Cioè, hai capito? Mangiano la focaccia, fanno i castelli di sabbia.
1: Ed è divertente per te.
0: Molto divertente. Noi che facciamo?
1: Non lo so, chiamiamo qualcun altro a condurre e li raggiungi, Delia.
0: Non possiamo.
3: Ragazzi, ci siete, ragazzi? Ci siete?
1: Ma
3: ci sentite?
0: Ma non lo so.
2: Un'altra focaccia per me.
0: Pure,
2: sì.
0: Ale.
1: No,
0: sai che facciamo io e te? Ci divertiamo con la musica di 105.
1: Brava.
0: Baby Steps, Olivia Dean. A seguire Sombre Undressed e Francesco Gabbani. Mi piace tantissimo. Summer Funk.
1: Di Carrara lui, quindi è vicino a loro. Andate a

0: studiare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: 9 anni fa il mondo è finito.
6: A me manca la musica.
7: Cantare mentre vado all'alimentari.
5: Dal leggendario regista Ridley Scott.
8: Il mondo di prima non esiste più.
5: Che cosa ti aspetti di trovare?
8: Sopravvissuti.
5: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
11: Incontriamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
12: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
13: Radio 105, Summer Compilation. Summer Compilation.
14: Amici, ben ritrovati, questa è Summer Compilation. Allora Fabio, li abbiamo lasciati lì sulle montagne di marmo.
15: Sono
14: mi sto riferendo a Amici e Betty.
16: Ci siamo, abbiamo trovato non Gabbani ma la scimmia, no. Però
14: ah, la scimmia
16: siamo,
14: nuda, quella che balla.
16: Esatto, esatto.
15: Perché ci fai montagna, dirci una montagna di marmo.
16: Non so, ci sta parlando la Betty adesso.
17: Sì, sì, io sono attaccata come una patella sul marmo e parlo con la scimmia.
14: Beh, ma sono delle immagini meravigliose che ci consegni, sì. Betty.
17: Ciao,
14: da
17: scimmia.
14: Carrara. È qualcosa di sublime. Senti, siccome abbiamo ancora un paio di dischi, Betty, dopo riferisci tutto quello che la scimmia,
15: sì,
14: ti ha,
15: sì,
14: detto.
15: Suonali,
14: eh?
15: Perché la scimmia balla.
14: Certo, ma subito. Tempo di ascoltare Madonna e a seguire Rosé, Bruno Mars.
15: Up, up, up.
14: Quella.
15: Ti piace, scimmia?

0: amici, siamo arrivati in fondo. Mi viene quasi da dire meno male.
1: Tu l'hai detto, io l'ho pensato, guarda.
0: Ilenia Fabio Liuzzi.
1: Bene, non ci colleghiamo con i due disperati.
2: Come no? Sì, come no? Forza. Vi sentiamo.
0: E Betty, che, ragazzi.
2: Che esperienza con la Betty, ragazzi. Che divertimento.
0: Sì. Allora, siccome abbiamo ancora qualche appuntamento e quindi qualche ora da passare insieme con Summer Compilation, chiedo che intenzioni avete per i prossimi giorni?
2: Diglielo, Betty, diglielo.
3: No, diglielo tu, perché io sono emozionata troppo per il posto dove vogliamo andare.
2: Vogliamo andare giù in Calabria.
0: Mamma mia.
2: Crotone,
3: nuoto,
2: amici.
3: Nuoto, ragazzi.
1: Sì, come nuoto, scusami.
3: Sì,
1: Betty.
3: Sì.
1: Quanto ci metti?
2: Facciamo un giro largo dalla Toscana, passiamo.
0: Vabbè, è un attimo, è certo.
2: E rientriamo sullo Ionio dall'altra parte.
1: Ilenia,
0: no,
1: meglio.
0: No, ma bella idea, sì?
1: Meglio così non li sentiamo. Il tempo che arrivano, noi abbiamo finito le Summer Compilation.
0: Ma questi sono capaci di collegarsi anche proprio in mare aperto. Amici, ci risentiamo presto. Buona estate con Summer Compilation.
1: Ciao.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Ciao.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: A Radio 105 sono le 15.
3: Radio 105.

quando c'è questa sigla non può che significare una cosa sola, cioè arriva la musica di Radio 105, cioè ne arriva tanta, più del solito. O meglio, parliamo di meno. Benvenuti, è la Summer Compilation con Dario Spada, per gli amici Darietto, ve lo ricordo, se volete sentitevi liberi di chiamarvi un po' come vi va. Cioè, adesso magari nei limiti del rispetto. Allora, inizio subito col salutare tutte le persone che ci stanno ascoltando, chiaramente, tutti i miei colleghi che vi tengono compagnia durante queste settimane, e noi ci troveremo poi su Radio 105 con 105 Music and Cars il 31 di agosto alle 16, ma prima ancora il 24. Io lo ricordo, lo sto dicendo proprio a profusione, perché magari insomma cambia anche l'orario per quel che mi riguarda per una sola settimana, dal 24 agosto, quindi lunedì, con un programma che non so nemmeno come si chiamerà, però è comunque alle 8 del mattino, l'unica certezza che è alle 8 del mattino, non che ci sia io perché potrei anche non svegliarmi, visto che non sono tanto abituato. Ma questa è la Summer Compilation, è inutile perdersi in chiacchiere. Ah, scusate, grazie anche a tutti i ragazzi che si stanno occupando tecnicamente di questi appuntamenti, che vedono la musica al primo posto. Quindi cominciamo ascoltando Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola. Attenzione, prima però c'è Jack Harlow con Loving on Me. Prima ancora Carol G, Manu Chao. No, qui devo cambiare accento. Viajando por el mundo.

0: Cioè, a furia di agitarla sta Coca-Cola, io non so quanta ne abbia bevuta poi Tommaso Paradiso. Vabbè, l'abbiamo ascoltato comunque nella Summer Compilation con Dario Spada. Benvenuti ancora a tutti quelli che avessero appena acceso la radio. Stiamo insieme ascoltando della musica, raccontandoci un po' la rava e la fava. Non dico rava e fava a caso, perché il prossimo cocktail che vi racconterò, io nella Summer Compilation mi trasformo un po' in bartender, avrà proprio le fave come, così, guarnizione. Ah, ma siete curiosi, eh? Iniziate a segnare, a prendere carta e penna, non si sa mai. C'è la musica però prima, Girl Next Door, Wiz Khalifa insieme a MGK e poi One Republic con Invincible. Summer Compilation.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Invincible One Republic era la canzone appena ascoltata nella Summer Compilation, che già adesso vi dà una promessa importante, cioè che torna tra pochissimo. Summer Compilation.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White bianco perla nel formato tripacco è €2,99. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a €49,90 e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a €19,99. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a €1,45 e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a €1,09. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno €499 e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: Summer Compilation.
1: Summer Compilation.
2: Siamo tornati con la Summer Compilation di Radio 105. Che cos'è la Summer Compilation? Scusate, sembrava un attimo Platinette, che saluto tra l'altro perché insomma è uno dei miei personaggi e dei miei idoli radiofonici di sempre. La Summer Compilation è un appuntamento in cui si ascolta la musica, si parla poco, si mettono tanti dischi. Per esempio quello di Jungle, The Wave, e poi anche Anna, Why Girl Wasted, e Eliza Rose, Calvin Harris con Body Moving.

Party Moving, stesso titolo di un pezzo di qualche anno fa dei Beastie Boys. In realtà loro erano Eliza Rose e Calvin Harris nella Summer Compilation insieme ad Anna, insieme ai Jungle. Dunque, attenzione, è arrivato il momento, è arrivato, squillino le trombe, suonino i campanelli, perché sto per darvi il cocktail e vi dicevo che oggi ha a che fare con le

Fave. Vi do un Fava Garden Feeds, quindi 60 ml di succo di mela verde, 30 ml di centrifugato di cetriolo, 20 ml di succo di limone, 10 ml di sciroppo di miele o agave, 3 foglie di basilico, un pizzico minuscolo di sale, soda molto fredda e ghiaccio. Cosa dovete fare? Dovete pestare delicatamente il basilico con il succo di limone e lo sciroppo, aggiungete la mela verde, il cetriolo, sale e ghiaccio, mescolate bene e completate con la soda. Ma attenzione, potete sbollentare le fave per circa un minuto, raffreddatele in acqua e ghiaccio, togliete la pellicina esterna e le infilate in uno stecchino e dà quella guarnizione e quel sapore un po' particolare, ragazzi. Quando vi dico che in questo programma si parla della rava e della fava, non è che lo dico a caso. Va bene, forse è il caso di ascoltare la musica di questa Summer Compilation, quindi ascoltiamo Sienna Spyro con Material Lover, poi SZA, BMF e poi Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

L'antidroga di Emma e Fabri Fibra, che probabilmente, insomma, è in agguato, pronta a prendermi in fallo, perché ascoltandomi alla radio uno potrebbe solo pensare questo. In realtà no, ve lo giuro, assolutamente. Sapete cosa mi tira su invece? Una droga naturale, la musica di Radio 105, come quella di Martin Garrix ed Ed Sheeran, Repeat It, e poi Mark Ronson, Ray, Suzanne. Ma chiudiamo questo trio pazzesco con un pezzo bellissimo, i The Bowser, Lose Myself.

0: Mi sono perso, come dicono i The Bowser, lose myself. Allora, datemi tempo di ritrovarmi e torniamo qui tra pochissimo nella Summer Compilation. Summer Compilation.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
12: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
13: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
15: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
16: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
17: Radio 105, Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Summer Compilation quasi arrivata, ahimè, al termine, con ancora un paio di pezzi da poter suonare insieme, quantomeno con Dario Spada. Poi avrete modo di continuare ad ascoltare la radio, anzi dovete assolutamente farla, è un imperativo. Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, mio pezzo italiano preferito di quest'estate, Partenope, e poi Yann Dior, Let You.

Yann Dior e Merck & Cremont che chiudono la Summer Compilation passata insieme. Ancora grazie a tutti, amici, amici 105isti, amici fancarsisti. Ve lo ricordo, ormai ci siamo quasi. 31 agosto torna 105 Music & Cars e alle 16 del pomeriggio. Se vorrete però, già dal 24 di agosto alle 8 del mattino, qui il sottoscritto D'Arietto, da location privata probabilmente è l'unico modo per permettermi di andare in onda così presto, vi terrà compagnia. Grazie a tutti quelli che hanno creato le playlist di queste Summer Compilation, quindi la nostra il nostro ufficio musica, i nostri programmatori musicali. Grazie a tutti i ragazzi che le hanno un po' gestite tecnicamente queste Summer Compilation. L'appuntamento è alla prossima. Da Dario Spada è tutto, ciao.

0: felicità! Ma che felicità c'è oggi in giro! Ma oggi è un giorno felice! Il 21 di agosto, non sapevo fosse un giorno felice anche per noi del Mindset, anzi, a parte gli scherzi, buonasera, buon pomeriggio a tutti, io sono Moco, come state? Come va? Bene, sei felice? Stai bene, Anto?
1: Sì, buonasera. Dai, abbastanza.
0: Ma sì, dai, com'è? Ma sì, anche se qualcosa va male, comunque va tutto bene, dai, ma alla fine siamo nel Mindset, no? E questa è la logica, no? Cavoli, è questa la logica, che dobbiamo guardare, dobbiamo essere degli atleti nella vita. Ok? Come state, ragazzi? Abbiamo iniziato così col botto questa puntata, abbiamo un po' di chiacchiere qua, abbiamo mangiato anche un po' tardi, devo dire, però complimenti perché saranno contenti i nostri amici e amiche all'ascolto che mangiano sano, ok?
1: Sì, quindi non hai finito il pranzo.
0: Non ho finito il pranzo, però hai detto una cosa giusta, sforzati a mangiare, non tanto perché devo fare tipo la grande abbuffata dove ci dobbiamo inserire il cibo apposta fino alla morte, no, bruttissima, tra l'altro bruttissima come cosa, ma perché in effetti a volte qualcuno si allena, tipo stamattina mi sono allenato e in effetti poi non pranzare dopo, non ingerire qualche carboidrato, capito, perdi un po' l'energia. Quindi sì, mi sono fatto le belle 4 fette di melone, ma poi lì ho la pasta mediterranea che mi aspetta, ok? Alle qua, 4:30, non so quando la mangerò, ma sicuramente la mangerò, posticiperò poi la cena. E ti dico una cosa legata a quello, però non prima del primo pezzo, così entriamo in morbidezza. Questo è il Mindset, l'abbiamo detto, è ancora una versione estiva, ma siamo nella zona nostra, ok? Ci stiamo avvicinando al weekend, quindi stiamo un po' pensando a quello che sarà a settembre. Rimaniamo comunque con questi orari 16-18, rimaniamo con un sacco di musica, partiamo col primo pezzo e poi vi racconto della dimensione plasticosa che ho vissuto a pranzo. E vi presento anche questo nuovo singolo, si chiama Shumi. Lei è Audrey Aubert, classe 99, originaria di New York, ma cresciuta a LA. Ciao Audrey, ti vogliamo bene, benvenuti, questo è il Mindset, inizia il viaggio.

0: Abbiamo iniziato con Audrey Hobert qua su Radio 105, classe 99. Leggevo un po' le informazioni del team Music, ce le mette sotto al titolo. Cantautrice originaria di New York, cresciuta a LA, autrice di molti brani dell'album The Secret of Us di Gracie Abrams nel 2024. È possibile, così romanzo un po' la storia di Audrey Hobert, che ha iniziato come autrice e poi ha deciso di presentarsi in prima linea anche con le sue canzoni. Bel pezzo comunque, Shumi qua come prima. Sai che mi stanno incominciando a piacere così gli applausi?
1: No, per colorare un po', ma perché devi ridere?
0: Perché cercherò di non notare più gli applausi, però in effetti sono bellissimi, così al volo, che hai capito?
1: Però se, allora, ho questi oppure anche quelli da prima teatrale, molto così qua.
0: Più composti. Questi fanno ancora più ridere, perché tipo dopo prova a metterli durante, quando ti viene spontaneo, vediamo se fa ridere. Senti, allora ti racconto questa cosa interessante, perché la Sara, che salutiamo, che ci ha girato un sacco di notizie, ci dà delle info, proprio anche quelle tecniche. Ok, questa è un'info tecnica, penso che si chiami così. Dal 2030 stop agli involucri monouso in plastica. Bravissimo. Perché te lo sto dicendo? Perché il pranzo che mi sono preparato, sono dovuto passare a prenderlo all'S lunga, ok? E alla fine è tutta roba sana, ci mancherebbe, melone, c'è l'ananas, ho preso i broccoli con le patate lesse buonissime, con le carote lesse buonissime, non vedo l'ora di mangiarle, la pasta mediterranea, però è tutto in involucri monouso di plastica. E qui viene fuori la notizia della Sara. Dal divieto di PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti ai target di riduzione dei rifiuti, c'è un'evoluzione. Dal 12 agosto in tutti i paesi dell'Unione Europea c'è un nuovo regolamento sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio, ok? Anche se l'addio agli involucri monouso di plastica sarà in vigore solo dal 2030, però il regolamento approvato a fine 2024 dal Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea traccia questo percorso di eliminazione progressiva di tutti i prodotti monouso in plastica, ok? In vista del 1 gennaio 2030, grande epifania di quello che sarà un nuovo mondo. Quindi toglieremo piano piano i flaconi di shampoo, le 6 bottiglie d'acqua, è certo, le 6 bottiglie d'acqua, ma perché devi far fatica a portare le bottiglie d'acqua? Cioè c'è il depuratore, ma ci sono anche dei...
1: Scusa, per lo shampoo?
0: Lo shampoo, sai che non te lo so dire, potrebbero inventare un dispenser che ti tiene a casa e tu ti prendi le ricariche, che però non sono nella plastica, ma magari sono in una carta, non ho idea, non sono l'esperto adesso, non chiedimi tutto a me, cazzo. Allora... La frutta e la verdura, quello che dicevano noi, gli involucri che adesso c'ho monouso, adesso come, che in effetti cosa useranno? Le 5 fette di melone già tagliato, grazie che le tagliate, che è comodissimo, però se non le metto nella plastica devono trovare un materiale che non sia plastica o che non sia monouso, perché non è tanto la plastica, è il fatto che poi è monouso, cioè tu lo usi una volta e lo butti, e molti magari non lo buttano nella differenziata ma lo buttano in giro. La stretta di questo regolamento riguarda in primo luogo gli hotel, i ristoranti, ok? Che ti toglieranno per esempio quel fantastico il cofanetto beauty che ti danno negli hotel, che poi te lo porti a casa. Che bello è, che dici, questo qua non lo uso, me lo porto, anche se ci sono solo dentro dei cotton fioc, insieme alle ciabatte. Ecco, quello non ci sarà più. Ok? Dal 2030 incominciamo a entrare in questa logica anche grazie alla musica. Andiamo!

0: sempre figo ascoltare questo pezzo insieme a voi qua su Radio 105. Il viaggio è quello del Mindset nella sua versione estiva. Siamo belli morbidi in questi giorni, stiamo chiacchierando di un po' di tutto, ok, con un po' di registi, perché oggi c'è Antonio, ma nei giorni scorsi c'è Davidino, poi c'è stato Mattia, bellissimo, anche con Walter Fargetta. L'unico forse che non è passato qua a dirigere l'astronave è stato Spine, non so come mai, sono molto amico, però mi sono anche abbastanza offeso, mi spiace Spine, se sei all'ascolto ci manchi, ecco. Stavamo parlando non tanto di Spine, ma quanto, cercherò di non ridere la prossima volta, degli involucri monouso, ok, ribaltone, ok, adesso nei messaggi potremmo fare una puntata intera, ma chiudiamo giusto l'argomento, perché ha scosso un po' sul fatto, sulla tua domanda, eh sì, però poi che materiale utilizziamo? Non lo sappiamo, ok? Però sappiamo che dal 1 gennaio 2030 dobbiamo dire addio a un sacco di involucri monouso di plastica, ok? Ci sarà una legge in vigore che, diciamo, prende gli hotel, i ristoranti, però anche noi. Ma avete presente le confezioni monodose di ketchup? Quelle di maionese, di olio, il sale, lo zucchero, tutte quelle confezioni monouso, ok? Quelle di zucchero mi sembrano di carta, però anche quelle mi sembra che voglio togliere.
1: Quella è già carta. Allora il concetto è il monouso o
0: è il monouso,
1: il materiale?
0: Principalmente il monouso, soprattutto la plastica. Ok? Odiamo tutti, soprattutto la plastica. Così potrebbe essere. Povera plastica. Le doggy bag, viene in mente, nei messaggi sono arrivati, in effetti è vero, le doggy bag che andavano ad agevolare una cosa, cioè non buttare e non sprecare il cibo che non mangi, venivano inserite nelle doggy bag di plastica. Anche lì faranno delle doggy bag differenti. Comunque,
1: o magari le dai al cliente e poi il cliente il giorno dopo te le riporta.
0: Sì, o gli dai in mano il cibo direttamente.
1: Sì, beh, si brucia, però chi se ne frega, ustioni di terzo grado, ma si può fare, dai.
0: Magari non lo so, ognuno poi si ingegnerà, ok? Perché comunque tutto questo è atto per salvare un po' il pianeta, per pulirlo, no? È nostro amico. Vi passo un pezzo, si chiama Bossa Nostra, lei è Gaia, andiamo.

0: Let's go! Da Medioworld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Medioworld.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
10: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

sai che non mi ricordo come si chiama, My Body Isn't Ready. Giusto, l'ho azzeccato a memoria, eh? Beh, d'altronde è uno dei pezzi più belli che stiamo ascoltando qua sulla 205 in questo periodo. Lui è Somber, lo salutiamo, è la 105 selection di questa settimana. Povero Franciosi, scusami, di Team Music, stavo dimenticando proprio il titolo della 105 Selection, ma mi vogliono bene per questo, ok? Perché poi alla fine la traccia è figa da andare dentro a studiarla, perché lui, Somber, è un pischello che parla ai ragazzi, no, della sua età, 20-25 anni, e al di là delle tracce che raccontano il potenziale di un pischello di 20 anni, dall'altra parte in questa traccia dice la difficoltà di accettare un po' il proprio corpo, la difficoltà di magari togliersi la maglietta quando va a fare surf con gli amici e sta lì magari un po' in disparte, il mio corpo non è pronto. Ma per questo non preoccupatevi, perché il mindset, mi è venuta un'idea durante la settimana che per me è super figa e vi racconto. Scusate, ho detto già due parolacce durante l'intervento, mi spiace, però sono gasato di questa idea che vi voglio dire. Ci abbiamo tempo? Non so come si chiamerà, però è un programma

0: radio questo tipo di programma, che durerà, non so, un mese, due mesi, tre mesi, non so, me lo dirà il trainer, però noi tramite WhatsApp stimoliamo, motiviamo la gente e li facciamo entrare nel mindset.
1: Va che è una bomba, eh! Va che è una bomba!
0: Perché poi cosa succede? Che internamente ci si condivide, no? Ci si stimola, ci si condividono anche delle informazioni che comunque facciamo anche qua durante il programma, e ognuno avrà la possibilità di andare a pescare le varie cose positive e portarsene in saccoccia. Ma guarda che ci casiamo, da questo, se viene bene come idea, tutta Radio 105 bella in forma, lo riproiettiamo agli ascoltatori. E poi facciamo gli eventi dove ci troviamo e facciamo sport, attività insieme, la musica, la santa musica che sta per arrivare. Wow! Questa è Baby K?

All'interno del viaggio di Radio 105, al di là che c'è un sacco di musica, ci sono un sacco anche di messaggi relativi a quello che poi era la chiacchierata che abbiamo fatto nel primo blocco sulla plastica monouso. Legato a questo, diciamo che potremmo continuare ad andare avanti a dare un po' di info tecniche. Potrebbe diventare forse la prima ora del mindset, così, perché tra poco voltiamo pagina, ma siamo sempre nella zona info tecniche, perché ti vado a raccontare che finalmente abbiamo diritto alla riparazione. La sapevi sta cosa? La riparazione degli smartphone, eccetera. Dopo ti racconto anche questa, però lasciami presentarti anche l'ultimo pezzo di Beyoncé, che alla fine ci ascolta sempre, quindi la omaggiamo, Beyoncé, in questa traccia qua. Cavoli, è forte, si chiama Morning Dew. Tra poco uscirà il suo B-Day, cioè l'album legato al suo compleanno, e questo è il primo pezzo. Morning Dew è figo perché è un pezzo che parla della complicità, dell'autostima, del desiderio che si ha nei confronti del proprio partner. È quello che vi stiamo augurando, ok? Chiacchierate, confrontatevi, a volte discutete, ma sempre con l'intenzione di essere complici, parte di un progetto unico, ok?

Nel mindset ci siamo, sempre la versione estiva, sempre anche un momento di pausa per bere un goccio di acqua fresca a temperatura ambiente, quindi tra poco torniamo con un po' di musica e un po' di news.

0: 105 Mindset.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
6: Odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
6: Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: 105.
8: Radio 105. Proud to be different.

0: Allora, raga, siamo dentro quello che è una chiacchierata interessante che ti accenno adesso tra una canzone e l'altra, ma poi nella seconda ora la andiamo a approfondire, perché siamo un po' nella zona informazioni tecniche. Prima parlavamo del regolamento dell'Unione Europea, della Commissione dell'Unione Europea per lo smaltimento e l'eliminazione della plastica monouso. In questo caso invece è un'altra informazione tecnica girata dalla Sara che dice: finalmente abbiamo diritto alla riparazione. Ci sono dei prodotti tecnologici che molto spesso i venditori, ma adesso non voglio accusarli, però sono abituati a dire: ma sì signora, quello lì è rotto, lo lasci lì che c'è subito quello nuovo. E invece adesso cambia un po' la mentalità, grazie a questa legge che poi andremo a raccontare. Cioè praticamente vi troverete il venditore che vi dirà: no signora, proviamo insieme ad aggiustarla quella cosa lì, perché è un peccato comprarne una nuova, perché quella roba lì vecchia dovrebbe essere dispersa nell'ambiente, è un consumo economico e ambientale, è un impatto ambientale comunque troppo forte. Quindi c'è questa dimensione che si attiverà dal 31 luglio 2026. Ok? Adesso la leggo e poi la andiamo a approfondire, però non ti dico, voglio tenere così, quali sono i prodotti tecnologici. Prova a immaginarli. Partiamo dallo smartphone,
1: computer,
0: partiamo con la
1: lavatrici.
0: Poi ci possono essere, non te lo dico, i server, le aspirapolveri. Cioè tutta sta roba la puoi aggiustare, capito? Finalmente! Per un mondo migliore!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ragazzi, prendiamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo con 105 Mindset nella sua versione Summertime.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: 9 anni fa il mondo è finito.
7: A me manca la musica.
8: Cantare mentre vado all'alimentari.
6: Dal leggendario regista Ridley Scott.
9: Il mondo di prima non esiste più.
6: Che cosa ti aspetti di trovare?
9: Sopravvissuti.
6: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
10: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
11: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
12: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
13: Vanessa Incontrada.
14: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
13: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
15: 105.
16: 105.
15: 105. Che storia.
17: Radio 105.
16: Che storia.

C'è Dito nella piaga qua su Radio 105, la traccia Businessman apre le porte a quello che è la seconda ora di 105 Mindset. Bentornati a tutti o benvenute a quelli che sono appena connesse. Noi fino alle 18 spingiamo un po' di musica che, devo dire, ci sta piacendo in questa stagione estiva, no? O al di là ci sono quelle in cassa dritta, quelle tranquille, introspettive, quindi ci facciamo veramente dei bei viaggi. Al di là poi delle canzoni ci facciamo anche dei bei viaggi con le notizie che ci ha girato la Sara, che raccontano un po' del mindset, no? Sport, musica e natura, però poi alla fine anche informazioni tecniche riguardo quello che è un po' il concetto di sostenibilità, di impatto sull'ambiente, impatto economico e quant'altro. Ok, cerchiamo di guardare e arrivare verso la luce. Abbiamo accennato alla fine della prima ora che un'informazione tecnica della Sara è del fatto che possiamo avere il diritto di riparare dei prodotti tecnologici dal 31 luglio 2026, ok? In tutti i paesi membri dell'Unione Europea si è applicata questa normativa che rafforza il diritto a sistemare i prodotti guasti senza dover essere costretti a nuovi acquisti. Ok? È una scena familiare, penso, a milioni di persone. Quella che si chiede un preventivo, si scopre che magari riparare una cosa costa quasi quanto acquistare un prodotto nuovo, quindi si rinuncia a farlo e alla fine poi si va a comprare la cosa nuova. Invece vi dicevamo che l'approccio anche dei venditori è diverso. Ti guardano negli occhi e ti dicono: no dai, proviamoci insieme a metterlo a posto, a ripararlo questo prodotto qua, questo prodotto tecnologico, anche perché secondo la Commissione Europea lo smaltimento prematuro di beni ancora riparabili produce ogni anno, vi dico un po' di numeri, 35 milioni di tonnellate di rifiuti, consuma 30 milioni di tonnellate di risorse e genera 261 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Quindi siamo a un livello in cui togliere tutta questa parte di acquisto impulsivo per il nuovo prodotto va a favore dell'ambiente e anche del nostro portafoglio. Allora, mi chiedevi quali sono i prodotti. Attenzione, ma anche dopo la garanzia, ci sarà un costo dopo la garanzia, però quel costo deve essere contenuto, no? Anche questo è all'interno della legge. I prodotti sono questi, alcuni di questi, così giusto per dare un'idea: smartphone, tablet, display elettronici, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, aspirapolveri, asciugatrici, ma anche i server, ok? Tutte questi prodotti potete cambiarli. Allora, cosa cambia per i consumatori? Il primo vantaggio, leggiamo un attimo, è la possibilità di chiedere al fabbricante la riparazione di un bene tecnicamente riparabile, ok? Anche quando è terminato il periodo di responsabilità del venditore, ok? Previsto dalla garanzia. La riparazione deve essere offerta entro un termine ragionevole e, salvo i casi gratuiti, a un prezzo ragionevole. Cioè lo impongono, ok? Allora, il vero collaudo arriverà tra un anno, quando entro il 31 luglio 2027 la Commissione dovrà avere pronta la piattaforma online europea della riparazione, il motore di ricerca che dice dove lo metto a posto sto smartphone, forte sta roba dell'applicazione enorme. Va bene? È una bella cosa che arriva dai piani alti. Ok, noi parliamo sempre dei pischelli, della Sardegna, che di dietro l'angolo fanno una cosa bella, che tra l'altro dopo ti racconto, però alla fine qua arriva la Commissione Europea e ci dà una mano. Dai, Commissione Europea, dacci una mano che ci ascolti.

Ormai le conosciamo, loro sono le Cats High qua su Radio 105, la traccia Animal, però riprendiamo, salutiamole anche loro che arrivano da Los Angeles. Grande applauso roboante, come dicevano i greci. Allora, parlavamo prima del diritto di riparazione. Vi ricordate? Ok, siete connessi, connesse, ci siete, perché abbiamo la possibilità veramente di andare dal rivenditore e farci riparare tutto. Ok, ha un piccolo costo se siamo usciti dalla garanzia, però è una bella roba. È una legge, se così il termine, che hanno approvato nel 2024, quindi era già attiva, però al 31 luglio 2026 hanno detto: oh raga, adesso basta, cioè dovete proprio tutti dare la possibilità di riparare. In più, nella notizia della Sara c'era scritto anche che il 31 luglio 2027 la Commissione Europea darà modo alle persone di utilizzare un motore di ricerca per trovare dove andare a riparare sta roba qua. Bello! E in questo argomento, in questo contesto di riutilizzo delle cose, nasce il punto Stella, ok? Tra le tante piccole realtà che in qualche modo vogliono ridurre i rifiuti o vogliono fare qualcosa di buono, ok? Di facile, poi, alla fine è molto facile, molto semplice, c'è il punto Stella. Allora, siamo nel comune di Cagliari. C'è un'idea di Rebel Terra, che è anche presente su Instagram, che salutiamo, gli facciamo i complimenti, che si chiama Punto Stella. È una cesta pubblica che permette di condividere i giochi da spiaggia in modo semplice e utile per tutti e tutte. Ma penso che questo Punto Stella ci sia in mille altri bagni, però è bellissimo, il funzionamento è molto semplice, si lasciano nella cesta i giochi non più utilizzati o che vengono trovati in spiaggia, puliti, in buone condizioni, non è che è un cestino, e chi vuole li va a utilizzare, li prende. Cioè qua aumenti anche l'esperienza, no? Un'esperienza diretta di rispetto, di cura degli oggetti, di attenzione per l'ambiente. Cioè mi piace molto, quindi bella per Punto Stella e bella alla fine per tutti i punti che ci sono in giro per i lidi. Oh, sta arrivando il nuovo singolo di Jungle? Loro sono forti, Sta band fondata nel 2013 a Londra, che spinge l'ultimo singolo che si chiama Someday, Somewhere. Let's go.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Noi ci siamo, e voi?
8: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
10: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
9: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
11: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 19 lavaggi è a 8,99 euro. Le Dixan Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99 euro. E per stoviglie brillanti c'è April. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90 euro. Trovi anche il Cura Lavastoviglie a 2,79 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

Nel flusso di Radio 105 c'è anche 105 Mindset, siamo sempre qua connessi, raga. Mi piace a me condurre questo programma durante l'estate, perché c'è proprio possibilità di interagire con voi, ma dall'altra parte anche di raccontarci un po'. Sai, non ci sono aspettative, è molto più tranquilla la roba. Quando non ci sono le aspettative è tutto più sereno. Gli atleti ci insegnano questa roba, ok? Non troppe aspettative. Tu pensa a fare il tuo, andare avanti, a guardare. Bellissimo, ho visto pochi giorni fa Momenti di Gloria, mi sono gasato. Chi è che ci sarà qualcuno all'ascolto che ha vissuto un momento di gloria in spiaggia, ok? Durante magari uno di quei mille giochi che si fanno in spiaggia. Perché ieri parlavamo di bocce. Anche tu, Anto, avrai giocato a bocce, chissà quanto. Un sacco di gente ci ha ricordato anche dei gesti iconici delle bocce, ok? Tipo bocce in spiaggia, quelli che puliscono la pallina prima di lanciarla, ok? Non so se è mai successo. Quelli che entrano in competizione totale con l'altro, magari lo distraggono, eccetera. Poi c'era chi ci raccontava del nonno super esperto che arrivava lì, tipo spintonava gli altri, fate fare a me, eccetera. E poi quelli che contano i centimetri della distanza tra la boccia e il boccino mille volte, perché no, la mia è più vicina. Ok, è stata una bella puntata. Da lì poi, in effetti, ci è venuto un po'. Abbiamo aperto un po' la testa su quello che potrebbero essere altri giochi interessanti da fare sulla spiaggia, magari nel 2026, al di là delle bocce che sono iconiche italiane, ok? Nel mondo, quando parli di bocce, pensano agli italiani, no? Siamo anche fortissimi nel campionato mondiale. Ci sono degli altri nuovi sport da spiaggia, ok? Non è che li dico io perché li ho provati tutti, ma alcuni di questi sarà bello commentarli, perché per esempio l'e-foil, qua devi avere anche magari un amico che ce l'ha, che magari ha anche lo yacht o la possibilità di uno che te lo fa provare o noleggiare. Però l'e-foil, che si differenzia dal wing foil, il wing foil è comunque un bel, tra virgolette, gioco, ma più che altro sport da spiaggia, dove hai la tua tavola e la tua vela, però a livello muscolare è estenuante. L'e-foil invece, I sta per E, no? E la E in inglese sta per elettrico. E quindi tu sai, avete presente, c'era Hernandez qualche anno fa che era andato a virale quel video che lui girava nel mare. Vabbè, avete una tavola con sotto una pinna, con l'elettricità tu spingi e praticamente galleggi, voli sull'acqua, però col motore elettrico. Quindi è comunque piacevole come cosa, ok? Anzi, diventa praticamente divertente. E poi ce ne sono altre, adesso sicuramente al 342 41 15 105 avete la possibilità di illuminarci su quali sono i vostri giochi da spiaggia preferiti che avete fatto in queste giornate, però qua ne abbiamo anche altri, tipo il beach wrestling. Nah, cos'è? Beach wrestling. Dai, che c'è tutto, che prendi, che salti, che fai la frog splash. Dai, raga!

0: Allora, ci siamo ancora qua nel flusso di 105, nel flusso musicale e anche nel flusso di chiacchiere, di vostri messaggi al 342 41 15 105. Avevamo chiesto in quest'ultime chiacchiere quali fossero magari i vostri giochi da spiaggia preferiti, ok? Perché accennavamo alla chiacchierata di ieri delle bocce, poi siamo arrivati a tirare in ballo anche l'e-foil, ok? L'e-foil, questa tavola che ti fa volare all'interno dell'acqua, che però comunque abbiamo detto essere uno di quei, tra virgolette, giochi un po' d'elite, un po' di nicchia, perché costano. Abbiamo accennato il beach wrestling, che dicono esiste da millenni, ok? Il wrestling. Però poi qualcuno ha avuto l'idea di portarlo in spiaggia e si è rivelata tipo un'intuizione vincente, ok? Leggiamo: nel beach wrestling gli incontri sono brevi, intensi e spettacolari. Il terreno stabile, beh, rende ogni movimento più impegnativo, c'è sicuramente un lavoro sull'equilibrio, sull'esplosività e la resistenza, e c'è anche il fatto che la sabbia attutisce le cadute, quindi vi potete divertire però senza fare troppo male. Io da mamma direi: ragazzi, ci sono anche altri giochi un po' meno violenti, se non è necessario fare la frog splash o essere Rey Mysterio o John Cena. Madonna, che forte quel periodo là del wrestling. C'è lo skimboarding, che è simile al surf ma funziona al contrario. Praticamente non si aspetta l'onda perfetta ma si lancia la tavola sulla battigia. Ti è capitato di vedere qualche volta qualche pischello, comunque qualche surfer che prende sta tavola di legno, pom, la lancia sul bagnasciuga e vola? Quelli forti poi entrano dentro nel mare e vanno a prendere l'onda che si sta rompendo proprio lì a ridosso del bagnasciuga. Queste cose sono comunque degli sport hard, non siamo nella zona bocce. Pensavo fossimo in una zona bocce. C'è anche il foot volley o il beach volley, va bellissimo. Beach volley è forse la cosa più bella. Anche
1: grande classe.
0: Anche per interagire, no? Per conoscere nuove persone, cioè la cosa più mainstream. C'è il beach handball che sta girando, però devi incominciare a conoscere le regole, eccetera. L'abbiamo vissuto a X Masters a Senigallia a luglio, il beach handball sta spopolando e i ragazzi si divertono un botto. So che per il beach handball devi saltare, fare la piroetta e tirare.

0: 105 Mindset.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Radio 105. Proud to be different.

Siamo all'interno del viaggio di 105 di Mindset. Scusate, sorrido perché ci sono un sacco di sport che in effetti si possono fare in spiaggia. Ne stiamo citando alcuni da qualche intervento a questa parte, però in effetti anche le biglie, alla fine più che sport sono attività, ma anche le biglie, che un sacco di gente, che poi quelle vecchie con pantani eccetera, però in generale le biglie sono... Quasi si potrebbe entrare nei ricordi di quando prendi le gambe del tuo amico, quando prendevi le gambe del tuo amico e lo trascinavi, il sedere creava poi la corsia delle biglie. Abbracciamoci, amici, nella nostra nostalgia. Che bei momenti che abbiamo passato, fantastico. Ce n'è uno interessante che volevo leggere e poi chiudiamo. Spike Ball. Lo conosci? Neanch'io. È una rete circolare tesa a pochi centimetri da terra. Hai una pallina da colpire sul bordo in modo che l'avversario non riesca poi a riprenderla, cioè, ok? Ci sono 4 giocatori, nessun campo delimitato, regole molto semplici, spiegabili in 2 minuti. Praticamente lo spike ball, che è conosciuto anche come round net, è esploso nei campi universitari americani e sta arrivando appunto nelle spiagge europee. Adesso non so dirti le regole, ma è molto semplice, capito? Retina, 4 amici, pallina e divertimento assicurato.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso tra la Tisana e Sanstino di Livenza in direzione di Venezia. Lungo la 1 Milano-Bologna, rallentamenti per traffico tra Terre di Canossa Campegine e l'allacciamento con Fiorenzuola in direzione di Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, 2 km di coda per traffico tra l'area di servizio Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. Sulla 14 Ancona-Pescara, rallentamenti per un incidente tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione di Ancona. Sulla 2 Salerno-Reggio Calabria, traffico rallentato tra Rose Montalto e Rogliano Grimaldi in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Questo è il primo weekend segnato dalla fine delle vacanze e sino a domani, secondo l'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Per questo è stato potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e la presenza dei cantieri è stata ridimensionata. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
10: Yuhu! C'è nessuno?
11: Yeah! Uno c'è!
10: Ma ho bevuto!
11: Piacere, Calciolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: 105!
13: 105!
14: 105! Che storia!
1: Radio 105!
15: Che storia!

0: abbiamo già finito. Basta, finita la 2 ore di Mindset, ok? Non ci resta altro che abbracciarci, raga. Vi saluto con al ritmo di Here's Come the Rain Again degli Eurythmics e vi auguro veramente una buona serata che sia piena di divertimento, ok? Di passione, di amore, quello che volete, basta che stiate bene, così domani alle 16 ci riprendiamo il discorso del Mindset e ci troviamo qua uniti, ok? Ciao Anto, grazie mille.
1: Ciao Marco.
0: Grazie anche alla Sara che è sempre qua a proteggerci, quindi Santa Sara prega per noi. Ci sentiamo domani, è stato bello. Ciao raga.

0: 105 Mindset.
1: A Radio 105 sono le 18.01.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Federica De Boni. Negli Stati Uniti il Tribunale federale di Manhattan annulla il divieto dell'amministrazione Trump di rilasciare visti a migranti provenienti da 75 paesi che avrebbero potuto ricorrere all'assistenza pubblica. La misura introdotta a gennaio è contraria alla legge, ha spiegato la giudice Vargas, respingendo così le motivazioni della Casa Bianca per il blocco dei permessi. Prima dei confini ci sono sempre le persone. L'appello lanciato oggi da Papa Leone al meeting di Rimini. Ai tanti giovani presenti ha detto: costruite la pace, il mondo ha bisogno di voi, e ha invitato tutti a smascherare i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze. Esplosione all'interno di una casa, feriti un anziano che stava cambiando una bombola di GPL, la moglie e quattro nipoti. È successo nel Brindisino. A Perugia invece si ipotizza una fuga di gas come causa di una deflagrazione che ha provocato il crollo del tetto di una palazzina di quattro piani, due i feriti. La bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. La procura indaga per omicidio colposo i genitori. Anche il cuginetto è risultato positivo alla malattia, ma è in miglioramento. I giudici dispongono verifiche sulle scuole materne ed elementari della zona alla ricerca di altri piccoli non immunizzati. Un robot umanoide ha battuto il record del mondo sui 100 metri del velocista giamaicano Usain Bolt. Il prodotto di punta della cinese Honor ha corso in 9,32 secondi, la prestazione registrata durante i giochi mondiali di robotica in corso a Pechino. Formula 1, Lando Norris su McLaren partirà dalla pole position nel Gran Premio d'Olanda. Il pilota britannico, campione del mondo in carica, ha preceduto le due Mercedes di Russell e Antonelli, quinta la Ferrari di Hamilton, sesta quella di Leclerc. Riparte oggi il campionato di calcio di Serie A con 4 gare: Inter Monza e Udinese Como alle 18.30, Genoa Napoli e Parma Cagliari alle 20.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: 105 Summer. 105 Summer.
1: Il sole è ancora alto nel cielo, ma buonasera, buonasera, perché sono le 18, oggi sabato 22 agosto inizia una nuova puntata di 105 Summer. Sono Nicola Torielli, come state? Fatemi salutare e ringraziare regia Antonio Summa, Saretti a redazione e a centralino, no, il weekend ci siamo noi. Il weekend ci siamo noi che per due ore vi terremo compagnia. Vi terremo compagnia appunto con le notizie che ci fornisce Sara, la regia d'Antonio Summa e il sottoscritto che proverà in un italiano il più corretto possibile a creare una serie di fili logici. Fili logici come il fatto che si riprende a respirare. Qua a Milano e nel resto d'Italia è tornata un attimo una temperatura abbastanza vivibile. Sarà forse perché abbiamo giocato a bestia tempesta nei due giorni più caldi dell'anno, procurando poi delle precipitazioni? Non lo so, magari è un caso, nonostante io al caso non ci creda. Sarà che 105 Summer porta bene, che la sua energia e le sue influenze cercano di migliorare la vostra quotidianità, o meglio la vostra metà giornata verso la sera? Tra l'altro sabato, Saturday night, sarete pronti a scatenarvi? Non più il sottoscritto. Mi sono accorto di avere un'età dove alle 20:15, 20:30 mi addormento. Questo mi fa pensare a quando 10 anni fa circa mi avrebbero dovuto abbattere per farmi tenere a casa o farmi andare a letto a quell'ora. E da lì sono partite una serie di congetture, di tutte quelle cose che odiavamo da piccoli e che invece oggi non vediamo l'ora di fare. Che ne so, andare a letto presto, il riposino pomeridiano, restare a casa il sabato sera, il bagno caldo, la doccia infinita. Questo per chiedervi: voi odiavate qualcosa da piccoli e oggi amate alla follia? 342 41 15 105. Il pisolino pomeridiano è una delle cose che io ho proprio rivalutato alla grandissima. Parliamo di ciò che odiavamo da piccoli e ora non vediamo l'ora di rifare.

0: Erika Swim, Dance Dance Dance, è iniziata una nuova puntata di 105 Summer, sono Nicola Torielli, regia c'è Antonio Summa. Quali sono quelle cose che odiavate da piccoli e che invece oggi state rivalutando alla grande? Mi viene in mente andare a letto presto, alle 8, a letto, veloce, non rompere le scatole. Oggi invece è diventato uno di quei piaceri pazzeschi, uno di quei piaceri che uno si gode, arriva e dice: oh, adesso io dormo, così mi faccio 8-10 ore e domani sono rigenerato. Riposino pomeridiano. La mamma che ci diceva: vatti a riposare, riposo un paio d'ore, riposo un paio d'ore. Oggi pagherei per fare la pennica. Pennica che mi è capitato più volte diventasse una vera e propria dormita di 2 o 3 ore, quando ricordiamo riposino pomeridiano un'ora e mezza e passa la paura.
1: Ciao mister Nicolò Baffone, io da piccolo odiavo andare a letto troppo presto perché dovevo guardare Colpo Grosso, e adesso invece quando fa freschino 10:30 massimo 11, però sempre dopo aver bevuto un prosecchino. Ale Davinovo,
2: no,
1: ciao.
2: No, aspetta Ale, mi hai fatto ricordare una delle cose più belle e commoventi della mia vita, ovvero Colpo Grosso.
0: Quel programma che a fine anni 80 andava in onda con Umberto Smile e quelle splendide fanciulle chiamate le ragazze cincinne. Mi ricordo qualche flash veloce, perché ovviamente anch'io Ale aveva la mamma che diceva: dai, veloce, a letto. Poi c'è chi ci scrive: da piccolo diavo il silenzio e tenevo sempre la televisione accesa. Oggi pagherei per avere 2 ore senza sentire nessuno. Un'altra cosa che odiavamo erano i vestiti come regalo. Uno dice: che schifo, voglio un giocattolo. Oggi ragazzi, quando ti regalano un maglione o un pigiama, ma che bello è! Questo è 105 Summer, stiamo parlando di tutte quelle cose che da piccoli odievamo e che invece oggi amiamo o che abbiamo rivalutato. 342 41 15 105 in questo sabato 22 agosto di fresco assoluto, perché l'abbiamo portato noi il fresco. L'abbiamo portato noi, signori, giocando a Bestia Tempesta.
3: Nicolò, facciamo una bella pernacchia a Copernicus.
0: Eh sì, ciao Copernicus.

Camilla Cabello, Don Goyette, questo è 105 Summer. Stiamo parlando di tutte quelle cose che da piccoli proprio odiavamo, non riuscivamo a mandare giù e invece ora non vediamo l'ora di fare. Di fare o di rifare. Come Federica che ci scrive: odiavo andare al mercato con mia nonna, oggi adoro girare tra le bancarelle e discutere mezz'ora sul prezzo dei pomodori. Ti capisco molto bene, uno, perché pagherei oro per poter andare al mercato con mia nonna. Due, perché alcune cose iniziano a piacerci veramente dopo una certa età. Perché da bambino, che te ne frega ad andare a cercare in mezzo la verdura, guardare quale pomodoro può essere più maturo di un altro. Poi dopo, crescendo e magari acquistando anche un certo gusto, no? Perché, parliamoci chiaro, un pomodoro maturo magari è più buono di un pomodoro meno maturo. Inizia a sviluppare degli interessi differenti e questo forse significa crescere, ovvero amare tutto quello che da bambini ci sembrava una noia mortale. Ad esempio, sabato sera. Il sabato sera mia mamma diceva sempre: se dovesse crollare la casa di sabato non ti succederebbe nulla. Oggi invece io non vedo l'ora di stare a casa sabato sera. Divano, film, piattaforma di streaming. Ma sembrerebbe stare a casa il sabato sera essere diventato un nuovo trend tra i Gen Z. Si chiama home tending. Stare a casa, svaccarsela con i propri amici, tutto questo perché si va a ricercare rapporti più autentici, non c'è pressione sociale e benessere psicofisico. Perché ci sono delle persone che dicono: ma no, io non voglio mischiarmi in mezzo alla massa, la gente, poi se ne sentono di tutti i colori, è pieno di maranza, le città sono pericolose. Sai cosa facciamo? Ci ritroviamo a casa, stiamo tra di noi, magari qualcuno porta

una bottiglia di vino, anche se sembrerebbe che Gen Z siano una generazione quasi totalmente sober. E stiamo tra di noi e ce la raccontiamo e ci creiamo dei legami più veri. Voi il sabato sera preferite passarlo in casa o uscire così e andare a scoprire quello che potrebbe accadere? Questo è 105 Summer, c'è Brescia con la sua da Dio.

0: 105 Summer. 105 Summer. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Radio 105. Proud to be different.

the Sun, You Get Email Angel, Ultranate. Questo pezzo tra l'altro ha una storia pazzesca. Email Angel, operatrice Reiki, master, quindi un terzo livello, con un software di intelligenza artificiale, tira fuori una canzone. La chiama Moving to the Sun. Yugel ci vede del grandissimo potenziale, la chiama e le fa: senti, ma non è che ci posso mettere mano a questo pezzo e magari ci giungo due suoni e ci mettiamo la voce di Ultranate, e viene fuori uno dei pezzi più ballati in questo momento, mi verrebbe da dire, in tutto il mondo. Poi tralasciamo il fatto che tutto il mondo sia in causa con questo software con il quale si può creare musica abbastanza facilmente, però è uno di quei pezzi che si balla soprattutto di sabato sera. E da lì vi abbiamo chiesto: ma voi sabato sera preferite passarlo in casa, magari tra gli amici, come sembra stiano facendo i Gen Z con l'home tending, o fate parte di quella categoria che, succeda quel che succeda, il sabato non me lo può togliere nessuno? 342 4115 105. Succede una cosa però quando si esce: quando si esce ci si relaziona con altre persone e magari ci si può anche concedere qualche flirt. Il flirt è una di quelle pratiche molto importanti da applicare nella vita, perché bisogna mantenere un contatto visivo naturale. Poi filtrare è questione di tempo e ritmo, quindi con tempo e ritmo, se l'altra persona è calma e riservata, non dovete essere troppo irruenti.

Runway, Lady Gaga, Dolci, questo è 105 Summer, Nicola Torielli, Antonio Sumi a regia, 342 41 15 105 per interagire con noi in questo sabato 22 agosto. Siamo partiti da tutte quelle cose che odiavamo fare da bambini e che oggi invece amiamo. Tra queste cose c'era stare in casa, magari il sabato sera. Poi salta fuori una nuova moda che colpisce Gen Z, ovvero l'home tending, che è passare il sabato sera a casa con i propri amici, magari senza uscire e confrontarsi con il mondo esterno per una serie di fattori che possono essere il benessere psicofisico è la base di tutto, ma stare in una comfort zone e vivere rapporti più autentici, privi di pressione sociale, perché se non si esce non ti confronti con gli altri e sei veramente molto sereno. Però poi ci sono delle persone che ci scrivono al 342 41 15 105 e ci dicono: per me il sabato non si toglie, non si tocca, io devo uscire. E quando si esce si può flirtare. Nel flirtare vi abbiamo dato una serie di consigli, che sono quelli di tenere tempo e ritmo fondamentale, di mantenere il contatto visivo naturale. Bisogna però dare anche all'altra persona la possibilità di dirti un no, e forse la risposta migliore è dirgli: nessun problema se non puoi. E detto con il sorriso si passa a flirtare, a flirtare con un'altra persona, per poi magari rimanere nella mente di costei o costui una persona indimenticabile. E voi di persone indimenticabili nella vostra vita ne avete incontrate? Ma soprattutto, lascia più il segno chi vi fa ridere o chi vi fa sentire capiti? Questo è 105 Summer, 342 41 15 105. C'è Olivia Dean con Baby Steps.

0: Nicolò, a sabato sera non si va solo in discoteca, si va anche a casinò per vincere facile. No.
1: Bene, bene, anche gli amici ludopatici. Questo è 105 Summer. E in questo sabato sera come lo affronterete? Starete in casa? Uscirete? Unica certezza, fino alle 20 ci siamo noi. 105 Summer, c'è Nicolò Torielli, c'è Antonio Summa, c'è Sara in redazione e poi tutti i vostri messaggi audio al 342 41 15 105. Torniamo tra poco.
2: 105 Summer.

0: Yeee! Uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
6: Why don't you dance?
7: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
5: Parti esclusivi,
7: tendenze,
5: moda e lifestyle.
7: 105 Miami.
5: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
8: Radio 105. Proud to be different.

Dua Lipa, questo è 105 Summer. Siete più per l'home tending, che è quella mania nell'affrontare le serate a casa da soli o con i vostri amici, o siete più animali sociali? Animali sociali che magari il sabato sera si mettono la camicia quella bella ed escono. Escono a cercare fortuna amorosa, magari flirtando. Abbiamo dato una serie di elenchi sul come affrontare il flirt nei migliori dei modi. Uno di questi era: bisogna dare all'altra persona anche la possibilità di dirti di no. Ecco, io stavo flirtando 2 giorni fa con una persona, poi poco prima che iniziasse il programma mi è capitato un attimo di scriverle per vedere se sarebbe andato avanti il flirt, perché lei non aveva risposto a una domanda e mi fa: in merito alla risposta ti ringrazio dell'invito, sono però fidanzata, non è affatto vietato avere amici, ci mancherebbe, eh. E prendendo esempio da questo decalogo che bisogna dare all'altra persona anche la possibilità di dirti di no, io ho scritto: ma nessun problema, ci mancherebbe altro, anzi scusami, con l'emoticon delle manine chiuse, se per caso ti ho messo in imbarazzo, non era mia intenzione. Si schiva e si punta a un'altra preda, perché magari si cercherà di diventare per un'altra persona una persona indimenticabile. E da lì vi abbiamo chiesto: cosa ci vuole per essere o diventare una persona indimenticabile? Carisma e sicurezza aiutano a farsi notare, ma non necessariamente a essere ricordati, a lasciare il segno e soprattutto il calore umano. E da lì vi abbiamo chiesto: lascia più il segno chi vi fa ridere o chi vi fa sentire capiti? C'è chi ci ha già scritto: chi mi fa sentire capita, mi sciolgo proprio. E perché? Se trovate invece una persona che vi fa stare bene, vi fa ridere, vi fa abbattere tutte quelle barriere che siamo abituati ad utilizzare nella società, vi fa schifo? Questo è 105 Summer, 342 41 15 105, Chanoda, Silver Lines.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Cioffi, Carmela, questo è 105 Summer. Molto probabilmente Cioffi deve aver flirtato, come dice nella canzone, prima poi di portare via Carmela al suo amico, che è una cosa che, insomma, non è proprio il massimo. Però finché lui non l'ha scoperto, ci mancherebbe altro, ognuno è libero di fare quello che vuole. Tanto che dopo aver flirtato con Carmela è arrivato a far sì che lei diventasse per lui una persona indimenticabile, molto probabilmente perché si sentiva capito. Rimanete con noi che nella seconda ora giochiamo al Nick Pong.
1: Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 23 Palmanova Tarvisio, rallentamenti per un veicolo in panne tra Tarvisio Nord e Tarvisio Sud in direzione della 4. Sulla stessa autostrada traffico rallentato tra l'allacciamento A28 Porto Gruaro Conegliano e lo svincolo di San Stino di Livenza in direzione di Venezia. Sulla A12 Genova Rosignano segnalata invece una perdita di carico tra Chiavari e Lavagna in direzione di Livorno. Sulla A14 Ancona Pescara code per un incidente tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione di Ancona. Sulla 1 Roma-Napoli un veicolo fermo causa rallentamenti tra l'allacciamento diramazione Roma Sud e lo svincolo Valmontone in direzione di Napoli. Sulla A50 tangenziale ovest di Milano un incidente provoca code tra la statale 11 Padana Superiore e la statale 33 Molino Dorino in direzione dell'allacciamento con l'autosole. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
8: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie Octopus di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
14: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
15: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
14: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
16: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
17: 9 anni fa il mondo è finito.
18: A me manca la musica.
19: Cantare mentre vado all'alimentari.
17: Dal leggendario regista Ridley Scott.
20: Il mondo di prima non esiste più.
17: Che cosa ti aspetti di trovare?
20: Sopravvissuti.
17: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
1: 105. Che storia.
21: Radio 105.
22: Che storia.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: A Radio 105 sono le 18 e 59 minuti.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Federica De Boni. Il conflitto in Ucraina. Putin promette una feroce rappresaglia per gli attacchi ucraini ai magazzini delle aziende di e-commerce. Kiev, avverte il presidente russo, ha aperto il vaso di Pandora. Intanto Macron assente Zelensky. Vi manderemo nuovi missili intercettori, assicura il capo dell'Eliseo. Lunedì nuova riunione dei volenterosi. Leone XIV ha partecipato al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, invitando i 60.000 presenti a smascherare i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali. Poi la riflessione: prima dei confini ci sono le persone. I genitori Novax della piccola di 4 anni morta di difterite a Palermo sono indagati per omicidio colposo. Mercoledì l'autopsia sul corpo della bimba. È in miglioramento invece il cuginetto, positivo alla malattia, e nel capoluogo siciliano si registra una corsa al vaccino, il 10% in più in 48 ore. Potrebbero essere morti per le esalazioni da monossido l'uomo di 36 anni e il ragazzo di 15 anni trovati senza vita ad Allumiere, comune in provincia di Roma. I due corpi, che non presentano segni di violenza, si trovavano in uno stand gastronomico allestito in occasione del Palio. Per milioni di italiani le vacanze estive stanno per finire e questo sarà il primo fine settimana segnato dalla grande rientro. Secondo l'osservatorio ANAS ci saranno 24 milioni di spostamenti, i picchi del traffico concentrati tra domenica e lunedì. Prime due medaglie d'argento per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Arrivano dal nuoto specialità 50 metri farfalla maschile e femminile, grazie a Lorenzo Gargani e Viola Scotto Di Carlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Madonna Dance Eteria, questo è 105 Summer. Buonasera a tutti, è iniziata ufficialmente la seconda ora. Sono Nicola Torielli, in regia c'è Antonio Summa e quello che facciamo all'inizio della seconda ora è il nostro gioco Nick Pong.
1: Niccolò Torielli presenta Nick Pong. Pong, Pong, Pong. Ce la farai a indovinare tutti i ping?
0: In questo weekend di rientri, da un'estate molto calda, sicuramente proficua, questo sta a voi dircelo o meno, arriva il Nick Pong. Dovete indovinare quanti rimbalzi fa la pallina in 10 secondi. È il più veloce che darà la risposta al 342 41 15 105 sarà il vincitore di questa manche. Non mettiamo bestia tempesta, perché dopo che l'abbiamo messa nei giorni scorsi abbiamo fatto piovere, abbiamo portato le temperature ad essere accettabili e respirabili, ma non vogliamo far diventare questa fine estate una pioggia torrenziale. Quindi nel caso dovessero rialzarsi le temperature tornerà bestia tempesta, nel caso dovessero rimanere così stabili proseguiamo fino a domenica prossima con il Nick Pong. Prestate attenzione.

0: William, Piece by Piece, questo è 105 Summer. Abbiamo giocato al Nick Pong. Voglio farvi però una precisazione: la domenica non c'è centralino, quindi cosa che succede? Che dobbiamo fare tutto noi. Se vi arriva una telefonata da un numero che magari non avete e avete risposto al Nick Pong, siamo noi. Siamo noi, quindi rispondete, rispondete, perché sennò dobbiamo passare subito a un'altra persona, ma non è che siamo in 100.000 come durante la settimana, quindi nel weekend vi chiediamo questa collaborazione, anche perché i call center non chiamano la domenica. La domenica, se hai risposto al Nick Pong e subito dopo ti sta chiamando un numero che non è rubrica o anonimo, siamo noi. Gli abbiamo fatto sentire una serie di rimbalzi da indovinare all'interno di 10 secondi e... tra tutti, il più veloce è stato o è stata... Pronto?
1: Pronto?
0: Con chi parlo?
1: Ciao Nick, sono Nico da casa di Gerola.
0: Ciao Nico, quanti anni hai e cosa fai di bello nella vita?
1: Allora, ho 46 anni e sto lavorando in un'azienda qua vicino a me, Ecoprogram, se posso fare il nome.
0: Ormai l'hai fatto.
1: Infatti.
0: Vacanze, Nico. Allora, non facciamo marchette. Vacanze come sono andate? Le hai già fatte? Vacanze, le devi fare?
1: No, non le ho fatte. Sono tuttora in vacanza, però sto lavorando. Perché? Perché ho appena comprato casa e sto spaccando tutto, devo rinnovarla, devo fare un mucchio di lavori.
0: Ci sta, vuoi mettere poi dopo la soddisfazione quando la casa sarà pronta e finita?
1: Quello sì, però ho preso un mese di ferie appunto per fare lavori a casa mia.
0: E per dare un'impennata quest'estate che stai passando a casa, forse potresti essere il vincitore di questa manche del Nick Pong. Quindi,
1: speriamo.
0: Quanti rimbalzi ha fatto la pallina, Nico?
1: 10.
0: Risposta esatta! Risposta esatta, Nico! Almeno gioiscimi, dai, Nico! Dopo che hai fatto la marchetta della tua azienda, fammi un dai Nico.
1: Guarda che non ci credo ancora, perché sai quanti messaggi che mando anche ai ragazzi al mattino quando c'è Ilenia, pizza e tutti. Niente, visto? Non ho mai vinto. Stavolta ho vinto con te, guarda.
0: Stavolta hai vinto, Nico, vinci il kit con i gadget di Radio 105, il Nick Pong. Porta allegria e bravo che hai risposto appena ti abbiamo chiamato.
1: Grazie, grazie di questa opportunità.
0: Ciao Nico, buona estate!
1: Altrettanto a voi, grazie, saluti a tutti!
0: Ciao Nico!

0: Emma, Fabri Fibra, Antidroga. Questo è 105 Summer. Tra pochissimo parleremo di un atteggiamento comune. Tutti quei messaggi che non abbiamo mai mandato. Vuoi per orgoglio, vuoi per vergogna, vuoi per timidezza. Messaggi mai mandati. Ma non temete, perché c'è una piattaforma che potrebbe darvi libero sfogo. A tra poco con 105 Summer.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e Oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
7: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

My Bodies in 3D, il brano di questa settimana della 105 Selection, ovvero il più trasmesso preso dalla playlist di Radio 105. Brano che parla di insicurezza, di immagine corporea, difficoltà a lasciarsi andare anche quando si è attratti da qualcuno. E nel non lasciarsi andare, molte volte c'è un qualcosa che ci ferma, soprattutto nel mandare i messaggi. Quante volte vi sarà capitato di prendere in mano lo smartphone, magari di scrivere un messaggio anche lungo e di correggerlo più volte e poi di non inviarlo? Può essere colpa della prudenza, la paura, oppure messaggi di scuse. Tu sei lì, hai avuto un diverbio, hai avuto una preoccupazione, un problema con una qualsiasi persona, però ti accorgi di aver sbagliato e allora magari prendi in mano il tuo smartphone e inizi a comporre e a dire: guarda, ti voglio chiedere scusa perché forse ci siamo spiegati male. E nel mentre cambiamo, riscriviamo, lo facciamo un miliardo di volte e quando stiamo per inviarlo, no, ci fermiamo. Altre volte, e questo penso sia un bene, la rabbia, ci monta una rabbia irrefrenabile, siamo lì, stiamo per scrivere le peggio cose del mondo con i peggio insulti e intanto nella nostra mente stiamo continuando a litigare e poi ci fermiamo e diciamo: no, aspetta un attimo, magari glielo mando domani. E poi rimane lì fermo. Pensavo, prendo il mio smartphone, che tra l'altro ho fermo un messaggio bellissimo, però scritto alle 3 di notte con un po' di bicchiere di vino in corpo, che era da mandare a un mio amico che partiva con: scusami, con una serie di errori infiniti ortografici che avrei comunque corretto. Scusami, mi permetto, ma voglio dirti che sei veramente un grande, che sei veramente il numero uno e non ti devi preoccupare per questo momento che stai affrontando, perché supererai tutto come sempre superato tutto nella tua vita. Ovvio che è un mio amico, però una di quelle persone che ha molti anni più di me. C'è un bellissimo rapporto, ma c'è anche un attimo quella distanza. E quindi magari grazie a quei 3-4 bicchieri di vino uno pensa di buttarla giù quella distanza. Poi dopo ti accorgi che invece dici: no, però magari se questo lo legge. E pervade l'imbarazzo. Non vi preoccupate, perché per tutti questi messaggi che non avete mai inviato c'è una figata pazzesca, una piattaforma che si chiama theansenproject.com, dove si può cliccare invia a quel messaggio che tu non hai mai mandato e rimane salvo. Tu vai su theansenproject.com, ci scrivi il messaggio che non avresti mai mandato, che non hai avuto il coraggio di mandare, e ti viene memorizzato. Questo per chiedervi: voi quanti messaggi non avete mai mandato? A chi soprattutto? 342 41 15 105.

Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana, questo è il 105 Summer. Si stava parlando di messaggi mai inviati, un po' per timore, un po' per vergogna, per imbarazzo, quei messaggi che scriviamo, magari ci mettiamo anche del tempo, cambiamo il testo svariate volte e poi rimangono lì fermi sul cellulare. C'è una piattaforma che si chiama Dancet Project dove possiamo, entrandoci, scrivere il messaggio che non avremmo mai inviato, inviarlo in modo che rimane lì e ce lo possiamo riguardare. Poi vi abbiamo chiesto al 342 41 15 105 messaggi che non avete mai inviato. Ciao Nick, per mesi ho scritto mi manchi al mio ex senza mai inviarlo. Classico, classico. Poi vorrei capire anche a che ora del giorno della notte. Poi l'ho incontrato per caso e ho capito che mi mancava solo l'idea che avevo di lui, Laura da Milano. Poi ho scritto almeno 20 volte al vicino potresti smettere di spostare mobili alle 2 di notte. Non l'ho mai mandato perché abita al piano di sopra ed è il proprietario di casa. Perché c'è da dire che non è che sono sempre occasioni perse quei messaggi che non mandiamo. Molte volte magari sono delle occasioni

che ci salvano, delle situazioni che ci salvano da situazioni magari molto molto più spiacevoli con lo scorrere del tempo. Però c'è da dire che il 90% delle volte dei messaggi che noi mandiamo è per esprimere un sentimento a una persona che ci piace, magari è la nostra ex o è il nostro ex. Però c'è una nuova terminologia che non è fidanzati, innamorati o morosini, ma è situationship. Che cos'è la situationship? Mi sarà mai capitato, no, magari di frequentare una persona, una lei, un lui, e a un certo punto, ma noi due che cosa siamo? Siamo in una situationship. E in cosa consiste questo legame? Che praticamente sta a significare che ci si trova in un limbo non ben definito. Ci rilassiamo, stiamo bene insieme, facciamo sesso, ma restiamo confusi sul fatto che non stiamo insieme nonostante ci suscitiamo reciprocamente emozioni. Quali sono le basi della situationship? La prima è che c'è sicuramente del buon sesso, ma l'intimità è solo fisica, quindi si tromba e basta e non succede nient'altro. Poi non c'è un progetto condiviso, totale assenza. Quindi ci si trova magari in quell'attimo, in quel presente si sta benissimo, ma non si progetta nulla di che. Poi c'è l'esclusione dell'altro dagli ambiti della propria vita, diversi da quello del sesso. Quindi non si parla dei propri amici, non si parla dei cugini, si tiene tutto fuori. E poi non ci si presenta soprattutto gli amici. Questa è la situationship. E voi ve ne siete trovati nella vostra vita di situationship? Io avrei detto il trombamico. Ci siete stati bene o ci siete stati male in questa situationship? C'è Bruno Mars, My Soul.

Olivia Rodrigo, Drop Dead, questo è 105 Summer. Buon sesso, intimità pressoché solo fisica, assenza di progetti condivisi, esclusione dell'altro dagli ambiti della propria vita e non ci si presenta neanche gli amici. Queste sono le situationship. Vi abbiamo chiesto, voi ne avete vissute? C'è chi come Laura da Sondro ci fa: momenti bellissimi, era tutto fantastico, ma se ci si vedeva in giro si chiacchierava come se nulla fosse successo. Bei ricordi. Noi torniamo tra pochissimo. 105 Summer.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Mamma
7: sita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
6: Te gusta mamma sita.
8: I beat più ballati.
7: I pop,
8: R&B,
7: dance,
8: reggaeton,
7: mumbaton.
6: Este es el Mamma Sita Radio Show.
8: Aha.
9: Como va Bonnie va a ser del pop.
8: Mamma Sita,
7: sabato e domenica alle 20.

Carol G, Manu Chao, vagliando per il mondo, questo è 105 Summer. Una cosa che capita quando si va in vacanza: in teoria dovremmo rilassarci, ma molte volte torniamo più stressati rispetto a quando siamo partiti. E molte volte la colpa è che pensiamo troppo, perché comunque durante la quotidianità siamo impegnati a portare avanti la giornata e quindi magari non ci distraiamo in voli pindarici, ragionamenti infiniti, perché riflettere e analizzare gli eventi vissuti può sì aiutare a costruire una visione, meditare sugli errori e decidere la propria direzione. Però la mente che non si ferma rischia di diventare un boomerang. Sto parlando dell'overthinking. Si pensa troppo e si va in sbattimento e si creano scenari che magari non sono neanche accaduti. Noi di 105 Summer vogliamo darvi 10 strategie per smettere di pensare troppo e liberare la mente, come se fossimo in un monastero zen. La prima strategia potrebbe essere esercitare la gratitudine. Sì, bisogna sentirsi grati, non solo combatte la tendenza a lamentarsi del presente e rimpiangere il passato, ma esercita a trovare il lato positivo ogni giorno. Orienta la tua mente altrove. La tua mente sta andando verso i soliti pensieri. Orientala altrove, come faresti con un bambino capriccioso. Quindi, orientate la mente da un'altra parte. Rispetto a quel pensiero, pensate a tutt'altro. Imparate ad evadere dai vostri pensieri. I muri non sono solo quelli di casa, ma anche i limiti in cui finiamo per imprigionare la nostra spontaneità creativa a causa delle convinzioni radicate nella mente. Mettete a soqquadro le vostre idee. Muovetevi, andate all'aria aperta perché il sole ha un effetto antidepressivo pazzesco. Abbandonate l'idea della perfezione, non esiste. Osservate voi stessi. Imparate a diventare gli osservatori di voi stessi. Vi fermate? Respirate e andate avanti. Prendete consapevolezza dei vostri pensieri. Imparate a valutarli, a valutarli in maniera attenta e precisa. Vivete nel qui e ora, sempre, sempre. Ieri non c'è più, domani deve ancora arrivare. Quindi il qui e ora, adesso che state ascoltando 105 Summer, prendetevi una pausa. Ogni tanto è giusto prendersi una pausa. Fare sempre un bel respiro e soprattutto lasciarsi andare agli imprevisti. Arrendetevi.

0: 105 Summer. 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade al via il controesodo. ANAS prevede 24 milioni di spostamenti in questo fine settimana e dalle 7 alle 22 di domani c'è il divieto di transito dei veicoli pesanti. Intanto sulla 14 Pescara-Bari si registrano code per un incidente tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Pescara. Sulla A2 Salerno-Reggio Calabria un veicolo in avaria causa rallentamenti allo svincolo di Sant'Elia. Sulla 1 Firenze-Roma un altro mezzo in panne provoca code tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. Sulla 10 Genova Ventimiglia per traffico code a tratti per un chilometro tra l'area di servizio Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. Sulla 4 Torino Milano invece materiali dispersi vengono segnalati allo svincolo di Chivasso Est in direzione di Torino. Sulla A26 Genova Gravellona Toce un altro mezzo in avaria causa code tra l'allacciamento di diramazione Stroppiana Santià e Casale Monferrato Nord in direzione di Genova Voltri. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Noi ci siamo e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
8: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
10: 105
11: Che storia!
12: Radio 105.
13: Che storia!

Pezzi Small Town Around, è giunta anche al termine questa puntata di 105 Summer. Noi ci risentiamo domani, sempre dalle 18 alle 20. Mamma, che pezzo, turnaround di Pezzi Small per festeggiare 50 anni di Radio 105. Che storia! Io sono Nicolò Torielli, grazie di cuore alla Saretta, grazie di cuore ad Antonio Sumi in regia. Fino al 30, tutti i giorni, dalle 18 alle 20, su Radio 105 con 105 Summer. Ciao, buona serata a tutti!

0: Nell'estate di Radio 105 c'è il suono del Mamacita Radio Show.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
12: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Radio 105. Mamma Sita Radio Show.

0: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
1: 105 in the club.
2: Hey, you're listening to 105 in the club.
3: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
1: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
3: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
1: 105 in the club. 105 in the club.
3: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
1: Solo su Radio 105.
0: Radio 105. Mamacita Radio Show.

Radio 5. Bienvenidos en Mamacita Radio

0: ci risentiamo domani sera, sempre dalle 20 alle 21, per un'altra puntata del Mamassita Radio Show.
1: Mamassita Radio Show regresa mañana, así que no te lo pierdas, solo en Radio 105.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: 9 anni fa il mondo è finito.
7: A me manca la musica.
8: Cantare mentre vado all'alimentari.
6: Dal leggendario regista Ridley Scott.
9: Il mondo di prima non esiste più.
10: Che cosa ti aspetti di trovare?
11: Sopravvissuti.
6: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
12: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
13: Radio 105. Proud to be different.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Ciao Babalu, che ore sono?
3: Ciao Vicky, a Radio 105 sono le 21.
4: Miami. Welcome.

0: Absolutely, we are in Miami Beach, direttamente in Florida, Florida
1: Miami,
0: del
1: Miami,
0: Sud.
1: Yes, Miami Beach.
0: Beach.
1: Sì, come lo cubano dice
0: da dove sta? Miami Beach, stai Miami Beach. Esatto. Siamo qua presenti sulla Tenti, Vicky, Babalu Bad Boys.
1: Babalu!
0: Superstar DJ Rasm in the mix, Thomas in the family. Eccoci qua, team al completo, siamo pronti per le prossime dos horas.
1: We're gonna have a lot of fun, we got a lot of music, got a lot of stuff
0: to talk about. Yeah, e ci piace raccontarvi sempre tante belle cose. E tipo.
1: Let's talk about the jump test. What is the jump test?
0: Esatto.
1: Go ahead.
0: Perché c'è un college, un high school in Texas, in cui le ragazze che partecipano alla, praticamente alla band, devono fare la prova del salto.
1: Why?
0: Ma perché, esatto?
1: Why?
0: Ma perché?
1: We're gonna explain, get ready for that.
0: Esatto, ve lo spieghiamo tra poco perché non è quello che pensate. La lista di insulti così intelligenti che non ti rendi nemmeno conto di essere stato preso in giro non manca.
1: Oh, it's you're gonna love that. And there's one that I have used already.
0: Ah,
1: so
0: sì?
1: But we'll get into that later.
0: Ecco, uno già lo usa, Babalu. Piuttosto che questa ragazza spruzza di vernice verde un cespuglio morto.
1: I don't know why you would do that.
0: Che qua? E perché?
1: The decoration?
0: E perché?
1: Somebody's coming and you one visit.
0: No, non è perché deve arrivare qualcuno, ma c'è una storia dietro.
1: We'll wait for the story and you gotta wait too, eh? But we got a lot of music on the way as well. Thomas, let them know.

0: and a mystery of Rome.
1: Wu-Tang Clan still making music!
0: Absolutely! Wu-Tang Clan ancora attivissimi, attivissimi! Allora ragazzi, questa storia ha fatto un po' parlare, perché...
1: Jump test!
0: Sì, sì.
1: You gotta jump up?
0: Il test del salto.
1: What's the test?
0: Ma aspetta, perché... Allora, c'è questa scuola in Texas, finita al centro delle polemiche proprio per un dress code decisamente discutibile imposto alle studentesse della band scolastica. Quindi la scuola è la McKinney High School, che si trova una cittadina nord di Dallas, e le ragazze che partecipano alla band avrebbero dovuto indossare o dovrebbero indossare determinati reggiseni sportivi e capi contenitivi sotto l'uniforme.
1: Già.
0: Ok? La cosa assurda? È previsto anche un jump test.
1: Un test del salto. Look at that.
0: Adesso la capite? C'è un test, cioè un test in cui le studentesse devono saltare più volte per verificare che il reggiseno rimanga ben fermo.
1: Somehow I got a feeling this is more about women.
0: Sì, more for women. Sì, sì, sì, sì, sì.
1: That's più very unfair. What happened to equality?
0: No, you don't have tita.
1: Not very equal.
0: You don't have titas.
1: So still.
0: It's not equal.
1: So what? You do it to everybody.
0: Why you don't have titas?
1: Equality. Yeah.
0: Ma che equality, equality? Dove sta l'uomo con le tette?
1: Okay, continue.
0: Dai.
1: Go ahead, Mrs.
0: Quindi,
1: equal.
0: La regola diceva in pratica, se durante i salti c'è troppo movimento, bisogna cambiare taglio o modello del reggiseno.
1: You know.
0: Quindi è un po' stravagante.
1: There's a lot of people that are gonna agree and a lot of people that are gonna disagree with my opinion.
0: Ah, perché c'è molta gente che secondo lui non sarà, potrà essere d'accordo o non d'accordo, ma non d'accordo con la mia opinione.
1: And I'll tell you next.
0: Cosa vuoi? Ci sono anche delle guaine contenitive che
1: I
0: hanno proposto.
1: Strong opinion.
0: Ma tu che vuoi l'equità? Un uomo non ha le tette, Babalu.
1: Don't worry about it, it's coming.
0: Babalu, come on.

0: it, feel again, and we are feeling it.
1: Yes, absolutely, lo sentiamo. Sentiamo ancora l'estate.
0: A lot of these kids in that high school are feeling it.
1: Mamma mia, anche questi ragazzi.
0: They're supposed to be feeling it.
1: Della scuola, di questa scuola in Texas, che appunto hanno detto che ci vuole, insomma, hanno dovuto fare, devono fare il test del salto perché, insomma, devono verificare che il reggiseno contenga bene, rimanga ben fermo e contenga bene le poppe, no? E avevano suggerito anche tipo delle guaine contenitive,
0: yes,
1: cioè delle robe che ovviamente hanno scatenato un sacco di polemiche. Molti genitori non l'hanno presa bene. Il direttore della banda è quindi intervenuto per chiarire che questi indumenti erano raccomandati,
0: right,
1: non obbligatori, e soprattutto che il jump test, il test del salto, doveva essere fatto privatamente dalle studentesse, non osservato, giudicato dagli altri insegnanti.
0: Right, right. I mean, making them do a jump test, I think they have their heart in the right place.
1: Sì.
0: But I think the execution
1: è fatta male, esatto, sì. Cioè c'è un punto, c'è una morale della storia, però l'hanno spiegata male.
0: My strong opinion is school uniform.
1: Sì.
0: And you know, do it right underneath. And the problem is that, you know, you have to make adjustments. Some
1: sì.
0: girls are a little small,
1: sì.
0: and some are a little bigger.
1: Certo.
0: The bigger
1: certo.
0: ones, you have to adjust.
1: Certo.
0: Because they're bigger. You can't make one rule for everybody, because not everybody has the same size.
1: No, non tutti hanno la stessa misura di tetto.
0: That's my opinion.
1: Però dice secondo me l'uniforme ci sta, ci vuole. Quella infatti già c'è. E però insomma bisogna cercare di aggiustare un momentino il modo come viene proposta, anche perché appunto non avendo forme diverse.
0: Correct.
1: Le ragazze.
0: Yes.
1: E quindi infatti ha ammesso che il linguaggio del regolamento poteva essere stato confuso, mm-hmm. e diciamo magari appunto l'intenzione era pratica, ma diciamo che saltare davanti all'insegnante per controllare il reggiseno non è esattamente il modo migliore per scrivere un regolamento scolastico, quindi mica devi fare i salti, insomma, l'hanno messa giù male. L'intenzione è buona, ma è scritta male.
0: Yeah, I agree. Yeah, but the you know, executing
1: sì.
0: it,
1: sì.
0: not good.
1: No, esatto, come è stata messa giù non va bene, perché
0: you're
1: sembra
0: embarrassing the kid.
1: È vero, in un certo modo era come un po' imbarazzare questi ragazzi, perché sembrava un provino per le Olimpiadi del reggiseno. 105 Miami Summertime. Stand
2: by. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blue Malcol a 2,99 euro, Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99 euro, e per un bucato che profuma davvero prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99 euro, e acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Il rit- ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
10: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
11: No, no, a giocare a calcio.
12: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
13: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
14: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
13: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
15: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.

0: echo. It's only one echo, but because it's an echo, I have to say it twice. I can't say it two times.
1: Vai, ragione.
0: Echo. Dari Yankee and Shinsia.
1: Eh sì, perché siccome si chiama Echo la canzone, allora va detta echo.
0: And Shinsia.
1: Esatto.
0: Echo.
1: Perché ti fa?
0: Tu non puoi dire solo una vez.
1: Shinsia.
0: I can't say it two times.
1: Shinsia.
0: Echo.
1: Dari Yankee.
0: Okay.
1: Basta, adesso stiamo andando.
0: Tu quiere dare un insulto che ni ellos saben.
1: Esatto.
0: E tu lo insultaron.
1: Proprio così, c'è una nuova lista di insulti così intelligenti.
0: Nosotros vamos a enseñarte.
1: Esatto, così intelligenti che non ti rendi nemmeno conto di essere stato preso in giro.
0: Attenzione.
1: E alcuni sono davvero geniali. Quindi una persona su Threads ha lanciato questa sfida. Cerco insulti così intelligenti che non ti accorgi nemmeno di essere stato preso per i fondelli. E internet si è scatenato. Tipo, allora, l'intelligenza ti ha inseguito per tutta la vita, ma sei sempre stato troppo veloce per lei.
0: Escuchas, hombres.
1: Cosa
0: stupende di sei tu suegra?
1: Cosa puoi dire a tua suocera, dai?
0: Seguimo.
1: Sei la prima persona che conosco che ha raggiunto il suo pieno potenziale.
0: Ok, ahí para.
1: E lì non va oltre.
0: No, alto, más alto.
1: No. Parli con grande sicurezza per essere una persona che non ha ancora finito di pensare. Ops.
0: Mi gusta eso.
1: L'acustica nella tua testa deve essere fantastica. Non sembri particolarmente appesantito dalla consapevolezza di te stesso.
0: Oh, Dio mio, che
1: pesante.
0: Malo.
1: Però sì, sono in modi molto sottili che ti fanno, insomma, prendere per i fondelli la persona che è davanti.
0: También es mejor que tú no tienes que usar mala palabra.
1: Exacto.
0: Ni hacer algo vulgar.
1: No, exacto. No debes ser vulgar, parolacha. Exacto.
0: Tú puedes insultar anyway.
1: Exacto, puedes insultar.
0: Mira, tenemos más.
1: E ci abbiamo altri suggerimenti. Okay. Prima, vai di mashup.

0: Alfa Centura.
1: Dimmelo, dimmelo. Allora, parlavamo prima di insulti sottili che neanche ti accorgi che ti stanno insultando e prendendo per i fondelli. E quindi sono un po' delle avvertenze.
0: È malo, però un poco mai educato.
1: Un po' più educato, diciamo. Ma in caso, se li sentite, siete preparati che vi stanno prendendo per i fondelli. Vai. E ce ne sono degli altri.
0: We're not recommending this, but no, we're giving you options, opzione.
1: Esatto, esatto. Non stiamo assolutamente consigliando di fare insulti, ma sono delle opzioni più educate.
0: Seguimo.
1: Allora, te lo spiegherei più lentamente, ma non credo che il problema sia la velocità. Non credo
0: I like
1: che
0: that one.
1: Carina questa, sì. Non credo che il tuo filo che il tuo filo di pensieri abbia una destinazione.
0: Oh, the train.
1: Oh, okay. Nella tua testa c'è tanto spazio, peccato che sia quasi tutto vuoto.
0: Io puoi avere un maestro dicendo adesso.
1: Vero, il maestro lo può dire, sì, esatto. Abbiamo l'ultima. Hai perfezionato l'arte di rispondere a domande che nessuno ti ha fatto. Wow, ragazzi.
0: Ora, il che I explain it to you more slowly, but I think sì. Speed is not the problem.
1: Sì.
0: Questo è l'insulto che io usavo.
1: Ah, sì, l'insulto che usava Babalu era il primo di questa lista che dice, appunto, te lo spiegherei più lentamente.
0: Sì.
1: Ma non credo che il problema sia la velocità.
0: Sì, e también io uso el people think you're stupid.
1: Sì.
0: But don't confirm it by opening your mouth.
1: La gente
0: That's what I used to.
1: Che tu sia stupido lo usa, ma non confermarlo usando aprendo

0: Welcome to the Magic City.
1: Stand by.
2: Alla Coop, 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Welcome to the Magic City.

0: Jessie Ware, questo è un Camel Pad Remix.
1: It got hot.
0: Sauna.
1: Hot like a sauna.
0: Una bella sauna calda. Allora, questa è un'altra storia, secondo me, da ridere.
1: HOA.
0: Però, esatto, c'è un fondo.
1: What is an HOA? HOA is a Homeowners Association.
0: Esatto, è l'associazione dei proprietari di casa. L'associazione dei proprietari di, casa qua in America è la Homeowner Association.
1: Right.
0: Quindi, una proprietaria di casa è diventata virale dopo aver pubblicato un video in cui spruzza di vernice verde un cespuglio morto. Perché? Perché la sua associazione di condominio continuava a multarla di $45.
1: Is she wrong?
0: Allora, le homeowner association.
1: Does the bylaws say they have to be alive?
0: Le association, le associazioni di proprietari di casa, io non le conosco.
1: I think it's genius.
0: Le loro regole non le conosco, Babalù, conosco quelle di casa mia che sono belle pesanti.
1: Yeah.
0: Ma comunque, allora, dovrebbero, le associazioni di condominio dovrebbero mantenere i quartieri belli e ordinati, no? Di un complesso residenziale. Così da proteggere il valore della proprietà. Ma se il cespuglio nel giardino è privato, normalmente se ne occupa il proprietario. Diciamo, le associazioni di condominio a volte sembrano essere più brave a far salire la pressione sanguigna dei residenti. E qui non ci piove.
1: Exactly.
0: Uh-huh.
1: What did she say?
0: Allora, nel video la donna, si vede la donna mentre dipinge il cespuglio, praticamente lo spray verde, e dice sarcasticamente: non è più morto, Becky! Adesso è verde. Non so come sia diventato verde, ma oggi è verde.
1: They're not dead anymore.
0: No, it's not dead anymore.
1: I think that's genius.
0: Molti utenti l'hanno applaudita perché la sua, diciamo, esasperazione nei confronti dell'associazione è piuttosto comprensibile. E il video ha superato 7 milioni di visualizzazioni.
1: Well, again, you know, you're just trying to solve the immediate problem.
0: Sì.
1: Ok, done, fixed.
0: Sì. No, dice, vabbè, a volte, diciamo, la soluzione migliore è vernice spray.
1: 7 million views the video.
0: 7 milioni, la vernice spray può essere la soluzione senz'altro più economica.
1: Well, you know, a lot of people can relate to problems with HOAs.
0: Molte persone,
1: right,
0: sì, molte persone si trovano ad avere problemi con l'associazione di condominio. Sì, è perché le associazioni di condominio sono pesanti, proprio pesanti.
1: But they don't stop there.
0: No, it's you're right. La vernice spray e via.
1: Yeah. Hey boy.

0: right, you're listening to Who and Who Can Dance.
1: Who Can Dance? Bella, qui c'è dentro un sample della canzone di Armand Van Helden, You Don't Know Me. Mi sembra intorno al 2000 era uscita più o meno.
0: Something like that. Yeah, get ready, in arrivo.
1: Lo sapevate che? 105 Miami. Bump that shit up.
2: Stand by. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: 9 anni fa il mondo è finito.
5: A me manca la musica.
6: Cantare mentre vado all'alimentari.
4: Dal leggendario regista Ridley Scott.
7: Il mondo di prima non esiste più.
4: Che cosa ti aspetti di trovare?
7: Sopravvissuti.
4: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: Back to Euronics. Solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Radio 105 presenta la fiera mondiale campionaria del peperoncino. 28 agosto, 6 settembre, Rieti. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
11: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
11: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
12: Sì!
11: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Noi ci siamo, e voi?
14: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
17: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
18: Siete veramente perfetti.
19: Grazie Octopus di esistere.
16: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
5: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
8: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
1: La musica más sexy del planeta. 105 Miami is taking over the summer.

0: il Love Forever and ever.
1: Yes. No matter what.
0: Non importa cosa, ma l'amore è per sempre.
1: Whether you like it or not.
0: Che ti piaccia o non ti piaccia, l'hai detto quando hai preso, diciamo, ti sei sposato e hai detto quella frase, forever and ever, nel bene, nel male, nella salute, nella malattia, in tutto. Ok.
1: Now slow se vedete che.
2: Hey, did you know that?
0: Scusa,
1: getting carried away, Vicky.
0: Andiamo avanti. Lo sapevate che? Allora, i veggie burger, che non ti piacciono, gli hamburger vegetariani, sono stati inventati più o meno nello stesso periodo degli hamburger tradizionali. Entrambi compaiono infatti nei libri di cucina dalla fine dell'Ottocento.
1: No way!
0: Se Sì.
1: I never knew that.
0: Dalla fine dell'Ottocento. Anch'io pensavo fosse una roba più moderna.
1: People were dumb back then too.
0: Ma che gente era rimbambita già all'epoca. Sono buonissimi.
1: If you're gonna have a vegetable, have a vegetable. If you're gonna have a hamburger, have a hamburger.
0: Vabbè, ho capito.
1: But don't have a veggie burger. What is the point?
0: Il punto dice perché se devi avere se devi mangiare verdura, mangia verdura. Se vuoi un hamburger, mangia un hamburger.
1: Yeah.
0: Ma c'è gente che non mangia la burger di carne e quindi fa un mix di entrambe.
2: Stay tuned because the party is on.
0: E a Radio 105 sono le 21:59.

0: behind it, dirt off his shoulders.
1: Scusami, tolgo questo coso sulla spalla perché, cioè, io me lo posso permettere. Scusami, pulisco la spalla, hai capisci? Capisci?
0: All right, let's continue with some Drizzy.
1: Drake, Little Birdie. I love this song, mi piace. I like it.
0: All right, Rap Zone 105 Miami.

0: deceitful, just wrong.
1: It's just wrong.
0: It's just wrong.
1: È sbagliato quello che stai facendo. Praticamente Papusa sta dicendo: non va bene niente, sei un disastro. Insomma.
0: Your friends will backdoor you, do you wrong. Your family will do you wrong.
1: Quindi,
0: anybody can do you wrong.
1: E quindi ti calciano pedate nel sedere fuori dalla porta.
0: Yeah.
1: Che stai sbagliando tutto.
0: Papus,
1: backdoor.
0: Papus.
1: La porta dietro, la porta nel retro. Insomma, ti sbattono fuori da lì. Quel discorso di questo singolo. E parliamo di Young Thug, che è diventato virale per un consiglio dato agli studenti della città di Macon in Georgia, perché qua sono già iniziate le scuole, school already started here in the
0: exactly,
1: US.
0: Yeah.
1: Già la prima o la seconda settimana di agosto già qua riprende tutto normalmente, i ragazzi tornano sui banchi di scuola praticamente. Quindi durante un incontro con i ragazzi il rapper ha detto che essere famosi è più importante che essere ricchi, indipendentemente dal lavoro che fai, e ciò ha creato un po' di polemica. Il consiglio ha fatto discutere, perché la fama non è certo qualcosa che si può raggiungere semplicemente lavorando duro, e soprattutto non tutti possono diventare famosi. Yeah, it's kind of crazy. Non è che il tuo sogno sia fare il commercialista e improvvisamente ti ritrovi sulla copertina di Forbes Magazine. Non funziona così. Non ci sono infatti moltissimi insegnanti, banchieri o ingegneri famosi, voglio dire.
0: He is an entrepreneur.
1: Esatto.
0: Very famous. Got a lot, made a lot of money. He's doing his thing. A lot of people around. And he's fame over everything. Even money.
1: Vedi, cioè, perché lui è uno che ha scelto di fare l'entrepreneur, ha scelto la fama, ha scelto di diventare famoso, e la fama l'ha messa davanti praticamente a tutto. Però non tutti i lavori portano insomma ad essere famosi. Ci vuole anche un po' di talento, ci vuole forse più il mondo artistico si presta a renderti famoso. Certo, ci sono degli imprenditori che sono diventati, guarda Elon Musk, guarda Bezos, che sono diventati veramente virali.
0: I mean, it would have been better if he was maybe, okay, is he wrong? A lot of people would say he's wrong, but maybe he could have been a little more specific.
1: Sì.
0: If you're gonna be a rapper, a singer, a social media influencer, if you're gonna be something in the, you know, arts.
1: Esatto.
0: In the arts, yes, famous, definitely. Even if you're broke, if you're famous, you can bridge that into money and other things.
1: Sì,
0: but
1: sì.
0: If you're gonna be a doctor,
1: no,
0: a lawyer,
1: no,
0: an engineer,
1: no,
0: don't need to be famous. You need to be good.
1: Esatto. Forse doveva specificare un pochino di più se eri nel campo dell'intrattenimento, se eri. Certo, non, nessun dottore o ingegnere diventa insomma famoso così, perché lì devi essere concentrato sull'essere bravo, curare le persone, e ingegnere se ti occupi di costruire qualcosa che non crolli. Insomma.
0: I mean, he's not 100% wrong, but
1: no, doveva specificarlo meglio.
0: If you're the most famous engineer and you build a bridge, and the bridge falls, it doesn't matter how famous you are, you're fucked.
1: Esatto, se sei un ingegnere che ha costruito un ponte e sei diventato famoso, ma il ponte crolla, dove sta la fama? Voglio dire, sì, forse doveva ammirarlo. Per questo motivo, in fondo, si potrebbe sostenere che a incentrare il discorso sulla fama non è esattamente il messaggio giusto e appropriato per i ragazzi.

0: Hot Since 82 con Wow.
1: Wow, wow, wow,
0: wow. Wow, wow, wow, wow, whatever.
1: Wow,
0: wow. Senti. Allora, la domanda è curiosa, ne ve la raccontiamo tra un secondo. Berresti un litro dell'acqua della vasca in cui si è appena lavato il tuo partner per $1,000?
1: You're about to find out.

0: Weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
7: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
6: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105.

0: other, other dimensions.
1: Wow, un'altra dimensione.
0: Another dimension.
1: E dove siamo andati a finire? Where are we?
0: In another dimension.
1: In questa dimensione di questo. Ok, siamo
0: in
1: dentro.
0: In dimension.
1: Ma Paolo, che versi fa? Che voce fai?
0: Just saying.
1: You're scary. Sembri un mostro.
0: In another dimension.
1: Sembri un mostro. Per favore. No.
0: All right, let's talk about a bet.
1: Esatto, allora.
0: What would you do for $1,000? In your case, 1,000 euros.
1: Sì, ma è disgustosa comunque. Per $1,000 cosa faresti? Cosa dovresti fare? Perché un sondaggio online fatto negli USA ha posto una domanda piuttosto disgustosa, direi. Allora, berresti un litro d'acqua dalla vasca da bagno?
0: Litro.
1: Un litro. Dopo che il tuo partner si è lavato per $1,000? Oh, l'80% delle persone intervistate ha detto di sì. Let's say yes.
0: Yeah.
1: Really? Really?
0: Yeah, yeah.
1: Davvero?
0: If I'm about to get kicked out of my apartment?
1: Sì. Ah, dici, se io rischio di essere buttato fuori dal mio appartamento, la bevo. La bevo tutta l'acqua di mia moglie del bagno. Le regole sono queste. Il partner deve fare normalmente la doccia, poi immergersi per 20 minuti in una vasca di acqua calda. A quel punto tu dovresti bere un litro di acqua per incassare $1,000. Sì, è consentito mettere l'acqua anche in frigorifero. You can put the water in the refrigerator prima di berla. Ma senza aggiungere ghiaccio o altro. E hai anche 8 ore per finirla, quindi non devi berla tutta in un solo giorno.
0: It's not just the other person's dirt, it's no. Also, is there soap in this too?
1: Probably, sì, se hai fatto la doccia magari c'è anche del sapone.
0: I'm just saying, I don't know.
1: Magari c'è dello schifo, dello sporco del corpo. Ma io non lo so, ma le domande le devono fare così disgustose. Ma io neanche per un milione, no, ma neanche per un milione. Però la cosa curiosa è che le risposte cambiavano leggermente a seconda del sesso del partner.

0: Eccoci qua con questa domanda veramente un po' inquietante.
1: Drink your partner's bath water.
0: Esatto, berresti l'acqua della vasca da bagno di tuo marito che si è appena fatto il bagno per $1,000.
1: Numero uno, who the hell takes baths anymore? But
0: esatto.
1: Por ejemplo, okay. Let's just say we have a bath and you have to get in, you know.
0: Sì.
1: After a hard day of work.
0: Sì. Esatto,
1: and then you have to drink the bath. Oh, how much? A liter?
0: Un litro d'acqua, sì. Un litro d'acqua devi bere di quell'acqua. Esatto. Dice, ma pensa un po' se uno ha fatto
1: maybe
0: un lavoro.
1: A quick sip, fine, but a liter.
0: Un litro. Devi bere un litro
1: really
0: d'acqua.
1: Really gotta go.
0: Ah, ma poi I mi sembra 8 ore di tempo. You don't have to drink it all in once. Però diciamo che la cosa curiosa è che le risposte cambiavano leggermente a seconda del sesso del partner. Allora, la maggior parte, quindi l'84%, avrebbe accettato se il partner fosse una donna, contro il 74% delle persone intervistate che hanno detto se fosse un uomo. Quindi sono più propensi a bere l'acqua della vasca da bagno, dove si è fatta il bagno la donna, diciamo.
1: Right.
0: E qualcuno ha addirittura chiesto se fosse possibile farlo regolarmente per ricevere pagamenti ricorrenti.
1: Well, I mean, there's also a difference. A lot of men can work hard jobs, outdoor jobs, sweaty jobs, whereas women, some do, but the majority don't.
0: È vero,
1: so
0: anche quello.
1: So there's a little bit of a leaning.
0: Sì, infatti c'è un po' di pendenza da una parte all'altra, perché diciamo gli uomini tendono di più magari anche a lavorare all'aperto, in costruzione, quindi quando tornano a casa, pur che si facciano anche prima una doccia, come dicevamo, ti puoi fare la doccia prima, poi ti devi però fare il bagno, magari sono un po' più, esatto, il corpo
1: so, Vicky,
0: un po' più sporco.
1: You're gonna sacrifice for your family, Vicky?
0: Per $1,000.
1: Yes.
0: Ma va.
1: Come on, Vicky.
0: Ma $1,000.
1: Come on, Vicky.
0: Ma figurati.
1: Ok, 10 mili.
0: Ne vede darmi almeno un milione.
1: 100 mili.
0: 1 milione.
1: Yeah.
0: Oh, e ci penso.
1: You're crazy, girl.
0: E ci penso anche.

0: 105 Miami. Summertime.
1: Stand by.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: Tú no eras de nada.
1: Toquisha.
0: Tú no eras de nada.
1: Easy R. Vamos a hablar de Barbie 2.
0: Sí, porque allora par proprio que arriva o non arriva Barbie 2?
1: Ajá, Vicky loves Barbies. Ay, qué
0: linda. Beh, ok, adesso passo sugli acuti, ragazzi.
1: Continua.
0: Basta, siamo. Sì, allora, pare che Margot Robbie avrebbe guadagnato 50 milioni di dollari, il compenso per aver interpretato Barbie più il compenso legato al suo ruolo di produttrice. Quindi 50 milioni, ma non sono pochi, voglio dire. Il sequel per ora è ancora fermo. Pare una questione di money, soldi.
1: Bueno.
0: Quindi Margot, Ryan Gosling, la regista Greta Gerwig e la co-sceneggiatrice, scusami, Noah Baumbach, vorrebbero aumentati gli importi praticamente su quello che è il nuovo film. Vorrebbero avere un po' più di soldi. Questo è il concetto, ragazzi, parole povere. Quindi il primo film, per il primo film Margot e Ryan avrebbero ricevuto 12.5 milioni di dollari a testa per recitare la loro parte. Ovviamente per Margot non era inclusa la parte di produttrice, solo per recitare. Per il sequel Ryan vorrebbe arrivare a 20 milioni di dollari.
1: Bueno.
0: Sì, insomma, la Warner Bros. Avrebbe già fatto circa 6 offerte, tutte rifiutate. E una sarebbe stata addirittura definita una cifra che ti cambia la vita, ma a quanto pare non so quanto vale.
1: The movie made a lot of money, I mean, you know why not?
0: Sì.
1: I guess that, like, you know, se tu non pone valore in tu mimo e io non lo van a hacer.
0: Sì, esatto, perché dice il film ha guadagnato bene.
1: Può essere greedy, può essere un poco, you know.
0: Il film ha guadagnato bene, ma lo dice, se tu non metti un po' di, cioè se non ti metti un
1: valore.
0: Po' tu di valore, esatto, e chiedi un po' di più, e nessuno ti dà valore se tu non te lo metti davanti, cioè dici scusami, voi avete guadagnato.
1: E se non passa, bueno, non passa.
0: Se non succede, non succede. Quindi pare che per il momento è proprio una questione economica. Il film è in stand by. Il primo veramente ha fatto il botto.
1: Tutto è economico con un cine.
0: Sì, adesso sì, purtroppo sì, il mondo cinematografico Hollywood sì, sta un po' soffrendo, quindi anche i compensi per gli attori non sono più stellari, diciamo. Ma comunque, per tornare a Barbie non basta Ken. Servono altri 20 milioni di dollari.

0: Usher, What a Life.
1: What a Life, What a Life, What a Life. I can't believe that Barbie doll.
0: Yeah.
1: Wow.
0: E ancora crazy. Di Barbie riparliamo. What a Life, se sei una Barbie doll. Perché no? Parlando proprio di Barbie, ragazzi, la Mattel sta per mettere in commercio la Barbie Marilyn Monroe.
1: Wow.
0: Questa
1: baby.
0: Volta, sì, avevamo parlato prima che stava mettendo
1: First
0: in commercio Whitney Houston e adesso anche Marilyn Monroe come Barbie, esatto, è in onore dei suoi 100 anni, se avrebbe compiuto 100 anni quest'anno lei fu
1: Very famous pink dress.
0: Esatto, nata nel 1926. E il vestito che indossa la Barbie era l'abito da sera lungo in satin rosa shocking, senza spalline, molto aderente, molto sexy, con un fiocco gigantesco sul retro, una profonda scollatura. E Marilyn Monroe indossò il vestito nel film Gli uomini preferiscono le bionde.
1: Beautiful, beautiful.
0: È diventata una
1: so sad that she's
0: iconica.
1: Gone.
0: Sì, purtroppo è un'altra celebrity.
1: Bravo, Mattel.
0: Esatto, esatto. Un'altra celebrity, Mattel. L'ha scelto per farla diventare Barbie.
1: All right, we're gone.
0: Yeah, con queste belle note di Barbie vi lasciamo, vi auguriamo una buona serata.
1: We'll be back tomorrow.
0: Domani ci ribecchiamo. Grazie ragazzi, grazie Babalu.
1: Grazie amiche.
0: Grazie a Superstar DJ Rosby in the Mix e grazie a Thomas. We love you.
1: See ya, bye bye. This is Cento Cinque. From Miami. 105 Miami.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una

ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai il carico di energia con i prodotti Vidal, 100% italiani e dalle inconfondibili fragranze. I bagno doccia sono 1,39 euro, mentre le docce schiuma a 99 centesimi. La loro formula biodegradabile con agenti idratanti è perfetta per tutta la famiglia. Vidal, un'onda di vitalità. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Radio 105 presenta la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. 28 agosto, 6 settembre, Rieti. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui social e su fieramondialedelpeperoncino.com. Manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
2: Radio 105, proud to be different.
3: People of Vita Loca, let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Vita Loca on Radio 105.
1: Bentrovati, io sono Giulia Alberti DJ e questo è Vida Loca su Radio 105. Un'ora tutta da vivere, tutta da cantare e tutta da ballare. Un'ora che passa veloce, ma che lascia il segno.
0: Vida Loca.

Ogni weekend una città diversa, ogni notte la stessa missione, farvi vivere una festa indimenticabile. Cercate la prossima data del Vida Loca Summer Tour e preparati a cantare insieme a noi. Bitch, we in the city on that high shit. Looking for a biddy on that shit.

0: Ragazzi, facciamo una piccolissima pausa solo per qualche istante, ma restate sintonizzati. Vida Loca Show torna tra pochissimo su Radio 105.
1: Vida Loca on Radio 105.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: 9 anni fa il mondo è finito.
6: A me manca la musica.
7: Cantare mentre vado all'alimentari.
5: Dal leggendario regista Ridley Scott.
8: Il mondo di prima non esiste più.
5: Che cosa ti aspetti di trovare?
8: Sopravvissuti.
5: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
12: Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: 105 in the club.
14: Hey, you're listening to 105 in the club.
15: In the club.
16: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
17: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
16: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
17: 105 in the club. 105 in the club.
16: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23,
17: solo su Radio 105.
1: We are back to Vida Loca on Radio 105.

0: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Keep you from running away.
1: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe. La notte dance firmata Radio 105.

0: DJ in session. Andrea Belli presenta Belli Italiani.
1: Robin Schulz
2: in the mix.
1: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
0: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: 105 in The Club Deluxe. Tutte le sere, solo su Radio 105.
1: Vado di corsa e resto indietro, e soffia il vento della metro. Tra le piastrelle colorate, le rovine sotto un vetro, c'è un manifesto col

0: belli italiani su 105 in La Club.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. E da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

musica italiana che conosci, ma con una nuova energia, un nuovo ritmo, una nuova vita. In console Andrea Belli, con una selezione che accende, ti prende, sorprende e non ti molla più. Alza

0: suonano ogni sera con i DJ set dei party più esclusivi.
1: Let's have a break. We'll come back soon.
2: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net

ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105.

0: Thunder Club, the hottest night on Cento Cinque. We'll be back in a while. I'm moving to the sun.
1: Cento Cinque Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
2: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
1: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: 105 in the Club Deluxe. L'estate dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe. L'estate dance è 105 in the Club.

105 in the Club Deluxe. Ascoltaci tutte le sere di agosto, 7 giorni su 7, solo su Radio 105.

0: The Dance di Radio 105 è 105 in The Club Deluxe.
1: We'll be back in a while.
2: De aquí yo no me voy sin haber pedido.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Andrea Belli presenta 105 in the Club Deluxe. Till we're in the club. 105 in the Club, The Summer Show. La notte dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe.

0: bella la sigla iconica di Summer Compilation. Quando parte la sigla di Summer Compilation vuol dire che è proprio estate. Allora, buona estate, io sono Ilenia. C'è un pezzettino di ciurma di Tutto Esaurito insieme a me. Per il momento vedo solo Fabio Liuzzi.
1: Ciao Ilenia, ciao a tutti, buona estate.
0: Buona estate, ma non ci dovevano essere anche Michi e Betty con noi oggi?
1: Io ho detto che venivo in studio e sono venuto in studio. Betty, non
0: sei
1: lo
0: stato
1: so.
0: Di parola.
2: Ci Betty. Siamo, amici, sì. Ci siamo. Ciao
0: Michi, Betty, dove siete?
1: Guarda, li vedi, sono in televisione.
0: Non sono
3: siamo
0: in televisione.
3: Siamo qui sulla televisione. Io
2: dove?
3: Sono Alerici.
2: E io a Marina di Massa.
1: In televisione, ma non
2: stiamo
1: li
2: facendo,
1: vedi?
2: Stiamo facendo il tour del materassino. Praticamente Betty con tutti loro parte da Alerici e mi viene qua a Marina
0: riprenderti.
2: Di Massa.
0: Ma pensa, ma che meraviglia, ma incredibile. Invece di essere qui in studio con noi a Milano a condurre il programma.
3: Forza Bagnini, dai, spingetemi.
1: Ho capito chi erano i loro, sono i Bagnini. Ma quelli lavorano e spingono a te, Betty.
3: Dai, su che arriviamo.
2: Ti aspetto per pranzo, Betty.
0: Senti un po', facciamo così, almeno agevoliamo anche il lavoro di questi poveri Bagnini. Un po' di musica. Wink Wink, Charlie XCX. Subito a seguire Troy Sivan e i Pinguini Tattici Nucleari, naturalmente di Sorry Scusa Lo Siento.
1: Fatela remare quella lì, fatela remare.
3: 1, 2, 1, 2 Bagnini.